0: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica. Ora Musica. Ora Musica.
1: Ora c'è musica.
2: Musica. Ora Musica.
1: Ora c'è musica.
2: Musica. Ora Musica.
3: Eccoci anche oggi presenti con il nostro bagaglio di novità discografiche indipendenti. Questo è Ora Musica, il nostro spazio quotidiano dedicato alle novità. In questa giornata di metà settimana con noi sarà Francesco Serra nello spazio interviste, ma siamo pronti a partire con un classico.
0: Ora Musica Story
3: 1999.

0: sia felice.
1: Voglio soltanto che tu sia felice. Questo è la chiusura di questo brano, Lo Zaino, che gli Stadio portarono a Sanremo 1999 con la prestigiosa firma di Vasco, è giusto sottolinearlo. Era il nostro classico ad aprire Ora Musica, prima della novità al primo ascolto di Pete Jersey, si chiama Splendida.

0: Ora musica, il nostro spazio interviste oggi ci porta ad incontrare Francesco Serra, che abbiamo in programmazione con All'infinito voglio te. E allora diamo il benvenuto anzitutto a Francesco. Ciao, ben trovato.
1: Ciao Riccardo, a te e ciao a tutti.
0: Allora, brano che manda un messaggio importante il tuo.
1: Sì, importantissimo, perché è appunto una campagna dell'EMPA di sensibilizzazione per far sì che le persone amino gli animali.
0: Infatti già la canzone, ma anche il video parla molto chiaro attraverso questo messaggio, che appunto parla del legame tra gli esseri umani e l'essere animale anche, no? Perché comunque è importantissimo. Io sento tantissime volte dire che l'animale è meglio dell'umano, questo lo dice un po' chi...
1: alle volte sì, alle volte è vero.
0: Chi ha un po' di rabbia dentro, ma questa rabbia non dobbiamo poi, quando, siccome siamo in tanti ad avere la rabbia, diffonderla sugli animali, come spesso purtroppo accade.
1: Infatti questa cosa di amarli si vede molto bene nel videoclip, che si può vedere su YouTube, videoclip in cui c'è appunto Jessica Brugali, che è una speaker radiofonica ed è una delle influencer più famose d'Italia su TikTok, con oltre 10 milioni di follower. E appunto in questo videoclip si vede sia Jessica, o meglio si vede Jessica che gioca con il suo cane amatissimo Sean, e appunto dà questo messaggio di grande amore verso gli animali.
0: Ecco, importantissimo. Poi daremo le coordinate per andare a vedere questo video, che pubblicheremo anche noi sulla nostra pagina.
1: Grazie.
0: Senti, tu sei partito come batterista, allievo di Lele Melotti, leggo dalla tua biografia.
1: Sì.
0: Poi nell'arco degli anni hai avuto modo di incontrare anche miti della musica con i quali hai collaborato, Viola Valentino, Bobby Solo. Adesso c'è questo progetto, questo singolo. Quali saranno i prossimi passi artistici di Francesco Serra?
1: Sì, io già ho fatto delle nuove canzoni e attualmente sono in studio a farne altre, quindi usciranno sicuramente altre canzoni. Non ti so dire adesso se usciranno come singoli oppure come album o come EP, perché questa è una cosa che devo vedere con il mio produttore e con la casa discografica, chiaramente. Però ci sarà altra mia musica in giro.
0: Bene, allora per seguirti e rimanere aggiornati diamo i tuoi social.
1: Certo, allora la cosa più semplice è andare su www.francescoserraofficialpage, che è la mia pagina ufficiale di Facebook, e poi lì ci sono tutti quanti i vari link di Instagram, TikTok eccetera, compreso Spotify. Ci tenevo a dire che questa iniziativa è un'iniziativa concreta, perché una parte dei proventi di ogni stream e di ogni download di All'infinito voglio te andrà all'EMPA.
0: Bene, bene, hai fatto bene a sottolinearlo. Noi adesso andiamo ad ascoltare All'infinito voglio te. Francesco, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie a voi e grazie a tutti e ciao a tutti.

0: Ci sono tantissime citazioni in questo brano, citazioni che ci riportano a Franco Battiato e tante sue canzoni. Frammenti di ricordi è il titolo del singolo firmato Summer Together, novità di Ora Musica. Siamo nella parte finale del nostro spazio di oggi e ascoltiamo anche una novità che vi ho presentato la scorsa settimana, che vede il ritorno di Alessandro Bosco, artista milanese, che esce con questo nuovo singolo, Un altro sì.
1: Ed ora il mondo cosa vuole in più da me? Che abbassi il capo senza chiedere il perché. Un altro muore in una guerra che non vuole. Ho sempre avuto quell'innata mia pazzia di non volere proprio arrendermi all'idea che solo un colpo di cannone cambia la storia.

0: Alessandro Bosco e la sua nuova canzone Un altro sì, Aura Musica, la vetrina della musica indipendente. Andiamo a chiudere invece con Davide Buzzi.
1: La meteo sul giornale che ci racconta di sole, ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il cielo

0: lontano. E noi si resta qua.
1: Ancora una volta Davide Buzzi con il suo singolo Aura Musica, oggi a chiudere la puntata. Io vi ringrazio per l'ascolto, tante sono le novità che ho qui pronte per voi, le ascolteremo domani alla stessa ora.
2: Avete ascoltato Aura Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
4: Ben ritrovati, buongiorno, buon 30 del mese di settembre. Ultimo giorno di questo settimo mese, no, perché settimo? Perché settembre, perché sono fuori. È il nono mese dell'anno. Io, sappiate, ho sempre difficoltà quando devo scrivere qualche cosa che succede in agosto, la scambio con ottobre o viceversa. Ecco, una cosa così, cioè 8 agosto, 8 ottobre, quindi uguale, stessa cosa. Però non mi capita con settembre, in effetti, perché... 7 lo metto a luglio, non so perché, ma 8 e agosto, cioè agosto e ottobre, mi fa questo, vabbè, piccola cosa mia, buona mattinata. È l'ultimo giorno di questo mese, comunque sia, domani si cambia, siamo nell'ultimo terzetto di mesi, quello che ci porterà alla fine di questo 2026. Sono un po' avanti con la mente, così penso già alla fine dell'anno, no, non è che ci penso, però in effetti, insomma, ti fa pensare che una volta che è finita l'estate è tutto un scendere e arriverà l'inverno, se poi, insomma, vedremo che inverno avremo, perché a seconda di quello che leggi in giro riguardo a questo Niño, avremo un inverno caldo, oppure qualcuno dice avremo un inverno freddo, però comunque con fenomeni estremi o comunque molto forti, violenti, vabbè, insomma, scopriremo vivendo, anche perché, come tutti sempre ci dicono, beh, insomma, le previsioni fra 5 giorni sono già un po' azzardate, no? Già tanto 5, però parlare di mesi addirittura diventa una cosa un po' complicatissima, si parla di statistica e probabilistica, una cosa così. Bene, iniziamo la nostra mattinata, parleremo di varie cose come di consueto, ci terremo compagnia fino alle 10:30 anche quest'oggi, parleremo di mammoni e non, cioè quelli che lasciano casa presto, i giovani, no? Oppure no, che poi non diventano più tanto giovani. Parleremo anche di novità per quel che riguarda la musica, dischi che potremo acquistare molto presto, parleremo anche di cose buone da mangiare, parleremo anche di turismo, di viaggi, di cose, di posti da visitare, perché ogni anno in effetti c'è qualcuno che ci pensa, come in questo caso citerò il Lonely Planet per Best in Travel 2027, che è stato proprio presentato una settimana fa. Quindi avremo questi argomenti questa mattina, e la musica ovviamente è come sempre l'ingrediente, l'argomento principale. C'è una bella collaborazione di quelle belle corpose, no? Pieno di gente che lavora insieme. Serena Brancale, The Colors e Merck Cremont hanno fatto questa canzone che si intitola Partenope. Buona mattinata.

Till, Bruno Mars e Karol G qui su Radio Capodistria. Allora, vi avevo accennato che abbiamo parlato dei mammoni, cioè di quelli che restano a casa in famiglia per un bel po' di tempo, nonostante la possibilità di trovarsi una casa, no? Compagno o compagna che sia, no, andare via. Ecco, magari questa mattina qualcuno di voi, genitori di lunga data, si sta rendendo conto che figlio o figlia, ma che ci fa ancora a casa? Cioè, voglio dire, prenditi una vita, fatti una vita tua, ma che ci fa ancora a casa? Cioè, voglio dire, prenditi una vita, fatti una vita tua. Questo ovviamente è legato al discorso

In Europa la media dell'età in cui i giovani escono di casa per costruirsi una propria vita autonoma è di 26,3 anni. L'Italia, che spesso era definita come il paese dei mammoni, non è poi così grave la situazione. Diciamo che comunque sia, rispetto alla media europea, si ritarda fino a 4 anni per arrivare a 30,2 anni. E questo poi, facendo un calcolo, è legato anche ad esempio a un tasso di occupazione di quelli che sono i 20-29 anni inferiore al 50%, che è il più basso tra i paesi europei. Però diciamo che non è la situazione peggiore, perché il paese in cui si esce più tardi da casa è la Croazia con i 31,5 anni. Seguono poi Grecia e Slovacchia con 30,9 e Spagna e Italia con 30,2. Per cui diciamo i mammoni non sono soltanto italiani, ma sono in buona compagnia. Di tutt'altra situazione invece si parla quando si va un po' al nord. C'è un divario netto in effetti tra nord e sud Europa. In Finlandia ad esempio si esce di casa a 21 anni e 4. In Danimarca a 21,8, si parla di media ovviamente, no? In Estonia e in Lituania a 22,7. Un altro indicatore che è stato preso in esame da Eurostat è il tasso di giovani appunto che hanno scusate, un impiego. Nel 2025 la media dell'Unione Europea è del 65,5%, in una fascia che va dai 20 ai 29 anni. Beh, insomma, in effetti, in questa fascia d'età i Paesi Bassi emergono perché lì lavorano l'84% di questi giovani. Malta 82, quindi nord-sud casca il discorso di nuovo. Germania, Irlanda 75% e poi Danimarca, Austria, Cipro, Estonia e Lituania superano la media europea che dicevamo è del 65,5. Tra i paesi non europei parte alta della classifica per Islanda con un 85%, non è male, Svizzera 78, Norvegia 77, in parte bassa invece Grecia, Bulgaria, Romania e Italia, dove appunto l'occupazione tra i giovani tra i 20 e i 29 anni è sotto il 50%. Beh, quindi diciamo che la corrispondenza tra quando si lascia la famiglia e si trova un lavoro è praticamente esatta. Seguirebbe delle politiche, cioè suggerirebbe delle politiche che possano un po' migliorare in effetti l'occupazione giovanile per avere un'uscita più precoce dalla famiglia. Però ci sono anche costi dell'abitazione che variano, aumentano, poi calano, poi aumentano di nuovo, no? Percorsi di studio che magari uno fa, vuole studiare all'università, per cui c'è degli studi molto lunghi e quindi ancora non può lavorare, ma anche delle caratteristiche culturali e familiari. Diciamo che l'Italia, tornando al discorso di prima, si distingue in questo panorama per questa lunga permanenza di giovani in famiglia e appunto per questo basso tasso di occupazione giovanile, per cui diciamo è un'abbinata che porta a questo tipo di fenomeno, appunto quello che già si conosce da un bel po' di tempo. Però diciamo che a livello europeo le cose anche cambiano ed sono molto molto molto variegate. La musica ci accompagna invece in questa mattina, come sempre, in questo caso c'è James Blunt e questa sua Tastes Like Summer.

The One da parte di Jack Savoretti. Tante volte la natura ispira le canzoni, ispira gli autori. In particolare quella volta nel 1992 ispirò Mogol e Mango, che scrissero questa Mediterraneo.

0: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: L'ha definita la canzone più importante di tutta la sua vita. Ultimo l'ha scritta dopo il suo concerto di fronte a 1/4 milione di persone con la malinconia nel cuore. Tutto.

Francamente con Cattedrale. Questa era appunto la canzone che abbiamo ascoltato, una delle novità di quest'anno, ma c'è una novità assolutamente da non perdere. C'è ancora un po' di tempo in effetti, perché dobbiamo aspettare il 13 di novembre, però uscirà un album che per gli amanti di questa cantante che è scomparsa l'anno scorso, cioè Ornella Vanoni, sarà veramente una cosa imperdibile. Sarà l'uscita infatti dell'album Vivere il mio concerto più bello, dove si troveranno la bellezza di 31 canzoni, ma anche le ultime due registrazioni realizzate in studio. Ecco, queste ultime dovevano far parte di un nuovo progetto discografico a cui l'artista stava lavorando, ma purtroppo ovviamente non l'ha potuto terminare. C'è un primo singolo estratto che esce proprio in questi giorni, che è una versione diversa, l'ennesima possiamo dire, di Mia Martini di Almeno tu nell'universo, che già Elisa aveva rifatto, e adesso invece Ornella Vanoni con Elisa insieme. C'è una cosa veramente portentosa, però diciamo che questo Vivere il mio concerto più bello, questo album, trova all'interno numerosissimi collaborazioni. Ci sono Calcutta con la Pesce, Daniele Di Bonaventura, Di Martino, Dito nella Piaga, Drusilla Foer, Elisa appunto citata, Emma, Fiorella Mannoia, Gabbani, Gigi D'Alessio, Giuliano San Giorgi, Mahmoud, Malika Ryan, Mario Lavezzi, Paolo Fresu e Patti Pravo. Quindi effettivamente è una collaborazione strettissima con tantissima gente, detti in ordine alfabetico. Quindi effettivamente sarà un bel evento questo dell'uscita dell'album il 13 di novembre, quindi prendete nota, potrebbe essere una cosa bella da regalarsi o regalare, perché insomma siamo ormai, dicevo prima, mancano 3 mesi alla fine dell'anno e si comincia già a pensare forse alle cose da regalare a qualcuno, le strenne natalizie. Adesso invece ci sono i BTS con la loro nuova che si intitola Come Over.

Come Over da parte di BTS, il loro ritorno è stato festeggiato con un grande evento per appunto segnare il loro round 3 nell'ambito musicale dopo i servizi militari che hanno dovuto seguire per forza, per legge, nel loro paese, e adesso sono in bella forma appunto per ripresentarsi al pubblico, e già lo hanno fatto con tutta una serie di lavori, erano già pronti praticamente, ci hanno già lavorato prima a distanza probabilmente. Fra poco l'informazione sul traffico per quel che ci riguarda, ma intanto c'è Gaia e la sua canzone che si intitola Bossa Nostra.

0: allora?
1: Dai Paesi Bassi, caro Emerald, il suo Tangled Up di qualche anno fa. Allora, stando a parlare di musica, adesso, già prima vi dicevo dell'album di Ornella Vanoni, potrebbe essere una strigna natalizia. Ce n'è un'altra, o meglio, ce ne sono tantissime, e qua diventa un po' complicato scegliere, però diciamo che questa, nel senso che questa uscirà in tantissime versioni, e secondo me la cosa ti svia abbastanza, poi vi dico. Perché il 2 di ottobre, quindi questo fine settimana, per essere precisi venerdì, esce una special edition ampliata di Rubber Soul, che è lo storico album dei Beatles, quello del 1965, mixata dal produttore Gil Martin e dall'ingegnere del suono Sam Okell. La raccolta presenta l'album in sorprendenti nuovi mix stereo e Dolby Atmos. Vabbè, tutte queste cose avveniristiche, no? Però insieme al mix mono, all'epoca era così, originale, c'è la versione originale Capitol US Album, e ampliato poi con delle registrazioni di sessioni inedite e demo casalinghe. Ma c'è anche il singolo dei Tripper, We Can Work It Out. Beh, parlando della storia di questo album, uscì la prima volta il 3 dicembre del 1965 e segnò un momento cruciale nell'evoluzione dei Beatles, registrati in 4 settimane tra ottobre e novembre del 1965, dopo quello che fu un concerto da record della band davanti a oltre 55.000 fan allo Shea Stadium di New York, e praticamente ritrae i Beatles in un momento di svolta creativa. Nell'album ci sono canzoni come Drive My Car, Norwegian Wood, Nowhere Man, Michelle, Girl in My Life, e vide la band sperimentare anche nuovi strumenti, suoni e tecniche di registrazione. Questa ristampa, che uscirà il 2 di ottobre, riunisce per la prima volta tutti e 14 i nuovi mix stereo. Poi ci sono delle edizioni ampliate che aprono anche le porte degli studi alla realizzazione di Rubber Soul. Tra le collezioni, infatti, ci sono la Super Deluxe, dove i fan possono esplorare 24 prime registrazioni di sessioni con 20 take inediti e 3 demo casalinghe inedite. Queste sono quelle cose incredibili. Poi ci sono altre raccolte, perché c'è l'album mono originale, la versione originale dell'album Capitol USA e anche il singolo del 1965. Poi ci sono altre, per cui questo vi dicevo che sono veramente tantissime le versioni disponibili, che uno si trova là davanti, ma cosa prendo, no? Cambieranno i prezzi, giustamente, però ognuno offre qualcosa di diverso, perché ci sono le edizioni speciali con 2 CD e 2 LP, perché sappiamo che ormai è tornato sto formato, che presentano una selezione curata di pezzi salienti delle sessioni, dei demo e 2 brani appunto del singolo. Poi ci sono le edizioni Super Deluxe con 4 CD e 5 LP, accompagnate da un libro di 88 pagine, penso sarà quello che costerà di più, intanto proprio la cosa pratica, no? Con una copertina rigida che contiene anche una nuova introduzione scritta da Paul McCartney, una prefazione composta utilizzando scritti e dichiarazioni di John Lennon, che riunisce appunto riflessioni di John Lennon, inclusi gli anni successivi allo scioglimento dei Beatles, quindi una raccolta anche di cose successive. Sarà poi, che non manchi, disponibile la versione in Blu-ray con il nuovo mix Dolby Atmos, audio stereo ad alta risoluzione, video promozionali di Day Tripper e We Can Work It Out, insieme anche ad una edizione esclusiva Zootrope in vinile per lo shop Universal Music e una edizione limitata in vinile arancione. Quindi, se siete appassionati dei Beatles, dovrete guardare tutte queste versioni disponibili, scegliere appunto quella che vi ispira di più, quella che ha più cose che vi interessano, perché poi in effetti ognuno ha le sue preferenze, le sue cose. Ma tutto questo potrà succedere dal 2 di ottobre, quindi fra 2 giorni, per essere proprio precisissimi, da venerdì. Vabbè, noi torniamo all'attualità, torniamo a questo 30 di settembre, quando ascoltiamo questa canzone di Camerad che si intitola Love Sober.

Questa è la Mamma non mamma da parte di Madame. 9:13 minuti in questo preciso istante, in questo mercoledì 30 del mese di settembre, ultimo giorno di questo nono mese dell'anno. Ma la musica ci accompagna, c'è una bella collaborazione, in questo caso di un lavoro di bella portata, possiamo dire così. Loro sono gli U2 con Street of Dreams.

Era 1990 quando Madonna, a metà praticamente del meno della metà degli anni che è adesso, aveva fatto questo album con grande successo, e poi appunto la canzone Madonna, Vogue, appunto, che ha avuto anche questo grande successo. Ma di lei si è parlato anche molto ultimamente, perché appunto a distanza di una trentina d'anni da questo album e comunque una carriera lunghissima, quest'anno si è portata a casa la bellezza di 7 premi del MTV Video Music Awards, portandosi quindi a 27 premi vinti durante la carriera, con sta botta di 7 soltanto in una edizione, perché infatti è stata definita, nominata prima e poi appunto segnalata come, ecco, decretata come maggiore protagonista della scena musicale, perché ha vinto il premio di artista dell'anno, Best Dance per Confessions 2, il film che è uscito appunto di recente, la Best Collaboration per la canzone che ha fatto assieme a Sabrina Carpenter, ma anche Best Album con lo stesso Confessions 2 che è uscito appunto in questo 2026, un Best Long Form Video, Best Cinematography e Best Choreography. Quindi voglio dire, lei ha 68 anni, voglio dire, non ha proprio di che lamentarsi. Si è presentata sul palco, vabbè, con solite cose, ringraziamenti di qua e di là, e adesso appunto c'ha tutta la gloria addosso praticamente, con questi 7 premi, portandoli via praticamente ad altri personaggi, però insomma lei se le ha giudicate veramente tantissime, e complimenti appunto alla Madonna che noi ci siamo ascoltati. Per adesso invece per noi c'è Olivia Dean e la sua Baby Steps.

0: Radio Capodistria.
1: E anche

Quanti gelati avete mangiato quest'estate? Va veramente, se, quantità industriali praticamente, come si diceva una volta. Ma in effetti in Italia in particolare il gelato ha accelerato sul mercato con delle vendite in crescita che hanno segnato appunto dei numeri positivi sia in quello da passeggio sia quello della grande distribuzione. Quindi effettivamente un'estate molto ma molto positiva per il settore. Hanno calcolato poi nei primi 8 mesi del 2026 i prodotti da passeggio, cioè da gelato, no? Hanno segnato un più 4%, con oltre, pensate, 100.000 bar che ci sono in giro per l'Italia. Bar, gelaterie, no? Che poi vabbè, alcuni sono anche chiusi durante alcuni mesi all'inizio dell'anno, però generalmente poi questi dati comunque hanno avuto dei risultati molto positivi. Mentre nei supermercati, invece, le confezioni vendute sono aumentate del 9%. Ecco, un trend che già si è rilevato a giugno e poi ha continuato anche nei mesi successivi. Per l'Istituto Italiano del Gelato il risultato della grande distribuzione, dicono, è sorprendente, però ancora mancano, diciamo, i dati di settembre, che sono, ovviamente sono ancora in elaborazione e siamo ancora a settembre, però comunque anche questo è stato un mese caldo e quindi alla fine ha portato alla vendita sicuramente di questo oggetto del desiderio rinfrescante, eccetera eccetera. La crescita arriva comunque dopo una fase di stabilità e anche delle leggere contrazioni registrate nel 2025. Tutto questo ovviamente dopo il forte sviluppo del canale, appunto, della grande distribuzione dopo il Covid. Beh, insomma, diffusi i dati di IGI e Unione Italiana Food settimana scorsa a Roma, tutto questo per accompagnare quello che era il manifesto dell'alimentazione dello sportivo, quindi alla fine si è parlato di questo ma in un contesto diverso, presentato durante l'evento L'Alleato Inaspettato, dove appunto si è valutato lo spazio del gelato in una dieta equilibrata. Nel 2025, parlando poi di produzione, l'Italia ha prodotto 261.000 tonnellate di gelato confezionato per circa 3 miliardi di euro e venduto 3 miliardi e 400 milioni di porzioni. La produzione è cresciuta del 10% rispetto all'anno precedente e in questo caso ha portato l'Italia al secondo posto europeo per volumi, perché in effetti è un dato un po' particolare, però è la Germania che è quella che maggiormente produce gelato, davanti, per quel che riguarda appunto l'Italia, appunto per i dati di produzione, e davanti ancora alla Francia che è al terzo posto a livello europeo. E quindi gustatevi un gelato ancora per questo 30 di settembre, così aumentate i dati e le percentuali di crescita appunto anche per questo ultimo, diciamo così, mese dell'estate che viene preso in considerazione per questi calcoli. 9:40 minuti, c'è Burna Boy e Shakira, queste ci hanno accompagnato invece non con un gelato soltanto ma con il calcio, ecco, perché era la colonna sonora praticamente, la sigla, questa era Dai Dai.

0: ci dividerà.
1: Questa canzone Genova e Napoli è praticamente una metafora, diciamo, che usa questo legame tra due città marinare per questa relazione profonda, intensa e tormentata. Soltanto il mare ci separa, ma del resto le due città sono le città di provenienza, una di Alfa, Genova, e Gigi D'Alessio per quel che riguarda Napoli. Appunto, questo è il risultato. Ma noi geograficamente restiamo così un po' a viaggiare, fra poco con il nostro Viaggiando, per quel che riguarda le autostrade del nord-est italiano. Ma adesso ci facciamo una passeggiatina sulla muraglia cinese, perché c'era Philip Bailey qualche anno fa che presentava questa canzone, tra l'altro una collaborazione per quel che riguarda la batteria, forse il tocco lo sentite, con un personaggio storico del gruppo dei Genesis, no? E poi ultimamente lo si vede poco anche per suoi problemi di salute. Stiamo parlando di Phil Collins, che con Philip Bailey appunto qualche anno fa presentavano Walking on the Chinese Wall.

0: Brian.
1: Pubblicato in occasione del Canada Day, la festa nazionale del suo paese, un Brian Adams particolarmente arrabbiato ed impegnato come raramente capita di sentire da parte degli artisti di questi tempi, canta forte e chiaro che al di là delle minacce o le mire deliranti di chi che sia, non hanno nessuna intenzione di diventare il 51esimo stato a stelle e strisce. 51st State.

Si potrebbero tracciare così dei bilanci di quelle che sono state le vacanze, no? Per questo 2026, però quello che è invece il rapporto 2027, quindi guardando già in avanti, di Lonely Planet per Best Travel, che è stato presentato il 23 di settembre, beh, si scoprono delle destinazioni effettivamente molto ma molto interessanti. E per quel che riguarda l'Italia, pensate che il Veneto, quello che offre paesaggi molto diversi tra loro, racchiude numerosi angoli nascosti da scoprire ed è un ricco patrimonio enogastronomico e quindi è stata la destinazione un ricco patrimonio enogastronomico e quindi è stata la destinazione scelta per l'Italia da Lonely

Per l'Europa per il prossimo anno, l'antica León, che è una delle città medievali più suggestive e affascinanti della Spagna. Poi, per chi desidera entrare in contatto con la natura e la cultura locale, la Polinesia francese, anche per chi ama i paesaggi selvaggi, no? Poi ci sono delle storie, ci sono le avventure all'aria aperta, nella North Shore del Minnesota, lungo le rive del Lago Superiore. Altra destinazione, per un viaggio in Giappone, i suggerimenti sono Okinawa, per la sua natura subtropicale, cultura unica e atmosfera rilassata, ma anche il trekking sul sentiero costiero di Michinoku, ad esempio, che attraversa dei paesaggi spettacolari e anche può far scoprire a piedi tradizioni e comunità locali. Poi, tra esperienze della natura, c'è un viaggio che loro suggeriscono tra le maestose sequoie della California, che sono gli alberi più alti del mondo, immersi in foreste di felci, muschi, rododendri e funghi che sembrano uscite quasi da un'altra epoca. Oppure un itinerario in barca a vela alla scoperta delle isole Eolie in Sicilia. C'è un abbinamento del tutto diverso, però viene suggerito. Il viaggio quindi diventa parte integrante dell'esperienza, poi a bordo invece della Darjeeling Himalayan Railway in India, che è una ferrovia da un fascino senza tempo. Vabbè, un po' lontanino in effetti. Poi vabbè, nella lista ci sono anche incontri ravvicinati, diciamo così, con la fauna selvatica, safari a piedi ad esempio nel Gombe National Park in Tanzania per l'osservazione degli scimpanzé, protagonisti delle ricerche pionieristiche di Jane Goodall, ma anche delle escursioni in longboat nell'habitat nella terra degli oranghi in Malaysia. Quindi alla fin fine, insomma, ci sono varie possibilità. Però fa piacere che, insomma, il vicino Veneto sia stato preso in considerazione proprio come una delle destinazioni best in travel del 2027. Prendete nota. Buona mattinata ancora, questa è Radio Capodistria.

Terminiamo il nostro appuntamento per oggi, per questo mercoledì 30 del mese di settembre. Vi auguro una buona mattinata, un buon proseguimento di questa giornata e un buon inizio ottobre. Ci risentiamo però sabato dalle 8 alle 10.30 come di consueto in un altro spazio di Calle degli Orti Grandi. Un bacio e un abbraccio da Sergio Rebelli. Ciao ciao!

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

innocente come un innocente che non c'entra niente. Fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così

civili. Voi che da voi vi imbellettate di cultura.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno dalla redazione informativa di Radio Capodistria, bentrovati con il notiziario delle 6.15 in studio Corrado Cimador. Sessione straordinaria della Camera di Stato, come previsto è passato con il sostegno della coalizione di maggioranza, l'appoggio esterno di Resnizza Verità, il disegno di legge sul fondo pubblico per la cura avanzata delle malattie rare, pur fra le resistenze dell'opposizione che ha lamentato l'utilizzo di fondi destinati al finanziamento delle organizzazioni non governative per una legge giusta. I gruppi dei partiti di coalizione si sono invece espressi contro la proposta del Movimento Libertà di ridurre temporaneamente tramite una legge speciale i margini di guadagno dei commercianti di derivati petroliferi per benzina, diesel e gasolio da riscaldamento. Il governo dovrebbe approvare oggi la proposta di bilancio per il 2027-2028 con spese previste rispettivamente di 18,4 e 19,1 miliardi di euro e un disavanzo inferiore al 3% del PIL. La Camera di Stato esaminerà inoltre la variazione del bilancio 2026 che porta le entrate a 16,5 miliardi e le spese a 18,8 miliardi di euro con un deficit previsto di 2,2 miliardi pari al 2,9% del PIL. Il Consiglio fiscale avverte tuttavia che la crescita della spesa netta, stimata intorno all'8%, supera il limite del 4,4% e sottolinea l'assenza di misure strutturali per rafforzare la

sostenibilità delle finanze pubbliche, mentre il governo prevede ulteriori investimenti destinati in particolare alla ricostruzione dopo le calamità naturali, alle infrastrutture, alla difesa e ai progetti finanziati dall'Unione Europea. Prende il via in Slovenia il nuovo anno accademico con oltre 15.000 matricole pronte a entrare per la prima volta nelle aule universitarie. Per i nuovi studenti le università hanno organizzato numerosi eventi di benvenuto e giornate di orientamento. Il nuovo anno accademico segna inoltre l'avvio ufficiale della quarta università pubblica slovena, l'Università di Novo Mesto. Nel suo messaggio in occasione dell'inizio dell'anno accademico, il ministro dell'istruzione Borut Rončević ha sottolineato il valore della formazione che, ha affermato, rappresenta la capacità di comprendere il mondo, valutare criticamente le informazioni, trovare soluzioni e creare innovazione. L'opposizione ha criticato il primo ministro Janez Janša che martedì alla Camera di Stato, sostenendo la tesi della persecuzione dei cristiani in Nigeria e Sudan, ha mostrato una fotografia che, secondo quanto riportato da RTV Slovenia, è stata scattata a Gaza. Movimento Libertà e Socialdemocratici ritengono che il premier abbia fatto una figuraccia, mentre la vice sinistra parla di un vero e proprio fiasco. Pronta la risposta dell'ufficio del primo ministro, che ha confermato alla STA che la fotografia è stata presa da internet. Al contempo l'ufficio ha scritto che più importante della fotografia è ciò che sta veramente accadendo nei due paesi ed il fatto che sull'argomento ancora oggi la maggior parte dei media tace. La Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar e il Primo Ministro Janez Janša si sono incontrati ieri per una riunione di lavoro, lo ha comunicato l'ufficio del Premier, precisando che Janša e Pirc-Musar hanno parlato di questioni di attualità legate alla politica interna ed estera. I contenuti specifici dell'incontro non sono stati divulgati nemmeno dall'ufficio della Presidente. Il Tribunale distrettuale di Lubiana ha emesso le sentenze nel processo contro gli appartenenti alla cellula slovena del famigerato clan Kavac per traffico internazionale di droga. 14 gli imputati condannati, ai quali sono stati inflitti in totale 108 anni di carcere. Al presunto capo della cellula slovena del clan, Klemen Kadivec, sono stati inflitti 15 anni di carcere, a suo fratello Blas 12 anni. La sentenza non è ancora definitiva. Il processo è stato lungo e complesso. La procedura speciale aveva presentato l'accusa nel novembre 2021, mentre il processo all'associazione criminale è iniziato a gennaio 2023 sotto rigorose misure di sicurezza. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha annunciato di aver concluso il ritiro delle sue forze in Iraq, ponendo così fine alla coalizione internazionale che per 12 anni ha combattuto contro lo Stato Islamico, più di due decenni dopo l'invasione lanciata per rovesciare Saddam Hussein. Il ritiro ordinato delle forze e dell'equipaggiamento della coalizione dalla base aerea di Erbil segna la conclusione riuscita della missione militare che ha sconfitto lo Stato Islamico in Iraq, ha indicato in una nota ufficiale il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, confermando che sono stati rispettati i termini concordati con Baghdad per la fine della presenza militare internazionale nel paese. Ancora una breve di sport. Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro della nazionale portoghese a Copenaghen dopo un confronto con il commissario tecnico Jorge Jesus, che aveva deciso di tenerlo in panchina nella sfida vinta 2-1 contro la Norvegia. Secondo quanto riportato da Marca, il rapporto tra i due si sarebbe deteriorato dopo la partita, mentre Jesus ha ribadito pubblicamente la propria autorità nelle scelte di formazione. Ronaldo ha quindi annunciato su Instagram che in futuro renderà noti i motivi della sua decisione, augurando nel frattempo buona fortuna al Portogallo e ai suoi compagni. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 7:15 con il nostro giornale radio, Giornale del Mattino. Grazie per l'ascolto e a risentirci.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon giovedì mattina dalla nostra redazione. Il traffico procede scorrevole in questi minuti lungo i percorsi gestiti da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi informiamo che per lavori sulla A4 Brescia-Padova verrà effettuata la chiusura notturna delle uscite di Peschiera per entrambe le provenienze dalle ore 21 di questa sera alle ore 6 di domani mattina. Vi anticipiamo inoltre che dalle ore 22 di domani, venerdì 2 ottobre e fino alle ore 5:30 di lunedì 5, il passante di Mestre e i relativi accessi rimarranno chiusi al traffico per lavori in direzione Padova-Milano con uscita obbligatoria alla barriera di Venezia Est e il traffico deviato sulla tangenziale di Mestre. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buongiorno da Corrado Cimador della redazione notiziari di Radio Capodistria. Ecco i principali titoli del nostro giornale radio, il giornale del mattino in onda alle 7:15. A Pola l'annuale aggiornamento professionale per gli educatori delle istituzioni prescolari della comunità nazionale italiana. Slovenia, malattie rare, via libera al fondo pubblico, bocciato il taglio ai margini dei carburanti. Una foto innesca la polemica tra il premier Janša e l'opposizione. Amministrativa Isola nasce insieme per Isola e tempo di cambiamento. Informazione e identità e bilancio di Ilaria Rocchi dopo 12 anni alla guida di Panorama. Italia legge contro l'antisemitismo, ok in commissione ma il voto spacca i partiti. Queste e altre notizie saranno ancora al centro della nostra informazione tra poco nel corso del giornale radio Il Giornale del Mattino. A tra poco, restate con noi.

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re

sa da dove arriva una canzone, queste mie inutili parole, se vengono da dentro.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione. Sull'Europa nord-orientale persiste un'area di alta pressione, un fronte perturbato staziona invece sull'Europa occidentale. Venti da est convogliano sulle nostre regioni aria secca. Previsioni. Oggi cielo generalmente sereno con nebbia mattutina localmente a valle. Nel litorale soffierà debole bora. Temperature massime da 18 a 25 gradi centigradi. Domani venerdì bel tempo con velature, ancora bora nel litorale. Temperature minime da 3 a 10, massime da 18 a 25 gradi. Sabato e domenica tempo analogo, possibilità di nebbia locale di primo mattino nei fondovalle. Nel litorale continuerà a soffiare debole bora. Vediamo ancora la viabilità. Traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie della Slovenia, più intenso sulle tangenziali e in direzione dei grandi centri urbani. Traffico ostacolato a causa di un mezzo in avaria sull'autostrada A1 tra Vrhnika e Logatec in direzione Capodistria. Code sempre sulla Capodistria Lubiana da Vrhnika verso la capitale. Ore 7:15 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno e bentrovati con il nostro giornale radio, il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione datata giovedì 1 ottobre. I titoli a Pola, l'annuale aggiornamento professionale per gli educatori delle istituzioni prescolari della comunità nazionale italiana. Slovenia, malattie rare, via libera al fondo pubblico, bocciato il taglio ai margini dei carburanti. Una foto innesca la polemica tra il premier Janša e l'opposizione. Amministrative a Isola, nasce insieme per Isola e tempo di cambiamento. Informazione e identità, il bilancio di Ilaria Rocchi dopo 12 anni alla guida di Panorama. Italia, legge contro l'antisemitismo, ok in commissione, il voto però spacca i partiti. Bentrovati da Corrado Cimadore. Si è svolto presso il Dipartimento di Italianistica di Pola l'annuale aggiornamento professionale per gli educatori delle istituzioni prescolari della comunità nazionale italiana. L'iniziativa organizzata dal settore scuola della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana quest'anno è stata dedicata al teatro con il titolo Vive il teatro, forma d'arte, espressione e comunicazione. Sentiamo Beatrice Zizza.
2: Una trentina di educatori ha partecipato alla giornata coordinata dalla pedagoga teatrale Petra Bernarda Blaškovic e articolata in tre sessioni di lavoro. Dopo un primo momento di confronto sul ruolo del teatro nell'attività educativa e sulle possibilità ma anche sulle difficoltà di portarlo nel lavoro con i bambini, l'incontro è entrato nella parte più pratica. Gli educatori sono stati coinvolti in esercizi di teatro verbale e non verbale, lavorando sulla consapevolezza del corpo e sulla padronanza della voce, ma anche sulle tecniche del teatro di figura e di animazione. Un percorso pensato per fornire strumenti da poter poi adattare al lavoro quotidiano con i bambini. Ed è proprio questa varietà di possibilità a essere al centro

0: del percorso proposto quest'anno, come spiega Petra Bernarda Blaskovic.
1: Il teatro, dopo anni dove era a servizio di altri temi, diventi protagonista e abbiamo pensato di mostrarlo in tutta la sua bellezza, in tutte le sue sfumature, sfaccettature. Tutte le arti convertono nel teatro, per cui il teatro può essere un teatro non verbale dove usiamo il corpo, un teatro verbale dove usiamo la parola, ma anche un teatro del suono dove facciamo dei suoni con la nostra voce, perché la voce è uno strumento incredibile. Poi parliamo anche del teatro musicale, quindi come si può attraverso una struttura musicale raccontare una storia e, perché no, animare oggetti e poi anche costruire dei pupazzi, quindi andiamo anche nel teatro di animazione di figura.
0: La scelta di lavorare sul teatro nasce anche dalla sua capacità di offrire agli educatori strumenti diversi per accompagnare i bambini nello sviluppo del linguaggio, un aspetto particolarmente importante per le istituzioni della comunità nazionale italiana, come sottolinea Anna Giugno Modrushan, titolare del settore scuola della giunta esecutiva dell'Unione Italiana.
2: Abbiamo scelto proprio con Petra, quando vagliavamo le varie possibilità, il teatro perché ci dà molta libertà, dà alle stesse educatrici molta libertà di poter anche mettere se stesse con i bambini, dà la possibilità di liberarsi ai bambini, di creare, di inventare e di esprimere le proprie emozioni e soprattutto di sviluppare il linguaggio, che è quello che sta alla base per le nostre istituzioni della comunità nazionale italiana.
0: La giornata è servita inoltre a definire l'impostazione di due attività tradizionali del settore scuola dell'Unione Italiana: appuntamento con la fantasia, che si svolgerà nel corso dell'anno scolastico, e il girotondo dell'amicizia, previsto alla fine dell'anno, che sarà ospitato dalla scuola dell'infanzia Girasole di Cittanova.
3: Cambiamo tema. Come previsto e passato con il sostegno della coalizione di maggioranza e l'appoggio esterno di Resnizza Verità, il disegno di legge sul fondo pubblico per la cura avanzata delle malattie rare, pur fra le resistenze dell'opposizione che ha lamentato l'utilizzo di fondi destinati al finanziamento delle organizzazioni non governative per una legge giusta. Bocciata invece la proposta di Movimento Libertà di ridurre in via temporanea i margini dei profitti dei distributori di carburante. Sentiamo Valerio Fabbri.
4: Secondo la proposta del governo, il fondo curerà bambini e adolescenti fino a 18 anni affetti da malattie rare per le quali sono state esaurite le possibilità terapeutiche in Slovenia, ma per i quali esiste una possibilità di trattamento avanzato all'estero. Al netto di tutti i vincoli normativi che prevedono pareri indipendenti di medici stranieri in caso di disaccordo tra gli esperti del Consiglio Medico Nazionale, la proposta si scontra con le preoccupazioni di organizzazioni non governative e opposizione che ne contestano la copertura finanziaria. Il governo infatti ha destinato i fondi non vincolati derivanti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, una voce di spesa che finora aveva rappresentato la principale fonte di finanziamento per il fondo per lo sviluppo delle associazioni della società civile. Nel corso della discussione infatti la maggior parte delle critiche si è concentrata proprio sul metodo di finanziamento del fondo piuttosto che sulla legge. Durante la seduta straordinaria durata oltre 10 ore, i parlamentari si sono confrontati anche sul disegno di legge sulle misure temporanee per determinare i prezzi dei prodotti petroliferi. Movimento Libertà proponeva una riduzione temporanea dei margini dei commercianti di petrolio della durata di 6 mesi per alleggerire i costi del carburante agli utenti finali. La coalizione ha però respinto la proposta ritenendola ingiustificata e inefficace, ventilando rischi di approvvigionamento che avrebbero scalfito il margine regolamentato dei carburanti.
3: Il governo dovrebbe approvare oggi la proposta di bilancio per il 2027 e il 2028, con spese previste rispettivamente in 11,4 e 19,1 miliardi di euro e un disavanzo inferiore al 3% del PIL. La Camera di Stato esaminerà inoltre la variazione del bilancio 2026, che porta le entrate a 16,5 miliardi e le spese a 18,8 miliardi di euro, con un deficit previsto di 2,2 miliardi, pari al 2,9% del PIL. Il Consiglio fiscale avverte tuttavia che la crescita della spesa netta, stimata intorno all'8%, supera il limite del 4,4% e sottolinea l'assenza di misure strutturali per rafforzare la sostenibilità delle finanze pubbliche, mentre il governo prevede ulteriori investimenti destinati in particolare alla ricostruzione dopo le calamità naturali, alle infrastrutture, alla difesa e ai progetti finanziati dall'Unione Europea. L'opposizione ha criticato il primo ministro Janez Janša che martedì alla Camera di Stato, sostenendo la tesi della persecuzione dei cristiani in Nigeria e Sudan, ha mostrato una fotografia che, secondo quanto riportato da RTV Slovenia, è stata scattata a Gaza. Pronta la risposta dell'ufficio del Premier che ha sottolineato come il problema in Slovenia non venga affatto affrontato. Sentiamo il servizio di Erika Paternus.
5: Movimento Libertà e Socialdemocratici ritengono che il premier Janez Janša abbia fatto una figuraccia mostrando alla Camera di Stato una fotografia scattata a Gaza mentre parlava della persecuzione dei cristiani in Sudan e in Nigeria. Levizza Sinistra parla invece di un vero e proprio fiasco. Il leader del Movimento Libertà ed ex premier Robert Golob ha invitato Janša a scusarsi, mentre l'eurodeputato Matthias Nemez ha indirizzato al capo del governo una lettera aperta a riguardo. Pronta la risposta dell'ufficio del primo ministro, che ha confermato all'agenzia di stampa STA che la fotografia mostrata in aula dal premier è stata presa da internet. Più importante della fotografia è il fatto sul quale ancora oggi la maggior parte dei media tace, ha intanto sottolineato l'ufficio del capo del governo, precisando che in Sudan solo dal 2023 sono state uccise più di 150.000 persone e la catastrofe umanitaria ha colpito oltre 25 milioni di persone. In Nigeria solo negli ultimi 6 mesi sono stati invece assassinati 4.600 cristiani e negli ultimi 20 anni l'organizzazione terroristica islamista Boko Haram si è resa responsabile della morte di oltre 300.000 bambini. In Slovenia questo tema viene quasi completamente ignorato, ha affermato ancora l'ufficio di Janša, e non è oggetto di alcuna protesta.
3: Prende il via in Slovenia il nuovo anno accademico con oltre 15.000 matricole pronte a entrare per la prima volta nelle aule universitarie. Per i nuovi studenti le università hanno organizzato numerosi eventi di benvenuto e giornate di orientamento. Il nuovo anno accademico segna inoltre l'avvio ufficiale della 4ª università pubblica slovena, l'Università di Novo Mesto. Nel suo messaggio in occasione dell'inizio dell'anno accademico, il ministro dell'istruzione, Borut Rončević, ha sottolineato il valore della formazione che, ha affermato, rappresenta la capacità di comprendere il mondo, valutare criticamente le informazioni, trovare soluzioni e creare innovazione. In vista delle prossime elezioni amministrative nasce a Isola Scupa e Saisolo Insieme per Isola, una nuova formazione politica che riunisce esponenti della locale iniziativa civica dei giovani di Isola, oltre a cittadini e professionisti che chiedono un cambiamento. Lo slogan della lista, che mira ad entrare in consiglio comunale, è Isola è la nostra casa. Sentiamo Barbara Costamagna.
6: Annunciato in queste ore la nascita di una nuova formazione politica in vista delle prossime elezioni amministrative. Si chiama Scupa e Saisolo, Insieme per Isola, in sigla ZSI, e riunisce esponenti dell'iniziativa civica e della gioventù di Isola insieme a cittadini e professionisti. Alla base della scelta di entrare in politica, spiegano, c'è la perdita di fiducia nel modo in cui il comune è stato amministrato negli ultimi 4 anni. Il tema centrale è il piano regolatore, uno dei dossier più delicati della città. Dopo il referendum del 2022, che aveva bocciato il piano precedente, il comune ne ha presentato uno nuovo all'inizio del 2026, poi integrato e inviato agli enti competenti per i pareri finali. Per ZSI i tempi restano troppo lunghi e servirebbe più trasparenza sulle scelte urbanistiche. Altro nodo è l'area Argo, destinata a nuove attività culturali e sociali. Il comune ha annunciato la ristrutturazione di una parte del complesso, ma secondo questa compagine l'intervento arriva dopo anni di attesa, soprattutto da parte dei giovani. Tra le priorità ci sono anche scuole, asili, spazi per i giovani, sostegno agli agricoltori, collegamenti migliori con le zone rurali e servizi per gli anziani.
7: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
3: La giornalista fiumana Ilaria Rocchi ha firmato per l'ultima volta, in veste di redattrice capo responsabile, il quindicinale dell'edit Panorama. Alla guida della rivista dal 2014 ha affrontato un percorso che, come rileva nell'editoriale, è stato in salita, ma bellissimo e gratificante. Sentiamo il servizio di Lionella Pausina Acquavita.
8: Dal 2014 a oggi ho provato a creare il miglior prodotto possibile, mettendo a disposizione le mie competenze, la passione, l'impegno e le risorse disponibili, scrive Ilaria Rocchi in questo suo ultimo articolo di fondo, in cui non manca di ringraziare la redazione, i collaboratori e quanti l'hanno sostenuta e accompagnata in questo percorso. Ai nostri microfoni rileva che dopo 3 mandati ha scelto di non ricandidarsi, facendo proprio lo slogan largo ai giovani.
9: E ho reputato necessario infondere anche nella stessa rivista una nuova linfa, o comunque una linfa diversa, perché in questi 12 anni il mondo è cambiato profondamente e con una velocità che io da boomer forse non riesco a reggere.
8: Consapevole che il baricentro si è spostato sulle piattaforme digitali e sui social, la Rocchi ammette di appartenere a un mondo più pacato, calmo e legato alla carta stampata, che si gioca il futuro sulla sfida degli approfondimenti.
9: E qui devo ammettere con tristezza, con anche un po' di amarezza, che in tutti questi anni noi nell'insieme non abbiamo lavorato molto sulle persone.
8: In questi anni, così come in tutta la sua carriera, Ilaria Rocchi ha cercato di trasmettere in panorama, ma anche sulle pagine della Voce del Popolo, il suo modo di vivere e di vedere la comunità nazionale italiana. Lo ha fatto con la schiettezza, competenza e preparazione, e soprattutto mantenendo saldo il legame tra informazione e senso di appartenenza.
9: Viviamo in un mondo che è sempre più pluralistico, di queste identità che si incrociano, che si uniscono, che si compenetrano, con il rischio che forse questo sentimento deciso, marcato, che è presente nella mia generazione di identità italiana, acquisti una nuova dimensione, una dimensione diversa da quella mia. E quindi sì, lavorare sul senso di appartenenza nazionale è molto importante, ma secondo me bisogna lavorare con i giovani anche sulla consapevolezza di appartenere a un determinato mondo.
8: La giornalista continuerà a far parte della redazione di Panorama, che lascia nelle mani del collega Cristo Babic.
9: Io amo questo mestiere, io amo scrivere, io metto le mie forze e le mie competenze al servizio sì di Panorama, ma anche del resto delle testate dell'edit. L'ho sempre fatto e continuerò a farlo.
3: Via libera della Commissione Affari Costituzionali della Camera al mandato al relatore sul disegno di legge contro l'antisemitismo. Siamo in Italia. Il voto fotografa una netta divisione tra i partiti favorevoli, la maggioranza, Italia Viva e Azione, contrari, Movimento 5 Stelle e AVS, mentre il PD non ha partecipato al voto e Più Europa si è astenuta. Il provvedimento, già approvato dal Senato, dovrebbe arrivare in aula entro metà ottobre. I partiti da Davide Fifaco.
10: Il disegno di legge contro l'antisemitismo supera l'esame della Commissione Affari Costituzionali della Camera, ma lo fa senza quell'unità politica auspicata nei giorni scorsi da Liliana Segre. La Commissione ha approvato il mandato al relatore, il deputato di Forza Italia Paolo Emilio Russo, per portare il testo in aula. Il provvedimento è quello già approvato dal Senato lo scorso marzo. Il voto ha però confermato le divisioni tra le forze politiche. A favore si sono schierati la maggioranza, Italia Viva e Azione. Contrari, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. Il Partito Democratico non ha partecipato al voto, mentre Più Europa si è astenuta. Al centro dello scontro c'è soprattutto la definizione di antisemitismo adottata dal disegno di legge, mutuata dall'International Holocaust Remembrance Alliance. Per Movimento 5 Stelle e AVS il rischio è che alcuni esempi contenuti nella definizione non distinguano sufficientemente tra antisemitismo e critica alle politiche del governo israeliano. Le due forze chiedono, tra le altre cose, di valutare il riferimento alla cosiddetta dichiarazione di Gerusalemme. Di segno opposto la posizione della maggioranza, secondo cui il testo rappresenta uno strumento per contrastare il fenomeno dell'antisemitismo senza limitare la libertà di critica politica. Nei giorni scorsi proprio Liliana Segre aveva chiesto ai partiti di trovare un punto di incontro e approvare il provvedimento all'unanimità, anche accettando eventuali modifiche. La senatrice a vita aveva sottolineato la necessità di garantire esplicitamente la possibilità di criticare Israele senza che questa critica venga automaticamente considerata antisemita. L'appello, almeno in commissione, non ha prodotto un voto unitario. Ora la partita si sposta nell'aula di Montecitorio, dove il provvedimento dovrebbe arrivare entro la metà di ottobre.
3: Anche altre società petrolifere hanno seguito in Italia l'Eni, che da due giorni ha deciso di fissare un tetto al prezzo di benzina e gasolio. In Friuli Venezia Giulia il tetto si aggiunge allo sconto regionale. Molti distributori Eni hanno finito il carburante in poche ore. Alessandro Martegani.
11: La decisione di Eni di bloccare i prezzi della benzina, anche grazie alla moral suasion del governo, la società è controllata dal Ministero dell'Economia, è stata seguita anche da altre società in Italia. Dopo l'Eni, che ha annunciato anche uno sconto sulle bollette, IP e Q8 hanno deciso di porre un tetto ai prezzi di benzina e gasolio, e anche la rete di distribuzione Constantin ha annunciato un limite ai rincari. La mossa delle compagnie però è coincisa anche con un calo dei prezzi dei carburanti a livello internazionale, quindi l'effetto sui conti delle compagnie si è sensibilmente ridimensionato, pur abbassando il prezzo medio nazionale. La decisione delle compagnie è stata sottolineata anche dalla premier Giorgia Meloni a Praga per la visita ufficiale nella Repubblica Ceca. Sull'energia ha detto: mi corre l'obbligo di segnalare che tutto quello che il governo italiano fa è un appello agli attori economici principali in Italia per dare una mano alle famiglie e alle imprese in questa fase particolarmente complessa. Il blocco del prezzo da parte di Eni ha provocato anche un contraccolpo in Friuli Venezia Giulia, dove il tetto dei prezzi si unisce allo sconto della benzina regionale. In regione le stazioni dell'Eni hanno visto un aumento del numero delle macchine in attesa non appena le nuove tariffe sono diventate operative. Già nel primo giorno di attivazione del tetto al prezzo dei carburanti, diversi distributori Eni hanno esaurito le scorte di benzina e gasolio. La regione, fra l'altro, ha annunciato un aumento dello sconto di 5 centesimi al litro dal 1 ottobre.
3: Gli Stati Uniti hanno annunciato la conclusione ufficiale della missione in Iraq. Il Pentagono ha riferito di aver completato il ritiro dei propri soldati dal paese medio orientale, ponendo fine alla missione durata 12 anni focalizzata a combattere lo Stato Islamico. Franco De Stefani.
12: Il portavoce del Pentagono ha dichiarato che soldati e attrezzature hanno completato una partenza ordinata dall'ultima base aerea in cui erano presenti, nel nord dell'Iraq, a Erbil, precisando che il traguardo riflette il successo della campagna che ha sconfitto lo Stato Islamico come minaccia militare organizzata, e aggiungendo che segna inoltre il passaggio da una missione di coalizione in tempo di guerra ad un'iniziativa di sicurezza guidata dall'Iraq e sostenuta da un rapporto bilaterale di sicurezza. Si chiude così, dopo 23 anni ininterrotti dal ritiro del 2011 e dal successivo ritorno contro lo Stato Islamico, la missione avviata dopo l'invasione del 2003. Il ritiro completa l'accordo raggiunto nel settembre 2024 con il precedente governo iracheno. Il piano prevedeva una transizione in due fasi, dapprima con la conclusione della missione nel territorio federale iracheno e quindi con il mantenimento fino a settembre 2026 di una presenza nel nord del paese per sostenere le operazioni contro lo Stato Islamico in Siria. Il Pentagono ha evidenziato che le forze di sicurezza irachene, compresi i Peshmerga curdi, sono in grado di assumere direttamente la guida delle operazioni antiterrorismo. Il premier iracheno Ali al-Zaidi ha dichiarato che si tratta dell'inizio di un nuovo capitolo per il suo paese, una nuova fase caratterizzata dalla sovranità dell'Iraq, dalla forza delle sue istituzioni, dalla prontezza delle sue forze, dall'unità decisionale e da partenariati equilibrati con i suoi alleati.
3: Ancora una breve del mondo dello sport. Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro della nazionale portoghese a Copenaghen dopo un confronto con il commissario tecnico Jorge Jesus, che aveva deciso di tenerlo in panchina nella sfida vinta 2-1 contro la Norvegia. Secondo quanto riportato da Marca, il rapporto tra i due si sarebbe deteriorato dopo la partita, mentre Jesus ha ribadito pubblicamente la propria autorità nelle scelte di formazione. Ronaldo ha quindi annunciato su Instagram che in futuro renderà noti i motivi della sua decisione, augurando nel frattempo buona fortuna al Portogallo e ai suoi compagni. E con questa notizia si chiude il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimadori, in redazione Maya Novak, realizzazione tecnica a cura di Jaka Žagar. Sono le 7:36 minuti primi. Per il momento con l'informazione è tutto, ci risentiamo alle 8:30 con le notizie fresh e la rassegna stampa in prima pagina. Grazie per l'ascolto e a risentirci.
13: Radio Capodistria. La tua radio.

forse fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. Segnaliamo per traffico intenso rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud in direzione Venezia, mentre sulla tangenziale di Mestre si verificano code tra Terraio ed il bivio per la A27 in direzione Trieste. Vi informiamo inoltre che sulla Brescia-Padova per lavori, dalle ore 21 di stasera alle ore 6 di domani mattina, le uscite di Peschiera rimarranno chiuse sia per chi proviene da Milano sia per chi proviene da Venezia. Mentre dalle ore 23 di stasera alle ore 6 di domani 2 ottobre rimarrà chiusa anche l'uscita di Padova Est per chi proviene da Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
2: Evviva! Il primo ottobre, il primo del mese di ottobre, eh? E allora, dov'è l'entusiasmo del primo del mese? Ciao, buongiornissimo da Miriam e dal nostro fonico Iaca. Vabbè, e niente di che, pur sempre un giovedì qualunque, la vigilia del fine settimana, e in qualche modo siamo un po' più felici, dai. Facciamo il tifo per noi esserini umani, perché arrivano il venerdì dopo lavoro, domani, no? Sabato e domenica, e per qualcuno che non lavora durante il fine settimana sono giorni di libertà. Libertà di mettere ad asciugare il bucato la mattina senza troppa fretta, per non far tardi al lavoro, di portare i rifiuti per gettarli senza sbagliarsi nei recipienti della raccolta differenziata, giusti? Di mettere a posto ciò che non è stato possibile mettere durante la settimana, no? Di togliere di mezzo finalmente un armadio vecchio, muffito, poi di ridipingere la stanza prima che arrivino quelle giornate uggiose, umide, che non si asciuga mai ciò che si è dipinto. E poi che dire di quel mucchio di roba da stirare, eh? Quello, sì, quello là, sopra l'asse da stiro. E niente, sta là, e quindi non è neanche ecologico stirare, no? E poi, ecco, questo il fine settimana con i suoi giorni di libertà, e poi puoi berti il caffè sorseggiando tutta la mattina invece di ingoiartelo e mandare giù una dose da tre caffè, la moca da tre caffè in uno o due secondi. Ecco, invece puoi metterti là a sorseggiarlo tutta la mattina. Ecco, il fine settimana sta arrivando, la nostra libertà arriva e tutti aspettiamo, no? O quasi, il fine settimana, come una festa, come se quei uno o due giorni potessero ridonarci la vita di una settimana intera. E quindi viviamo nell'attesa. E invece cosa dice, o meglio cosa diceva Seneca? Comincia a vivere subito e considera ogni giorno come una vita a sé.

applauso a questa giornata, il 1° ottobre, vai! Ah, così, voglio vivere così con Claudio Villa dal vivo al tempo, no? Ovvero nel 1980 con l'orchestra della Rai. E questa canzone Voglio vivere così, composta nel 1941 da Giovanni Danzi e Tito Manlio. Così. Così voglio vivere. La sigla di questa giornata del 1° di ottobre. E per chi ci ascolta in diretta adesso dalle frequenze o dalla nostra pagina in internet di Radio Capodistria, e poi ecco, la giornata è del 1° ottobre, invece è anche la sigla della giornata del 2 di ottobre, per chi ci ascolta in replica, chi ci ascolterà in replica, e saranno appena passate le 3 del mattino, mentre ora sono le 8 e 7 minuti. E avremo anche degli ospiti, 8-7 minuti, devo dirlo subito, che ci sarà con noi in diretta al telefono Kim Jakopic, coordinatrice culturale della comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola. Ci presenta gli appuntamenti organizzati per ottobre in seno alle comunità degli italiani Dante Alighieri e Pasquale Besenghi degli Ughi di Isola, quindi fra poco, circa fra 5 minuti, dai, diciamo il tempo di una canzone. Christian Sedran sarà anche con noi e ci presenterà Fermenteria, un luogo immerso nel verde fra i vigneti, vicino al fiume Iudrio, a Bodigoi, nei pressi di Prepotto in Friuli, a pochi passi dalla Slovenia, dove fermenta arte, cultura e benessere. E Christian ci presenterà anche gli eventi previsti per ottobre in questo luogo che fermenta. Allora, poi ci sarà con noi anche Lucia Cadamuro, ci parlerà di Woofstock. Torna a Fagagna, sempre in Friuli, il 4 ottobre, la seconda edizione del primo festival cino musicale d'Italia. Musica, spettacolo, attività cinofile e socialità nel parco del Chiastenar. Spero di aver detto bene, no? In friulano, Chiastenar. Un'intera giornata pensata per vivere la passione per la musica insieme ai propri cani, ai propri cari anche, no? Mettendo il loro benessere al centro dell'esperienza. Poi sarà con noi anche Valentina Fiammetta Milan, ci presenta l'inizio della stagione di Hangar Teatri di Trieste, che inaugura la sua nona stagione, dedicata quest'anno ai pianeti, con Poveri Cristi, lo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Ascanio Celestini, una delle voci più intense e riconoscibili del teatro contemporaneo, per la prima volta sul palco di Hangar Teatri, con 2 repliche venerdì 2 e sabato 3 ottobre alle ore 20:30. Ecco, questa nuova stagione di Hangar Teatri ci verrà presentata nasce dall'immagine di un sistema planetario, una metafora che racconta la varietà e la ricchezza della proposta artistica e allo stesso tempo la natura profondamente relazionale del teatro. E ogni spettacolo, ogni artista e ogni spettatore è un pianeta, un corpo autonomo con una propria identità, una propria storia e una propria traiettoria. Pianeti diversi per dimensioni, linguaggi, sensibilità e visioni che proprio nella loro diversità contribuiscono a costruire un sistema comune. Eppure nessun pianeta esiste completamente da solo. Tutti orbitano attorno a una stella comune. Il teatro. Così descrivono questa stagione sulla pagina di Hangar Teatri. Poi ci sarà con noi anche Agnese Babic, che è coordinatrice culturale, ci presenta gli appuntamenti di ottobre della comunità autogestita della nazionalità italiana e della comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano. E infine Carla Marciano ci presenta il suo ultimo album, uscito il 25 settembre, Daydreaming My Beloved Father Giovanni, e pubblicato dall'etichetta olandese Challenge Records. L'album contiene tutte composizioni originali di Carla, dedicate al padre Giovanni, e la musicista trasforma il ricordo, il dolore e l'amore in un viaggio musicale intensamente personale. Lei è una sassofonista e compositrice italiana di fama internazionale e la sentiremo più tardi, ma adesso che ci vuole? Ci vuole un po' di spirituale, beviamoci questa musica con Biagio Antonacci e Saif.

0: Sì, sarà la musica a cambiare il mondo, evviva la musica! Adesso invece siamo con Kim Jakupić, coordinatrice culturale della comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola. Buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Com'è? Il primo di ottobre!
1: Sì, è vero, oggi è proprio il primo di ottobre, quindi iniziamo l'autunno, diciamo, dai, che è iniziato poco fa, però...
0: Ma forse... che autunno, che so che poi vai a farti un tuffo,
1: no,
0: finito
1: no,
0: di
1: no,
0: lavorare.
1: Non più, diciamo che sono ormai in mood post-estate.
0: Ah, veramente?
1: Sì, non sono una di quelle che tira il bagno fino a tardi, no?
0: No, invece io sì, ecco, già prevedo.
1: Anche se durante la giornata, quando insomma il sole è alto e fa caldo, è facile,
0: esatto.
1: Sicuramente. Poi qua da noi insomma si vive benissimo, no? Lo sai bene anche tu.
0: È siamo vero, bene. Sto vedendo il sole, tra l'altro, oggi sarà un'altra di quelle belle giornate soleggiate, dalle nostre parti almeno. Ecco,
1: sì,
0: mandiamo dei raggi, irradiamo tutti, ecco, così di primo mattino alle 8:15 con te Kim Jakupić, e che ci fai scoprire cosa avete preparato.
1: Ottobre diciamo che riparte sicuramente proprio veramente, no? Perché settembre magari è il mese di rodaggio, per così dire, dopo la pausa estiva dove riprendono un po' le attività culturali. Adesso ad ottobre siamo già proprio in piena stagione, diciamo così. Iniziamo già la prossima settimana, dal 6 all'8 ottobre, al Cinema de Sé Odeon di Isola. Ci sarà il Festival del Cinema Italiano Contemporaneo Italia On Screen, organizzato insieme al Centro per la Cultura, lo Sport e le Manifestazioni di Isola.
0: Bellissimo,
1: che propone
0: sì.
1: Ben 3 film alle ore 19 con l'ingresso gratuito, ossia il 6 di ottobre le città di pianura.
0: Urca, che bello!
1: Esatto,
0: non l'ho ancora visto. Sì.
1: Neanch'io, infatti vado.
0: Andiamo.
1: Il 6 vado. Sì. È stato presentato anche quest'anno al Festival del Cinema Chinoto, Isola Cinema, però non sono riuscita ad andarci, quindi ecco, adesso c'è un'altra occasione proposta. E poi il 7 di ottobre c'è invece Super Fantozzi, quindi viene riproposto, diciamo, un grande classico del cinema italiano.
0: Devo portarci mio figlio, assolutamente.
1: Ecco. E l'8 invece Fora Palmont, I passi rimasti, che invece è un documentario. Quindi ci sono, diciamo, 3 serate dedicate proprio al cinema italiano contemporaneo.
0: Ce n'è per
1: una
0: tutti.
1: Bella cosa.
0: Sì, e quindi
1: esatto.
0: Chi prima arriva meglio alloggio, ho capito bene? Ho bisogno...
1: Sì, l'ingresso è libero fino ad esaurimento posti e i film sono alle 19, quindi diciamo quando ormai fa già un po' scuro, quindi fa anche bene non stare più all'aperto e andare a vedersi un bel film.
0: Oh, che bello il cinema, il calduccio! Oh.
1: Esatto, e sempre parlando di cinema, sì. Il mercoledì dopo, quindi mercoledì 14, c'è il solito appuntamento del Cineforum con il film Love Gelato della comunità Pasquale Besenghi degli Ughi. Ecco, loro invece sono, diciamo, hanno delle frequentatrici assidue che ogni mese col Cineforum vedono un film insomma scelto da loro, dalla comunità, quindi le signore avranno occasione di vederli sia la prossima settimana con il festival e anche la settimana dopo appunto con l'evento organizzato dalla comunità.
0: Che bello, sì, magari mangiando, sbaffandosi un gelato nel mentre. I
1: sì,
0: love
1: certo.
0: Gelato.
1: Sì, certo. E questo mese ci dedichiamo poi invece anche alle scuole e ai libri, perché il 15 di ottobre alle 15 a Palazzo Manzioli ci sarà il seminario di studio Le Due Rive, che è organizzato proprio dall'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, dall'Unione Italiana, con il Ministero dell'Istruzione e la Regione Veneto, il Centro Italiano Carlo Combi, le comunità appunto di Isola e anche la comunità Giuseppe Tartini di Pirano. Quindi diciamo un bel agglomerato di istituzioni che organizza questo seminario di studio, che è rivolto ai docenti delle scuole del Veneto e della comunità nazionale italiana di Slovenia e Croazia. Quindi anche un bel momento proprio di incontro tra, diciamo, realtà
0: sì.
1: diverse, anche se vicine, per confrontarsi sulle problematiche o comunque sulle soluzioni.

0: diciamo, no, per le scuole e per i nostri docenti.
1: E per i bambini, per bambini, per
0: certo,
1: tutti gli studenti.
0: Certo, rimando sì, ovviamente per i bambini. Certo. E sempre parlando di scuola, invece con la scuola media Pietro Coppo, la Candy Isola organizza la presentazione del libro La storia della scuola Pietro Coppo dal 1907 al 1984, da parte della dottoressa Valentina Petaro Siero Mela. L'anno scorso abbiamo avuto sempre in questo ambito l'inaugurazione della mostra su Pietro Coppo, che verrà riproposta anche in questa occasione, però adesso ci sarà proprio la presentazione del volume, quindi un momento molto importante soprattutto per la scuola media Pietro Coppo, che vede insomma proprio mettere in un libro diciamo tutta la sua storia in quel lasso di tempo.
1: È importante questo, così c'è, c'è scritto, c'è, è documentato, ecco.
0: Esatto, ottobre, poi non dimentichiamo che è il mese, diciamo, l'ottobre rosa, come viene chiamato, perché l'Associazione Europa Donna Slovenia, con la sezione litorale Carso, organizza diverse iniziative appunto per volte a promuovere il mese internazionale dedicato alla prevenzione del tumore al seno, e in questa occasione collaborano con la Candy Isola e inauguriamo una mostra a Palazzo Manzioli sabato 17 ottobre alle 19, che è una mostra proprio di frattali, che è una tecnica particolare realizzata dalle pazienti. Quindi ci dedichiamo anche, diciamo, a promuovere la prevenzione ovviamente per il tumore al seno, quindi è una cosa diversa, sì, no? Una cosa che però ad ottobre, diciamo, ogni anno è una ricorrenza ormai diventata diciamo classica anche per la Candy Isola, che collabora con l'associazione da diversi anni. E poi c'è il laboratorio di erboristeria sabato 24 alle ore 10 a Bonini, quindi in questo mese viene fatto non da noi a Palazzo Manzioli ma all'aperto, diretto dalla mentore Ketty Zonta, che porta le persone insomma che si iscrivono al laboratorio nel mondo delle zucche. Ad ottobre mi sembra anche abbastanza.
1: Io l'ho già viste. Sì,
0: ce ne sono tante. E c'è una novità, che è un nuovo corso di cucina per principianti.
1: Ecco qua, volevo.
0: Questo è nuovo, e quindi lunedì 26 alle ore 17 a Palazzo Manzioli, Ian Zonta, che poi è il figlio di Ketty Zonta, ecco, quindi sì, sono madre e figlio che si prestano, diciamo, a fare da mentori presso la nostra comunità, e lui inizierà un corso di cucina per principianti, quindi insomma non sappiamo cosa aspettarci, perché alla fine è per imparare le basi e poi capire come proseguire, però è sicuramente una novità molto interessante, sicuramente per tutti i nostri soci.
1: Certo, poi ci mette le erbe aromatiche della mamma.
0: Esatto, si diventa un laboratorio comune.
1: Esatto, ma senti, bisogna iscriversi, voglio dire, per partecipare.
0: Sì, si può venire qui in Palazzo Manzioli, insomma, da noi presso gli uffici ad iscriversi, oppure scrivere a segreteriabesenghi@gmail.com, che è la mail, diciamo, ufficiale della comunità Pasquale Besenghi degli Ughi. O comunque anche contattandoci, abbiamo Facebook, insomma ci sono diversi canali, diciamo, tramite i quali venire in contatto con noi.
1: Perché svolgete oltre a questo corso di cucina per principianti, no? Ci sono anche altre attività anche dedicate ai bambini
0: per i bambini con ottobre riprendono, diciamo, anche quelle che a settembre ancora non erano iniziate, con l'appuntamento di robotica il 6 e il 13 ottobre, che ormai è un appuntamento ricorrente, insomma, per i bambini che lo frequentano da diversi anni. Abbiamo la novità del gruppo di modellismo invece, dove verranno costruiti proprio dei giocattoli, riparati dei giocattoli.
1: Riparati?
0: Sì, diciamo,
1: wow,
0: che a questo è l'idea, poi no, perché magari siamo in un periodo in cui storico, diciamo, in cui tutto è molto veloce, no? Si butta tutto, invece questo è, diciamo, un gruppo voluto a costruire, a riparare, insomma, a lavorare un po' con la manualità.
1: Bellissimo.
0: E ci sarà l'8 e il 29 ottobre alle 17. Poi ritorna il laboratorio di Vania Bolcic per i più piccoli, Impariamo giocando, che sarà venerdì 9 e 23. I pastrocchi di Fulvia Gerbaz, anche questo ormai appuntamento insomma storico della comunità Pasquale Besenghi degli Ughi, con i pastrocchi da favola mercoledì 14. Abbiamo di nuovo la ripresa delle attività per gli alunni, insomma, per l'aiuto allo studio e mi diverto, giovedì 15 e 22. E poi abbiamo un nuovo laboratorio, Disegniamo e coloriamo, sempre per i più piccolini, il venerdì 16 e 30 ottobre. Abbiamo tante cose, possiamo parlare fino a domani, guarda.
1: Sì,
0: giuro.
1: No, perché vedevo anche l'ora della fiaba.
0: Beh, esatto, riprende l'ora della fiaba che appunto faccio io personalmente con i bambini della scuola materna L'Aquilone, poi a volte vengono anche i bambini dell'asilo Maurizia, e quindi una volta al mese abbiamo concordato con la scuola elementare Dante Alighieri appunto che i bambini dell'asilo, i prescolari, diciamo i più grandicelli, solitamente vengono per l'ora della fiaba a Palazzo Manzioli.
1: Ma sì, al mattino vedo, quindi sì, ci vuole,
0: sì, durante loro l'orario certo della materna.
1: Ci vuole.
0: E poi riprende anche un corso di pianoforte che sarà ogni mercoledì alle 17 e anche i piccoli cantori dell'arcobaleno isolano ogni sabato alle 9. E con questo abbiamo, diciamo così, concluso le attività dei bambini che, come vedi, sono veramente
1: tante,
0: variegate e sparse un po' su tutto il mese.
1: Mi fa piacere, ecco, hai detto corso di pianoforte con Edoardo Milani e anche il coro dei piccoli cantori con Evelyn Zonta. Quindi certo, la musica ci vuole anche la cucina, il corso di cucina per principianti,
0: sì,
1: ce n'è per
0: tutti i gusti. E in più non ci facciamo mai mancare un'attività, diciamo, sportiva.
1: Ah,
0: sabato 10, sono il gioco delle carte, ma sempre attività sportiva è sabato 10 ottobre.
1: Sport, ma insomma
0: è così, viene chiamata così. Sabato 10 ottobre a partire dalle 14, quando inizia la registrazione, c'è il sesto torneo di briscola dedicato anche a Danilo Bogic, che era un nostro attivista scomparso prematuramente nel 2018. E quindi torna, diciamo, il torneo di briscola che è sempre molto amato, organizzato dalla comunità Pasquale Besenghi degli Ughi.
1: Certo, certo, no, siete perdonati a chiamare lo sport perché voi comunque organizzate anche e vela e
0: sì,
1: canottaggio e pallavolo e tennis,
0: sì,
1: così,
0: sì,
1: eccola.
0: Esatto,
1: quindi ecco. Benissimo.
0: E delle cose in più ad ottobre che devo ancora dirti è che abbiamo in visita dal 2 al 4 ottobre, quindi questo weekend, una delegazione della città gemellata di Tolentino, che non so se tu ricorderai, magari quando eri più piccolina, c'era il Cantapiccolo, no?
1: Certo,
0: c'erano
1: che
0: i festival, e quindi diciamo che questo rapporto, questo bel rapporto con Tolentino è sempre rimasto in essere, nonostante il Festival della Canzone non si faccia più, e quindi ospitiamo a Palazzo Manzioli anche una delegazione appunto di Tolentino che incontrerà i presidenti, le comunità, insomma, e passeremo un po' di tempo insieme.
1: Che bello,
0: sempre ad ottobre. Le comunità entrambe hanno organizzato anche diverse escursioni organizzate, quindi per i propri soci. Sabato 17 ottobre la Pasquale Besenghi organizza un'escursione alla Fiera Abilmente Vicenza, quindi una fiera dedicata, diciamo, alla manualità, al bricolage, al fai da te, quindi siccome ci sono tanti gruppi che appunto si dedicano a queste attività, la comunità ha deciso di fare questa gita, diciamo, in giornata, sabato 17.
1: Ottimo, ottimo, quante attività, ecco, è iniziato il 1° di ottobre, allora vi auguriamo tante belle cose.
0: E devo dirti ancora una cosa, io lo so che ho parlato tanto,
1: ma questa
0: volta te l'avevo anticipato.
1: Benissimo!
0: Come escursioni, anzi ci tengo a dirlo perché entrambe le comunità si sono dedicate ai bambini, quindi sabato 31 ottobre, che sarebbe, diciamo, Halloween, anche se è una cosa, no, un po' americana e che abbiamo un po', diciamo, preso come nostra.
1: Anglosassone, sì.
0: Entrambe le comunità organizzano delle escursioni appunto dedicate ai bambini e ai ragazzi. La comunità Pasquale Besenghi degli Ughi li porta allo Zoo di Lubiana, che viene allestito proprio per Halloween, e invece la comunità Dante Alighieri li porta al Villaggio delle Zucche a Villorba a Treviso, quindi i bambini hanno, diciamo, veramente libertà di scegliere quello che gli piace di più, e insomma le comunità offrono veramente tanto per i piccoli.
1: Wow, il villaggio, quando è questo?
0: Il 31, sabato 31, il giorno di Halloween.
1: Ottobre, è vero,
0: esatto.
1: Siamo già ad ottobre, ho detto oggi 1° di ottobre, fino al 31. Io ho già visto le zucche, allora come ti ho detto magari le raccogliete anche voi e fate le teste di zucca anche di solito,
0: certo,
1: ma noi anche senza Halloween, senza sapere nulla di Halloween, le facevamo da bambini,
0: da piccoli,
1: non so,
0: sì,
1: vero?
0: Sì. Certo.
1: Ecco, mi ricordo bene allora, sì, perché il periodo è quello giusto. Allora un saluto a Isola, grazie a Kim
0: Jakopic
1: e buon ottobre.
0: Ciao.
1: Grazie, ciao, ciao,
0: ciao.
2: Encore un dimanche, je dis ça chère. Encore un dimanche.

0: se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
1: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
2: Radio Capodistria, notizie.
3: Buongiorno e bentrovati con il notiziario delle 8.30. Branco Bračko assume oggi la guida della società per la gestione del patrimonio statale, mentre Cvetko Sršen torna alla presidenza di Telekom Slovenia, il principale operatore di telecomunicazioni del paese. Bračko prende il posto di Žiga Debeljak, che guidava la holding statale dal settembre 2022 e che all'inizio di luglio aveva proposto di concludere anticipatamente il proprio mandato. Membro del partito SDS, Bračko ha trascorso gran parte della propria carriera nel gruppo Unior, dove dal 2012 al 2025 ha ricoperto un incarico nel consiglio di amministrazione. Dopo la nomina ha dichiarato di considerare la guida di SDH soprattutto come una responsabilità nei confronti del patrimonio dello Stato. Ottobre è il mese dedicato alla sicurezza antincendio in Slovenia. Quest'anno la campagna nazionale pone l'accento sulla prevenzione e sulla tempestiva individuazione degli incendi in casa, con particolare attenzione ai rilevatori di fumo. A sottolinearlo è l'Associazione dei Vigili del Fuoco Sloveni, che richiama soprattutto i rischi legati agli incendi notturni. Rilevatori di fumo ed estintori rappresentano misure preventive relativamente economiche. Il rilevatore può segnalare tempestivamente un pericolo, mentre l'estintore consente di intervenire nelle fasi iniziali di un incendio. La conoscenza delle procedure di sicurezza e un intervento corretto possono invece contribuire a salvare vite umane, sottolinea l'associazione. Tra aprile e settembre l'ispettorato statale croato ha effettuato oltre 20.300 controlli, accertando più di 11.500 violazioni e applicando sanzioni per oltre 3,3 milioni di euro. Le verifiche hanno riguardato soprattutto economia sommersa, tutela dei consumatori e dei lavoratori e attività ricettive abusive. Sono stati emessi oltre 1.500 verbali per 2,4 milioni di euro e altri 3.300 per circa 990.000 euro sono stati pagati direttamente sul posto. Sono stati inoltre adottati quasi 3.000 provvedimenti amministrativi e 673 sospensioni temporanee. Le principali irregolarità hanno riguardato la sicurezza e igiene alimentare, lavoro irregolare, sicurezza sul lavoro, esposizione dei prezzi, etichettatura e commercializzazione degli alimenti. Nell'ambito dell'ospitalità abusiva, oltre 2.300 controlli hanno rilevato 199 violazioni con 146 provvedimenti amministrativi, 186.430 euro di multe e la confisca di oltre 506.000 euro di profitti illeciti. La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha elogiato a Tirana i progressi dell'Albania nel percorso di adesione all'Unione europea, sottolineando la conclusione dei primi tre capitoli negoziali e il crescente allineamento con Bruxelles, in particolare sulla politica estera. Ha esortato tuttavia a proseguire le riforme, soprattutto nei settori della giustizia, della tutela ambientale e a mantenere un dialogo costante con la società albanese, anche alla luce delle proteste contro un controverso progetto turistico legato alla famiglia del presidente statunitense Donald Trump. Von der Leyen ha quindi avviato il suo tour nei Balcani occidentali, con tappe previste in Kosovo, Montenegro e Macedonia del Nord, mentre le visite in Bosnia-Erzegovina e Serbia sono previste in un secondo momento. Ed ora la rassegna stampa in prima pagina.
2: Prima pagina.
3: Apre la nostra rassegna La Voce del Popolo, che dedica spazio all'Università Juraj Dobryla di Pola, dove si è svolto il seminario di aggiornamento rivolto agli educatori degli asili della comunità nazionale italiana. In evidenza, tutta pagina, anche Casa Vallessa, destinata a diventare un nuovo centro della memoria. Il Comune di Valle, la locale comunità degli italiani e l'Unione Italiana collaborano per trasformare uno storico edificio in uno spazio dedicato alla cultura e alla memoria del territorio. Il Delo dedica ampio spazio al mercato degli appartamenti usati, mettendo in evidenza il crescente divario tra le aspettative dei venditori e le possibilità economiche degli acquirenti. Il Dnevnik apre invece il titolo Porte aperte a Uber, ma cresce il rischio di precarizzazione. Il Quotidiano dedica la prima pagina alla proposta di modifica della legge sui trasporti stradali elaborata dal Ministero delle Infrastrutture e dell'Energia, che introduce la possibilità di offrire nuovi servizi di trasporto attraverso piattaforme online come Uber. I sindacati criticano però la proposta, avvertendo del rischio di un aumento della precarietà nel mercato del lavoro e di una riduzione della sicurezza sociale per i conducenti. Le Primosche Novizie aprono con il 25esimo anniversario del liceo artistico di Nova Gorica, proponendo un approfondimento su come teatro e cinema siano diventati parte integrante dell'attività scolastica. Passiamo alla stampa italiana, a partire dalla Repubblica, che apre con il caso Regeni e dedica un'intervista ai genitori Giulio dopo la sentenza. I genitori chiedono al governo di difendere nei rapporti con il Cairo la dignità dell'Italia. In evidenza anche l'incidente avvenuto a bordo di un volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, con il sospetto che il copilota abbia tentato di provocare lo schianto dell'aereo. La vicenda trova ampio spazio anche sul Corriere della Sera. Il Quotidiano riferisce che il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato l'ipotesi secondo cui l'aggressore, attualmente in custodia in Arabia Saudita, avrebbe tentato di provocare lo schianto del velivolo. Veniamo quindi alla stampa regionale. Il Piccolo apre con il caro energia e titola in Friuli Venezia Giulia: nuova stangata, da oggi il costo dell'energia aumenta del 37,7%. Il nuovo rincaro è destinato a incidere sulle tasche di circa 3 milioni di italiani, 80.000 dei quali residenti in Friuli Venezia Giulia. Chiudiamo con il Primorski Dnevnik, quotidiano della comunità slovena in Italia, che torna sull'incidente del volo Fly Dubai e si interroga sulla dinamica dell'accaduto, se provocare l'episodio sia stato un alterco tra i piloti oppure un possibile attacco di matrice jihadista. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 9.30 con le notizie flash. Grazie per l'ascolto e a risentirci.
1: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
0: L'ha definita la canzone più importante di tutta la sua vita. Ultimo, l'ha scritta dopo il suo concerto di fronte a un quarto di milione di persone, con la malinconia nel cuore. Tutto.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Stai ascoltando Radio Capodistria.
1: Sì, siamo qua a 8:40, siamo sempre noi, quelli di Calle degli Orti Grandi di Radio Capodistria. Ciao da Miriam, per chi si fosse sintonizzato adesso. E noi siamo qua dalle 8 alle 10:30 del mattino, ogni mattina dal lunedì al sabato, la domenica niente, però ci sentite anche in replica dalle 3 alle 5:30 del mattino. E fra un po' saremo insieme ad un altro ospite dal Friuli, in diretta al telefono. Ci sarà con noi Christian Sedran, che ci presenterà Fermenteria, a questo luogo che fermenta di cultura, arte, benessere. E niente, adesso ci ascoltiamo ancora un'altra canzone e lo sentiamo.

0: Eccoci, eccoci, siamo insieme a Christian Sedrani, ideatore di Fermenteria. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie per questa opportunità di farci conoscere. Un saluto anche a tutti gli ascoltatori.
0: Eccoci qua, è da Calle degli Orti Grandi di Radio Capodistria. Andiamo a Fermenteria, in un sentiero che ci porta proprio là, in un luogo circondato da vigneti e natura, e per far la rima qualche scultura. E, sì, eccoci nei pressi di Prepotto, in provincia di Udine, in Friuli, a pochi passi dalla Slovenia. Troviamo l'ideatore di Fermenteria, che sei tu, Christian Sedran, sì. E che sei stato pure sindaco di Muzzana, del Turniano, in provincia di Udine. Poi da quel che mi raccontavi, i tuoi avi avevano gestito per generazioni un mulino, e adesso tu in qualche modo metaforicamente, come c'è scritto sulla tua pagina, no, che ho letto, no, come quando porti gli ingredienti in un mulino, no? Le materie prime, anzi, scusa, tu poi le fai, sì. Le fai in qualche modo, le metti insieme, e quindi ti occupi di consulenza strategica e pianificazione rivolta ad enti pubblici e aziende private, utile a ottenere, insomma, dei finanziamenti indispensabili per i loro progetti di sviluppo e di innovazione, e anche ti occupi di gestione, insomma, da questi, da queste materie prime che ti portano, tu fai la farina, ecco, e poi tutte il resto delle cose, biscotti, eccetera, sì. Metaforicamente.
1: Esatto.
0: Raccontaci.
1: Sì. Esatto, beh, intanto sono molto orgoglioso che hai ricordato questo particolare dei miei avi, perché appunto mio bisnonno è stato l'ultimo mugnaio di Muzzana, poi il mulino ha chiuso, insomma, come tanti mulini negli anni 70-80. E sì, porto quella cosa lì di gestire un po' le cose complesse, come è complesso un mulino, per poi portare al risultato finale. Quindi da un po' siamo qui, sia con la nostra cooperativa Sindesis, ma anche con l'associazione Horus APS, siamo qui in questo luogo fantastico che è Fermenteria, località Bodigoi, Prepotto, un'ex azienda agricola che faceva anche il vino, e sì, da qui anche ovviamente nasce il nome, il nuovo fermento, quindi non è solo quello del mosto, ma è anche un fermento sociale, culturale, di innovazione, quindi la voglia è di lavorare in un luogo dove c'è la qualità della vita e portare qui anche, oltre che ai nostri clienti, anche tutta una serie di progetti che si basano sulle residenze artistiche,
0: sì,
1: e poi anche di poter sviluppare questo luogo in un'area interna, quindi lavorare sulla rigenerazione di questo territorio, che è un territorio magnifico e che ha,
0: sì,
1: questo sguardo rivolto ai Balcani e al transfrontaliero, diciamo.
0: Che bello, immersi là vicino allo Iudrio, questo fiumiciattolo, no? Poi i vigneti, poi ci sono queste collinette, anzi, con sopra ognuna la sua torretta. È un posto, sì, incantevole, ecco, dove adesso sei là, a Fermenteria?
1: Assolutamente, sì, sì, io vivo qui, ho fatto anche questa scelta di vita, e quindi ho messo insieme, diciamo, il lavoro e le mie passioni culturali anche insomma, al fatto di vivere in un luogo, chiamiamolo, di pace, immerso nel verde, perché come hai visto quando sì, sei stata qui, noi non siamo in un borgo con altre case, che è un po' più in su, il borgo di Fragellis, ma siamo proprio, si prende una stradina bianca in mezzo al bosco e poi si spunta in questo ronc, no? Questo ronc in friulano proprio significa proprio vigneto e casale, no? Sono 2 ettari di vigneto, quindi è tutto, siamo circondati dal bosco.
0: Bello, quindi da vigneti e bosco, e come dicevo, per far la rima, ma è vero, no? Qualche scultura c'è, l'altra volta c'era anche un artista che era in residenza a Fermenteria,
1: sì,
0: quindi è un posto appunto molto vivo, dove sia l'arte che anche il benessere, la creatività appunto fermentano, e anche la musica, ecco, raccontaci un po', ho visto delle opere d'arte nel mentre, no? Mentre
1: sì,
0: si va nel vigneto, per esempio.
1: Assolutamente, allora lavoriamo su più fronti, quindi abbiamo avuto le residenze artistiche con degli studenti dell'Accademia di Venezia, e quindi abbiamo fatto una singola con Giulia Malatesta e una collettiva con un gruppo, e quindi poi hanno lasciato qui dei loro lavori, abbiamo fatto delle mostre di pittura, ma attualmente troviamo sia un lavoro di Giorgio Celiberti, con lo studio Celiberti lavoriamo insomma da un paio d'anni in collaborazione, e ha pensato all'inaugurazione dell'11 luglio di quest'anno di Fermenteria di lasciarci proprio delle sue opere, una serie di scudi e di croci che sono qui proprio davanti al Casale Sport, sì, si possono visitare, e in più stiamo concludendo la realizzazione delle opere del concorso di Land Art che stiamo realizzando con un bando della regione, 12 partecipanti, 6 under 35, che inaugureremo proprio la prima visita, e le premiazioni ci saranno il 17 ottobre alle ore 11.
0: Fra poco, allora, quindi sarà il momento in cui si può visitare Fermenteria, dunque il 17 di ottobre alle 11.
1: Sì, quindi ci sarà un momento di appunto premiazione, poi saremo accompagnati. Praticamente si fa un giro proprio attorno al vigneto, una camminata, abbiamo ideato un percorso con Alessandra Aita, che è la nostra direttrice artistica, insieme ai partner, il Museo Archeologico di Cividale, la SOMSI di Cividale, io ci vado, l'associazione APS, per quanto riguarda l'attenzione anche ai soggetti fragili e ai disabili, che vogliamo fruiscano sempre di più dell'arte. E anche della Prolocone di Schedoline, che con le sue guide accompagnerà durante il percorso.
0: Che bello, quindi immersi nella natura e anche nell'arte. E poi il mese di ottobre è pieno di fermenti, sì, ecco. Sì. In quanto sì, non abbiamo... solo. Sì, raccontaci.
1: Ecco, stiamo lanciando con Simone Piva, questo cantante di territorio, io definirei, ha una lunga esperienza, ma in questi anni ha fatto racconta proprio anche col suo ultimo libro pubblicato da Biblioteca dell'Immagine, racconta il Friuli e le storie e le leggende del Friuli. Abbiamo aperto una collaborazione, abbiamo fatto un suo concerto quest'estate che ha portato più di 100 persone in Fermenteria, e con lui abbiamo lanciato una call per una residenza musicale con lui come tutor, che svilupperemo poi nel mese di ottobre, quindi lancio anche questo invito per musicisti under 35 che hanno piacere di stare con noi qualche giorno e di fare questa bella esperienza. Poi un po' più in là collaboriamo con l'associazione La Scuola Che Non C'è, con la direttrice d'orchestra Giulia D'Andrea. C'è un concorso bellissimo, la prima edizione, un concorso europeo di composizione musicale con residenza artistica. Quindi il progetto si chiama 9 e mi dice Giulia che ha già un sacco di iscrizioni e quindi ospiteremo parte degli eventi e delle residenze qui in Fermenteria a fine novembre, quando ci sarà la proclamazione dei vincitori.
0: Quindi per quanto riguarda le candidature e per partecipare alla residenza musicale con Simone Piva, che magari sentiremo la prossima settimana, ecco, così ci racconta un po' di miti e leggende del Friuli, per partecipare le candidature sono aperte fino al 5 di ottobre.
1: Sì, esatto, ma comunque se dovesse scappare qualche giorno in più, insomma, non siamo fiscali, abbiamo già ricevuto delle proposte, quindi poi faremo una valutazione anche con Simone. I posti a disposizione sono 3, e io consiglio sempre a tutti di andare o sul nostro sito fermenteriahub.it oppure sui nostri social, sempre fermenteriahub, che trovate sia su Instagram che su Facebook, e lì trovate tutte le informazioni e i contatti per aderire o chiedere informazioni.
0: Che bello, allora, così Fermenteria, che bel nome, come ci hai detto. Adesso tu resti là, ma chissà quante cose ci sono da fare, anche perché i vigneti là intorno hanno bisogno di cura, di dedizione, immagino, non soltanto insomma progettazione, quindi, ma anche mantenimento della natura all'intorno, immagino.
1: Sì, infatti il nostro progetto, ecco, guarda anche ad altri progetti che ho avuto la fortuna di realizzare anche nel mio percorso da amministratore, insomma ho fatto 20 anni, sì, tra consigliere, assessore e sindaco, e proprio da sindaco abbiamo realizzato con 50 aziende, 12 comuni, un progetto sul fiume Stella. Quindi all'interno della mia, diciamo, del mio zona, agire, c'è sempre, sì, un'attenzione comunque e sarà qui anche qui con tutti i miei collaboratori, con una grande rete, perché sono convinto che le cose si fanno bene collaborando e facendo le cose appunto in rete. Lavoreremo comunque sugli aspetti sociali, coinvolgendo soprattutto nell'agricoltura soggetti fragili che lavorano già con fattorie didattiche e cooperative sociali, e poi c'è anche la parte agricola, quindi svilupperemo insieme ai produttori di vino e anche a un apicoltore che fra poco ci porterà le arnie, quindi avremo il miele, ma insomma, fra qualche mese.
0: Dai! Sì, che bella, sì, notizia! Sì. Ah, che bello! Quindi si allarga un po' a Formenteria.
1: Sì, un progetto a tutto tondo, diciamo, no? Culturale di base, perché però prende dentro un po' tutto, proprio come all'interno di una rete.
0: Ecco, che bello stare tra l'altro in natura e lavorare anche in natura, meglio di così. E un po' mi interessano anche le tue origini della famiglia, no? E c'è ancora il mulino a Muzzana?
1: Allora, il mulino adesso è stato acquistato anni fa ed è diventato, diciamo così, un'abitazione. E, comunque anni fa, appunto nel 2012, ho fatto un lavoro così di recupero delle memorie di tutti i miei avi, fotografie, documenti. Ho, sì, fatto una piccola pubblicazione che trovate ancora per la casa editrice KV, che si intitola Il profumo del pane. Oh. E proprio perché io nella mia vita precedente ho fatto il cuoco e probabilmente l'ho fatto perché, abitando sopra mia nonna era una delle 5 sorelle del mulino, sì, figlie del mugnaio, e lei si occupava della cucina, quindi lei per tutta la vita, finché ha potuto, la domenica mattina preparava il pane, no? Per tutti. E quindi io la mattina, la domenica mi svegliavo e sentivo sempre questo profumo buonissimo. Poi quando ero un po' più grande scendevo anche a fare il pane per imparare la sua ricetta, e quindi da lì c'è la filiera del ricordo, che io appunto ho col mulino. Quindi chi ha piacere può anche trovare il libro, insomma, sullo shop di KV online.
0: Che bello! Allora, Christian Sedran, questo odorino, questo profumo di pane proprio ci voleva alle 8:57, sì, del mattino. Così chissà se hai fatto già colazione là in questo bel posto, magari anche sì, hai bevuto, sì, il caffè?
1: Sì, sì, sì, ho bevuto il caffè, poi la mattina mi alzo, apro la finestra e appunto ho questi vigneti e il bosco, e le strade sono lontane e comunque qui poco frequentate, quindi non ci sono, diciamo, i rumori della modernità, e quindi diciamo che la giornata parte già bene. Poi io più o meno sono ottimista di natura, quindi le mattine sono di solito molto positive sempre.
0: Grazie, allora buon proseguimento di giornata e di giornate in Fermenteria. Grazie a Christian Sedran, ciao,
1: grazie a voi, un saluto,
0: ciao.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. A causa di un mezzo pesante andato a fuoco, il traffico procede a rilento tra Porto Gruaro e Latisana in direzione Trieste. Traffico intenso sulla tangenziale di Mestre, si verificano code tra Miranese e Marghera in entrambi i sensi di marcia, e code tra Terraio ed il Bivio per la A27 verso Trieste. Vi anticipiamo inoltre che dalle ore 22 di domani, venerdì 2 ottobre, alle ore 5:30 di sabato 3, per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli tra la A4 e la A13 Bologna-Padova verso la A13 in entrambi i sensi di marcia. La clientela che intende quindi prendere l'autostrada A13 in direzione Bologna sarà deviata alla stazione autostradale di Padova Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Eccoci, 9-2 minuti. E che ne dite? State facendo una carezza al vostro cane? Che ne dite di un'intera giornata pensata per vivere la passione per la musica insieme ai propri cani? È tutto possibile questo fine settimana a Woofstock? Woofstock, così. L'ho detto bene, Lucia Cadamuro?
1: Benissimo, l'hai detto benissimo.
0: Buongiorno a Lucia Cadamuro di Happy Tales ASD, che è un centro cinofilo con approccio cognitivo relazionale, e lei l'ideatrice di Woofstock, e ci dirà tutto per partecipare a questa giornata.
1: Esatto, che ormai è imminente perché è proprio domenica. Domenica saremo lì al Parco di Fagagna, al Parco del Chiassenar, dalle 9 del mattino alle 19, per vivere una giornata, come hai detto prima, insieme ai nostri cani, unendo le passioni che ci accomunano, quindi musica, cani, cibo, divertimento.
0: Che bello, quindi musica, spettacolo, attività cinofile, e quindi a Fagagna, che è sempre in Friuli, restiamo in Friuli, prima sì. Avevamo un altro ospite appunto, come si può partecipare? Bisogna iscriversi, si viene semplicemente là e si gode della giornata e anche della musica insieme ai propri cani? Come funziona?
1: Allora, noi abbiamo fatto un biglietto che si compra attraverso il nostro sito woofstock.it, che porta direttamente a Eventbrite. È un biglietto gratuito che ci serve per contingentare gli ingressi e garantire a tutti i partecipanti un ambiente sereno e tutelato, per cui ci si prenota, si arriva all'ingresso, si fa il check-in, si riceve la borsina con i gadget e poi si può approfittare di tutte le attività, di tutte le proposte che sono all'interno del parco per l'intera giornata. La mattina sarà più dedicata alle attività cinofile, quindi ci saranno delle passeggiate per il centro di Fagagna, che è uno dei borghi più belli d'Italia, con la guida turistica. Poi ci sarà la possibilità di provare le attività olfattive e la palestra proprio ricettiva per i cani, e poi ci sarà un laboratorio dedicato ai più piccoli per imparare l'approccio corretto con i cani, una introduzione allo shiatsu per cani.
0: No!
1: E poi una sì.
0: No, veramente, che bello! Shiatsu per cani. No, perché per chi non sapesse chi fosse lo shiatsu, adesso una specie di massaggio o qualcosa del genere, per rimettere a posto un po' il corpo, no?
1: Esatto, sì, è più una cosa energetica per riequilibrare le energie del corpo, lavora sui meridiani, esattamente come fa con le persone, anche i cani hanno i loro meridiani, e avremo un maestro Shatsuka che ci insegna un po' come fare per supportare i nostri cani, per esempio gli anziani, o con un mal di pancia, con un colpo di calore, insomma le cose che ci possono essere utili. E poi avremo un approccio un po' più scientifico con un veterinario, l'ora successiva alle 12, e ci sarà proprio un piccolo, una piccola introduzione al primo soccorso, in modo appunto da avere un po' di strumenti anche per noi proprietari, quando ci capitano insomma le cose, che le emergenze, ecco.
0: Incredibile, bello anche questo, quindi sì, ecco, sono rimasta sorpresa anche di questo. E tu sei educatrice, vero, di cani, fai parte, sì, appunto, di Happy Tales.
1: Esatto, io sono esperto cinofilo in area comportamentale, quindi sono istruttrice e riabilitatrice anche, oltre ad essere educatrice.
0: Riabilitatrice di chi si prende cura del cane o dei
1: cani? No, dei cani, i cani che magari hanno problematiche comportamentali, patologie comportamentali. Io collaboro con veterinari esperti in comportamento per aiutare i cani e le loro famiglie a tornare in equilibrio.
0: Ecco, e quindi ti possono trovare appunto a questo Woofstock, che bel titolo, ecco. e per quanto riguarda appunto, se vogliono sapere qualche informazione in più, a chi si possono rivolgere?
1: Allora, i nostri canali social sono pieni di informazioni in questo periodo, per cui c'è una pagina Instagram che si chiama Woodstock Italia, e c'è una pagina Facebook e poi c'è appunto il sito www.woodstock.it, dove proprio c'è tutto, c'è il programma, c'è la possibilità di iscriversi, ci sono i contatti, le mail, i numeri di telefono, tutto quello che può servire.
0: Ecco, Woodstock, quindi musica anche, raccontaci, sì. La musica è un ingrediente che ci deve essere, ecco, ed è bello ascoltarla appunto a basso volume.
1: Esatto, insomma, per un festival ci voleva per forza la musica. I concerti inizieranno alle 14 e termineranno alle 19, quindi prima del buio. Gli artisti ci saranno tre concerti e poi ci sarà un piccolo spettacolo di stand-up comedy, sempre legato ai cani, e poi ci sarà Niculele, che è un influencer di Facebook e Instagram, che canta i commenti di Facebook, ed è molto divertente, che ovviamente farà un'esibizione a tema cani e gatti, mentre gli artisti che suoneranno saranno Mock Monkey, che è un basker bolognese, sì. Caterina Crupelli e The Leading Guy, che sarà, insomma, l'ultimo dei nostri artisti, la nostra punta di diamante a chiudere un po' la giornata.
0: Perché
1: i concerti sono...
0: Sì, scusa.
1: Prego. Concerti sono tutti acustici, in unplugged, proprio perché così possono essere fruibili anche con il proprio cane. Ci saranno spazi dedicati, per cui saranno ovviamente concerti da seduti, così per i cani non è troppo... non c'è troppo caos, e quindi insomma l'esperienza sarà fruibile anche con i cani.
0: Benissimo, ecco, a proposito dei Leading Guy, che ha condiviso negli anni palchi con artisti come Ben Harper, Jack Savoretti, Jake Buck e Niccolò Fabi, noi ci risentiamo adesso proprio nel salutarti, noi ci sentiamo solo musica con Vinicio Capossella e The Leading Guy, sì. Che sarebbe Simone Zampieri, è in arte Leading Guy, no? Che è un cantautore italiano di Belluno. Comunque, eccoci qua, prepariamoci a questo evento il 4 di ottobre a Fagagna, Woodstock. Evviva! Grazie. Evviva! Grazie a Lucia Cadamuro. Ciao e buone giornate.
1: Grazie a voi.
0: Un saluto,
1: ciao.
0: A tutti i cani anche.
1: Senz'altro sì. Buona giornata.
0: Buona giornata, ciao. Ciao ciao.
2: Sei solo musica, senza più un'anima. Sei solo musica che si dimentica. Sarebbe bello poterti sentire tra le sirene del porto, nella voce stonata dal vento di un povero Cristo, e non dentro i grandi poeti o nei palli di corte dove vince soltanto chi grida più forte. Sarebbe bello poterti trovare tra le puttane dei viali, dove le gene aziendali muoiono dentro sogni africani, e non nelle foto di gruppo abbracciando serpenti. Potrei mordere anch'io, ma non trovo più.

passato i miei giorni migliori al sorriso di Giuda. La chiamavo opportunità, era solo paura. Per comprare i miei sogni ho venduto la faccia ed ho messo i risparmi nel buco che ho in tasca.

0: E siamo stati a Isola a vedere che succede là, poi siamo andati in Friuli, adesso andiamo a Trieste, dove inizia la stagione teatrale con spettacoli, ma non solo a Hangar Teatri. C'è anche la musica, l'arte pittorica, ci sono anche degli incontri conviviali con gli artisti, degli spettacoli e quindi anche un richiamo per artisti dell'arte pittorica, tantissime cose, ma a presentarci le proposte di Hangar Teatri sarà Valentina Fiammetta Milan. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Che bello però, tra l'altro che bello anche il testo che avete sulla pagina per presentare questa bella stagione di Hangar Teatri.
1: Sì, sì, sì, abbiamo rinnovato effettivamente anche il nostro libretto, insomma.
0: Tutto, allora, raccontaci tutto. Intanto si inizia alla grande.
1: Sì, sì, intanto grazie a voi per l'ospitalità.
0: grazie.
1: È sempre bello dialogare con voi, ci troviamo sempre molto bene.
0: Altrettanto, siete pieni di idee, di cose da raccontarci, raccontaci.
1: Grazie. Allora, beh, noi cominciamo la stagione domani in realtà e cominciamo effettivamente molto bene perché cominciamo con due sold out, ospiteremo Ascanio Celestini, infatti con Poveri Cristi, spettacolo e artista che non ha certo bisogno di presentazioni. E siamo molto contenti, effettivamente lo ricordavi che ci sono anche questi incontri conviviali, queste che abbiamo chiamato le cene con artista, perché appunto dallo scorso ottobre abbiamo a disposizione anche un luogo dove poter consumare qualche bevanda e qualche pasto, anche che si chiama Vitalente, che sta proprio attaccato al teatro, quindi diciamo che un'altra grande novità della scorsa stagione è proprio questa, e quindi alla fine non di tutti gli spettacoli, ma di alcuni c'era possibilità anche di mangiare qualcosa assieme appunto agli artisti che ospitiamo. E poi andiamo avanti già domenica con un altro bellissimo spettacolo, questa volta per bambini, di compagnia Dimitri Canessa, che ospitiamo oramai da diversi anni.

0: anni e si intitola L'Orso Felice, ha vinto diversi premi, tra cui Inbox Verde 2023, la menzione Osservatorio Critico, miglior spettacolo Young and Kids, IFIT, il Festival Internazionale del Teatro di Lugano, ed è veramente un bellissimo spettacolo per bambini che vi consigliamo di venire a vedere. Tra l'altro, appunto, Dimitri e Canessa mescolano danza e teatro, quindi sono sempre degli spettacoli molto movimentati e un po' per tutti i palati, ecco. Poi andiamo avanti la settimana successiva, qua a Trieste si festeggia la Barcolana, quindi noi facciamo sempre un passo indietro perché bisogna rispettare le tradizioni e gli usi locali, come giusto che sia, ma appunto per questo noi vogliamo celebrare con tutta la città con un concerto, che è il concerto di Banda Cadabra, che è questa fanfara urbana contemporanea, quindi fiati, percussioni, tra jazz, musica balcanica, funk, pop, e chiaramente poi la tradizione della banda, la tradizione bandistica, e sono dei ragazzi molto bravi, sono dei musicisti molto validi che vantano bellissime collaborazioni anche a livello internazionale. Vado avanti?
1: Sì, perché poi c'è Cin Cin Varietà.
0: Ah, certo, ma arrivo allora Cin Cin Varietà, che è questo che debutta, diciamo, lunedì 12 ottobre con la scoperta, tra molte virgolette, scoperta dell'America, e la data è, chissà, è capitato un po' così, però noi ce la siamo appuntata. È questo esperimento, diciamo, dai, di comicità e di ironia in un momento in cui non è facilissimo lavorare sul comico, ma forse proprio per questo ce n'è particolare bisogno.
1: Sì, ecco, Cin Cin Varietà, poi sì, ecco, sempre facendo dei brindisi con un aperitivo con l'arte.
0: Assolutamente, ricominciano anche i nostri appuntamenti con Massimo Tommasini e tutta la sua equipe, il suo staff, che appunto da qualche anno ospitiamo e che animano gli aperitivi con l'arte, che si inaugurano con un personaggio importantissimo che è Stanley Kubrick. Sono sempre degli appuntamenti molto seguiti, ricordo che chiaramente è un'iniziativa di Massimo Tommasini. E poi se ho ancora un pochino di tempo, volevo anche citare altri due appuntamenti, che sono Nunc, che è uno spettacolo per bambini di Compagnia Brat, sono una compagnia friulana, sono giovani, sono molto bravi e hanno realizzato questo spettacolo per bambini che sarà in scena il 17 e il 18 ottobre alle ore 16 rispettivamente alle ore 11, ma trovate tutte quante le informazioni, lo ricordiamo, sui nostri siti, sui nostri canali social, sul libretto. È uno spettacolo senza parole dove c'è molto movimento, con questi tre personaggi in maschera misteriosi che ci parleranno di questo mondo un po' sospeso, no? Non ha una collocazione chiara, ma forse parla proprio per questo ancora di più di noi. E poi, giusto se ho ancora un attimo, vorrei citare la nuova produzione di Hangar Teatri, che si intitola La Plante e sarà in scena dal 21 di ottobre fino al 25, quindi da mercoledì 21 fino a domenica 25. È uno spettacolo che cura, che viene diretto da Elena De Vita Nassis, con in scena Marco Palazzoni e Federica Tripodi, e parla sostanzialmente di dinamiche familiari di una coppia, quindindquello che è il tran tran quotidiano che tutti quanti noi conosciamo, che però viene sconvolto a un certo punto dall'ingresso di una pianta per nell'appartamento, e chissà cosa succederà
1: con questa pianta, speriamo tutto, esatto. Bene, ecco.
0: No, perché le piante sono testimoni silenti, no?
1: È vero, anzi le salutiamo le piante,
0: salutiamo.
1: Grazie, anzi anche le ringraziamo perché siamo qua anche grazie a loro, ecco, ricordiamolo.
0: Assolutamente.
1: E Fiammetta, sai cos'è anche? C'è un richiamo per artisti dell'arte pittorica.
0: Assolutamente sì. Sì, ricomincia anche la nostra stagione e la nostra programmazione di mostre, che è curata da Sergio Pancaldi e da Hangar Teatri, e cominciamo proprio il 2 di ottobre, quindi domani, con una mostra che per noi è molto personale, perché si intitola la mostra Fatti non fuma, vivere come bruti, ma e sostanzialmente prende avvio da questo album fotografico del 1917 e ci riporta sostanzialmente ai climi della prima guerra mondiale sul territorio. E dico che è personale perché è una, diciamo, una collezione che deriva dalla famiglia di un componente dello staff di Hangar Teatri, quindi qualcosa sì di anche di molto familiare, ma d'altronde ahimè non so come altro dire, però diciamo che le guerre in questo territorio hanno, ma voi lo sapete molto meglio di me, lasciato impronte importanti.
1: Certo, le guerre, e speriamo sempre appunto nella pace, e grazie anche all'arte certe cose vengono, diciamo, in qualche modo espresse, e quindi è importante anche che ci sia tutti i tipi di arte pittorica, come fate voi di Hangar Teatri, insomma il teatro, la musica, ecco. E volevo dire, allora è tutto sold out anche per Ascanio Celestini?
0: Purtroppo.
1: Infatti dicevo, va bene, perché lui racconta anche di storie appunto di periferie del mondo, sì, dove certamente si intrecciano vite, sì. Insomma si chiama per questo anche Poveri Cristi.
0: Poveri Cristi, certo.
1: Ecco, persone dimenticate, sì. Figure che spesso finiscono sulle pagine dei giornali soltanto quando accade qualcosa di grave o scandaloso, sì. Come descrivete, sì. Qua suo spettacolo, quindi sì. Ecco, lui anche raccoglie storie e ce le porta questo fine settimana a Trieste, e allora vi auguriamo ancora tanti belli incontri e grazie a Valentina Fiammetta Milan di Hangar Teatri. Buone giornate.
0: Grazie a voi, buona giornata e buon proseguimento a tutti e a tutti, grazie. Let me tell you.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno e bentrovati con il notiziario delle 9.30. Il premier sloveno Janez Janša, in un messaggio rivolto agli studenti in occasione dell'inizio del nuovo anno accademico, ha sottolineato come l'università rappresenti un'opportunità per acquisire nuove conoscenze, conoscere persone nuove e compiere un passo avanti nel proprio percorso personale e professionale. Riferendosi alle esperienze di studio, agli scambi all'estero, ha però evidenziato la necessità che i giovani sappiano mettere a frutto in Slovenia le competenze e i talenti acquisiti. Janša ha inoltre esortato gli studenti ad avere il coraggio di difendere ciò in cui credono, mantenendo allo stesso tempo la disponibilità ad ascoltare opinioni diverse. In occasione della Giornata Internazionale degli Anziani, che si celebra oggi in Slovenia, si moltiplicano gli appelli a creare condizioni che consentano alle persone anziane di vivere in modo dignitoso, con adeguate tutele sociali e sanitarie. La garante dei diritti umani, Simona Drenik Bavdek, ha ricordato che la Costituzione slovena garantisce a tutti, compresi gli anziani, il diritto alla dignità, alla protezione sociale e all'assistenza sanitaria. Secondo Drenik Bavdek, tali diritti devono essere garantiti agli anziani anche dopo le dimissioni dall'ospedale, quando l'assistenza spesso ricade interamente sui familiari. Il sindacato dei pensionati chiede invece la creazione di una società nella quale tutte le generazioni abbiano pari opportunità di partecipazione e nella quale siano ascoltate le opinioni, le esigenze e le esperienze delle persone di tutte le età. Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha emanato il decreto legge recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026-2027 per l'accompagnamento delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR di competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico nonché in materia di formazione superiore e ricerca. Il Capo dello Stato inoltre ha autorizzato la presentazione alle Camere del relativo disegno di legge di conversione. La finestra temporale per il ripristino delle foreste fondamentali per la sicurezza alimentare, la stabilità climatica e la tutela della biodiversità si sta progressivamente restringendo, avverte la FAO. Dal 1990 sono stati distrutti oltre 489 milioni di ettari di foreste e dei più di un miliardo di ettari individuati per il ripristino negli ultimi vent'anni soltanto un quinto risulta attualmente in recupero. Con 4,14 miliardi di ettari di superficie, 714 gigatonnellate di carbonio immagazzinate, le foreste sostengono i mezzi di sussistenza di quasi un terzo della popolazione mondiale, ma ogni anno circa 127 milioni di ettari sono colpiti dagli incendi, mentre agricoltura, cambiamento climatico, inquinamento ed estrazione di risorse ne aggravano il degrado. Ed era questa l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 10.30 con le notizie flash. Grazie per l'ascolto e a risentirci.

Fenomenale, sì, 9.37, siamo sempre noi, quelli di Calle degli Orti Grandi. E volevamo anche dirvi che oggi è la giornata del caffè, la giornata internazionale del caffè. Lo state bevendo, l'avete già bevuto, lo berrete. E un ode al caffè, allora, tanti auguri. Il 1° ottobre si scopre che ha benefici per fegato, cervello e metabolismo, dicono qua. Qua sulla gazzetta.it, però ci sono tantissimi articoli e quindi sì, che fortuna che c'è il caffè, tra l'altro, e almeno per quanto mi riguarda c'è gente che non lo beve, no? E chissà se Jure, il nostro fonico, beve caffè. Lo bevi? Altro che, se no chi riesce a star qua al mattino presto, alle 5 del mattino? Non per quanto mi riguarda, ma comunque anch'io devo bermi assolutamente quelle 3 dosi di caffè al mattino, una moca da 3, proprio come dicevo prima, che bello iniziare la giornata, però è bello anche sorseggiarlo il caffè. Quindi il 1° ottobre è la giornata internazionale del caffè, per chi non lo sapesse come me, perché mi è arrivato un messaggio dalla mia collega Marisa Macchi e mi ha detto: il 1° ottobre è la giornata internazionale del caffè, grazie Marisa, spero che l'abbia bevuto il caffè. Io sì, di sicuro, perché altrimenti non reggo la giornata. Mi manca il caffè, non so voi, quando non lo bevo proprio non riesco a passare la giornata, proprio arriva il mal di testa, anche fastidio, una sonnolenza. Beh, pian piano, magari riducendo un po' la dose, sarebbe il caso. Infatti l'ho ridotta perché facevo 2 turni di caffè, uno al mattino, uno al pomeriggio. Adesso cerco di non berlo al pomeriggio, ma dipende dalle giornate. Comunque è da tanto che si festeggia, dal 2014, che l'Organizzazione Internazionale del Caffè dice che sarebbe ora di festeggiare questa bevanda, no? E quindi la prima celebrazione ufficiale era partita proprio da Milano nel 2015, dentro l'Expo. E il salto, diciamo, il 10 di marzo l'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato la risoluzione con 150 voti a favore, affidando alla FAO il compito di facilitare le celebrazioni, quindi alla FAO, che è l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura. E il tema guarda dietro la tazza: celebrare il caffè, onorare le persone dietro ogni tazza. E questo è quello che si celebra anche oggi, perché un espresso, prima di arrivare al bancone, ha fatto un lungo giro. E quindi oggi è la sua giornata, quindi tutto quello che c'è dietro a una tazzina di caffè, nel fondo proprio, tutte le persone che ci lavorano, tutta la terra che viene coltivata, tutto il resto. Immaginate che storie, proprio ieri stavo pensando, perché guardando il fondo della tazzina del caffè ho visto un'immagine, ho visto il mio bambino, no? Ho detto: Ma guarda tutto quello che c'è, una storia si può scrivere dietro diciamo il caffè. E proprio oggi sì, c'è tutta una storia, appunto, è la giornata internazionale, no? Non è un caso che si pensi a tutte quelle persone che vi lavorano in questo settore, ma alla natura anche, tutto il resto, ecco. Va bene, adesso ci beviamo in tranquillità con una bella canzone, un po' di caffè, un sorso, ce lo gustiamo proprio pensando a tutto quello che c'è dietro il caffè, no? Perché certe volte non abbiamo proprio il tempo di lo buttiamo giù così per la fretta anche, e quindi gustiamoci questo momento, ricordiamoci appunto cosa c'è dietro una tazza di un espresso. E intanto ci ascoltiamo Sunshine, questi bei raggi di sole, e poi sentiremo Agnese Babic, che è coordinatrice degli eventi alla comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano.

0: I feel like sunshine. Oh, do you feel like sunshine too? I hope so.
1: Che bello sentirsi come la luce del sole. E adesso sentiamo Agnese Babic, che è coordinatrice degli eventi alla comunità autogestita della Nazionalità Italiana di Pirano. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. I feel, stavo ballando a suon di musica, quindi.
0: Che bello, allora you feel like sunshine.
2: Yes, yes.
0: Allora bene, benissimo, ci vuole, no? Un po' di luce solare ancora, perché siamo ad ottobre ed è un mese.
2: È vero, oggi primo ottobre proprio.
0: Infatti,
2: quindi,
0: gran festa.
2: Ecco. Gran festa, ci stiamo preparando agli appuntamenti autunnali e partiamo subito,
0: partiamo
2: domani, quindi venerdì, invitati subito in casa Tartini alle ore 17 a vedere cosa hanno realizzato i ragazzi del ginnasio Antonio Sema durante il laboratorio di illustrazione fumetto guidato da Francesco Zardini, realizzato nei mesi di maggio-giugno, e domani avremo occasione appunto di vedere questi loro lavori. Il laboratorio l'abbiamo intitolato Sinfonia Piranese, quindi i ragazzi hanno realizzato nei 5 appuntamenti che si sono svolti appunto inizio estate a fine anno scolastico e vediamo cosa hanno combinato, quindi invitati domani.
0: Domani
2: disegni,
0: quindi
2: però domani venerdì 2 ottobre casa Tartini
0: a
2: e poi
0: Pirano.
2: Continuiamo subito a Pirano e poi continuiamo proprio con i colori autunnali e con questa atmosfera autunnale sabato 3 alle ore 17, in questo caso invece presso lo spazio espositivo Monfort di Porto Rose, si svolgerà la festa d'ottobre dei nostri sapori, intitolata con l'acronimo FONS 2026, ossia sarà occasione per percorrere gli appuntamenti che si sono svolti durante l'arco dell'anno in ambito del progetto Ruralità 2026. Quest'anno la tematica è stata dedicata soprattutto ai produttori di vino e quindi naturalmente sabato presenteremo questi percorsi che sono stati realizzati lungo l'arco dell'anno 2026, però presenteremo anche il catalogo che invece raccoglie gli espositori, agricoltori e produttori del 2025, quindi un'occasione per ritrovarci, per in qualche modo dare visibilità anche all'entroterra, ai produttori appunto di vino e legati in qualche modo comunque alla terra
0: del
2: piranese,
0: comune di Pirano. E quindi ci si trova appunto a Porto Rose al Monfort alle 17, se non mi sbaglio, sabato 3 ottobre.
2: Perfetto, e noi poi continuiamo ancora sempre in ambito a questi appuntamenti che vengono realizzati durante l'arco dell'anno. Anche il 7 ottobre sarà un appuntamento di nuovo conclusivo, questa volta invece dedicato agli incontri nelle saline, altro progetto che si è svolto durante l'arco di tutto l'anno con degli appuntamenti mensili in collaborazione anche con il Museo del Mare Sergei Mascera di Pirano e altri enti del territorio. Vari incontri che sono stati realizzati appunto, si conclude mercoledì 7 alle ore 17 sempre presso lo spazio espositivo Monfort. Questo evento conclusivo prevede comunque appunto anche la presenza della nostra famea dei Salineri, quindi anche qui invitati a raggiungerci, in questo modo anche vediamo cosa abbiamo in qualche modo, c'è la tematica dedicata alle saline, l'importanza delle saline, quindi ecco, veramente sono tematiche anche così un po' autunnali, no? Prima il discorso legato alla terra, all'agricoltura, in questo caso adesso si è conclusa la stagione del sale, quindi ecco, tematiche così le sento molto autunnali, quindi
0: è
2: ecco,
0: vero,
2: ottobre
0: no?
2: È dedicato a questi appuntamenti per fare un po' anche una piccola verifica di tutte queste attività che si svolgono durante l'anno,
0: ecco,
2: e capire anche come andare avanti.
0: E anche volevo dire, no, perché sabato 3 di ottobre, sempre al FONS, si presentano anche gli agricoltori, no? C'è la presentazione e la degustazione dei prodotti locali, no? Sempre al Monfort.
2: Sì, dici che dobbiamo dirlo, ma certo che degusteremo
0: tutti i prodotti della terra,
2: degusteremo.
0: Eh sì, se ci vuole, no? Anche l'incontro conviviale
2: con
0: chi si occupa, chi cura tutto l'anno, ecco, la terra del comune di Pirano.
2: Infatti,
0: ecco,
2: infatti.
0: Terra, sale, mare. E
2: poi arriviamo alla musica, ecco, organizzata dalla comunità autogestita costiera, però sempre il 7 alle ore 20 presso l'auditorio di Porto Rose avremo il piacere di ascoltare il concerto di Bungaro Fuoco Sacro. Potete ancora prenotare qualche posto, abbiamo a disposizione per appunto ancora qualche posto libero, quindi invitati a contattarci per chi fosse interessato a vedere, ascoltare questo artista importante. Quindi, se non sbaglio, è già stato tempo fa a Porto Rose, giusto?
0: Sì, no, tempo fa, proprio quest'estate è stato alle Melodie del Mare e del Sole
2: quest'estate?
0: Come ospite, sì, d'onore, sì,
2: ecco,
0: quest'estate,
2: vedi,
0: ma ha fatto credo una o due canzoni. Adesso c'è tutto il concerto, appunto,
2: tutto
0: dedicato al suo ultimo album. e quindi ce lo godremo tutto all'auditorio.
2: Certo.
0: E tra l'altro domani, se non mi sbaglio, la mia collega Marisa Macchi forse lo sente al mattino, che così ci dice proprio tutto. Se
2: fa un'anticipazione.
0: Esatto, lo sente.
2: Bene.
0: Quindi benvenuti a sintonizzarvi anche domani mattina con Calle degli Orti Grandi, ecco, per sentire
2: perfetto. Cosa
0: ci porta Porto Rose Bungaro. Noi ce lo sentiremo anche quando ci salutiamo Agnese, ecco,
2: io vi anticipo adesso, ancora continuo perché so che se no poi mi stringi sempre il tempo, giusto? Vado veloce ancora,
0: sì,
2: con gli appuntamenti previsti fino alla fine del mese. L'appuntamento tradizionale mensile dedicato al laboratorio facciale per le donne, invitati a iscrivervi e a partecipare presso l'incubatore creativo Istria Santa Lucia alle ore 18 mercoledì 14 ottobre, con la nostra Bea che ogni mese prepara delle cose interessanti per noi donne. E subito il giorno dopo anche un appuntamento dedicato alle donne, ma non solo, giovedì 15 dalle ore 9 alle ore 12 presso la Casa della Sanità, ossia nello spazio antistante, è prevista una bancarella dedicata all'Ottobre Rosa, dove collaboreranno, oltre naturalmente l'organizzatore, l'Associazione Europa Donna, il gruppo del Litorale, collaboreranno anche i nostri gruppi della Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini, proprio per sensibilizzare durante tutto il mese di ottobre, come sappiamo, in questo appuntamento anche tradizionale, per sensibilizzare con questo stand, sensibilizzare la tematica il discorso della prevenzione del tumore al seno. Quindi invitati a visitare lo stand giovedì 15. Poi abbiamo il 22, invece si svolgerà presso la Casa Tartini di Pirano dalle ore 10 alle ore 17 invece il convegno dedicato a Don Francesco Bonifacio in occasione del 80° anniversario dalla sua scomparsa. Quindi anche qui un appuntamento importante. Durante l'arco dell'anno si sono già svolti vari appuntamenti per ricordare Don Francesco Bonifacio e quindi per quanto ci riguarda concludiamo il 22 di ottobre con questo convegno organizzato dal Centro Italiano Carlo Combi e con di Capodistria, con naturalmente la collaborazione della comunità autogestita di Pirano. E poi il nostro coro partecipa al 70° anniversario dell'Associazione dei Pensionati, il 22 sempre alle ore 19. E cosa abbiamo? Una cosa molto interessante, un appuntamento molto interessante. Questa volta si svolgerà sia a Pirano e sia a Capodistria il 24 di ottobre, quindi sabato. Innanzitutto partiamo a Pirano alle ore 17 con l'inaugurazione della mostra intitolata Riflessi di luce, orizzonti di sale. Questa inaugurazione è un'inaugurazione della mostra personale di Luciano Zarotti e Dorina Petronio. Come ha detto, appunto, la mostra sarà allestita sia a Pirano e poi successivamente alle ore 19 a Capodistria. Organizzeremo anche il trasporto in modo tale che possiamo, diamo modo appunto a tutti di seguire e vedere appunto tutti e due gli allestimenti.
0: Benissimo, quante cose.
2: E c'è questo collegamento, sì, hai visto, tra Pirano e Capodistria.
0: Quindi, certo, sa da fare, sì, così ci si incontra ogni tanto, anche se siamo vicini. Poi in verità ci sono dei momenti in cui ci si può incontrare anche, no? Altrimenti sì, si va sempre, diciamo.
2: È giusto, no? Appunto, penso che sia interessante trovare anche degli spunti comuni in modo tale, sì, da fare questa collaborazione proprio del nostro territorio. E poi ricordiamo ancora un appuntamento dedicato ai ragazzi, ai più piccoli, dal 26 al 30, ossia durante la settimana delle vacanze autunnali, la comunità degli italiani Giuseppe Tartini organizzerà il campus autunnale intitolato No Brain, No Gain. Quindi anche qui invitati già d'ora ad iscrivere i vostri ragazzi e appunto dare modo per dargli modo di avere delle vacanze attive per quelli che magari non vanno a fare qualche viaggio, ecco. Ricordiamo ancora gli appuntamenti mensili dell'Ora della Fiaba, che si svolgeranno il 20 ottobre, martedì, alla Biblioteca di Santa Lucia, e invece presso la Biblioteca di Pirano si svolgerà il 21 di ottobre, tutti e due gli appuntamenti, l'Ora della Fiaba in lingua italiana alle ore 18. Inoltre ricordiamo anche l'appuntamento mensile dedicato all'alfabetizzazione informatica, che si svolgerà il mercoledì 21 ottobre, quindi chi più ne ha più ne metta.
0: Ce n'è per tutti, Agnese.
2: Ce n'è per tutti, partiamo subito domani, invitati, e poi ci ritroviamo sabato.
0: E poi al concerto, quindi, di Bungaro.
2: E poi al concerto di Bungaro.
0: Ecco, adesso noi vi lasciamo, salutiamo Pirano con questa canzone dall'ultimo album Fuoco Sacro, che presenterà Bungaro appunto a Porto Rose, all'auditorio di Porto Rose il 7 ottobre. Quindi adesso ci mettiamo con Olulu. Aloha, aloha.
2: Allora, ci ritroviamo presto.
0: Ciao, grazie.
2: Ciao, arrivederci.
0: Arrivederci.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Il traffico procede scorrevole in questi minuti lungo i percorsi del nord-est. Per stare attenzione sulla 4 Venezia-Trieste è segnalato un veicolo in panne tra Cessalto e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Vi anticipiamo inoltre che dalle ore 22 di domani, venerdì 2 ottobre, fino alle ore 5:30 di lunedì 5, il passante di Mestre e i relativi accessi rimarranno chiusi al traffico per lavori in direzione Padova-Milano, con uscita obbligatoria alla barriera di Venezia Est e traffico deviato sulla tangenziale di Mestre. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.

0: La settimana.
1: Pubblicato in occasione del Canada Day, la festa nazionale del suo paese, un Bryan Adams particolarmente arrabbiato ed impegnato come raramente capita di sentire da parte degli artisti di questi tempi, canta forte e chiaro che al di là delle minacce o le mire deliranti di chi che sia, non hanno nessuna intenzione di diventare il 51esimo stato a stelle e strisce. 51st State.

Oh, già finita questa di Bryan Adams, la sigla single della settimana scelta da Andrea. 10:05, adesso fra un po' sentiremo Carla Marciano, che è una sassofonista e compositrice italiana di fama internazionale, considerata dalla critica specializzata tra i talenti più interessanti della scena jazz contemporanea, diplomata in clarinetto classico presso il Conservatorio di Musica di Salerno, la sua città natale, e apprezzata per la grande passionalità ed energia, la potenza espressiva, le doti tecniche e l'inconsueta vena interpretativa e compositiva. È specialista del sassofono contralto e tra i principali esperti al mondo del sassofono sopranino, uno dei sassofoni meno comuni e più difficili da padroneggiare. E poi ha ricevuto diversi premi con il suo quartetto stabile, composto da alcuni tra i migliori musicisti del panorama nazionale, e ce li presenterà proprio lei fra poco, che l'avremo in diretta al telefono. Ha portato la propria musica in giro per il mondo, presentando i suoi progetti in prestigiosissimi jazz festival e teatri internazionali, e ha all'attivo tour negli Stati Uniti e in Russia. Ma adesso mettetevi comodi in quella poltrona là, sì. E se volete potete chiudere pure gli occhi, oppure sognare ad occhi aperti e lasciarvi abbracciare dalla musica di Carla Marciano, tratta dal suo nuovo album Daydreaming, My Beloved Father Giovanni, uscito il 25 settembre per l'olandese Challenge Records. Il sognare di giorno.

0: Ah, siamo in questo stato ipnagogico e ci ha portato Carla Marciano col suo sassofono, il suo quartetto. E diamo il buongiorno a Carla. Ciao!
1: Buongiorno, grazie per l'invito, è un piacere essere con voi.
0: Grazie a te, grazie a te. Ecco, come va? Come ti trovi?
1: Mi trovo bene, dai. È un buon momento adesso.
0: Credo, è appena uscito il tuo nuovo album. Allora, Daydreaming, sì. My Beloved Father Giovanni. Noi siamo in questo stato ipnagogico, come abbiamo detto, ascoltando questo tuo brano appunto dall'album. Ed è un album sognante ad occhi aperti, però, no? Onirico in certi momenti, tenero. E raccontaci un po' questo Daydreaming, cos'è per te?
1: Sì, sicuramente credo il disco più importante, non credo, ma sicuramente il disco più importante del mio percorso, perché è un disco che nasce dopo tanta sofferenza, che però si trasforma in qualcosa di positivo. Daydreaming, cioè sognare ad occhi aperti, ecco, lo stato ipnagogico un po' è proprio quello, cioè quella soglia tra la veglia e il sonno, in cui c'è molto bene la sensazione di qualcosa che fisicamente non c'è, ma che invece persiste più che mai nella memoria e nella propria nella propria energia. Questo è un disco che nasce dopo la morte di mio padre, ma attraversa la morte anche di mia madre e un mio incidente importante stradale. Per quale ho dovuto fare una lunga riabilitazione. Però sì. Mi sembra che tutto si sia trasformato in qualcosa di non dico di positivo, ma in qualcosa che resta per sempre. Cioè, io sento la presenza di chi non c'è più assolutamente dentro di me, anche più di prima.
0: Ecco, e quindi la musica, ecco, è come un abbraccio anche per noi, perché nel prossimo brano che andremo ad ascoltare, il brano che ho ascoltato per prima, e nell'ascoltare questo brano ho sentito questo la

0: poco dopo la morte di mio padre. Io ancora non lo riesco ad ascoltare senza piangere questo. Però è troppo, cioè, mi fa piacere, cioè, sono troppo contenta che tu in questo momento abbia scelto proprio questo.
1: Sì, perché la musica è emozione, una cosa magica, la musica appunto che ti fa stare in questo stato di sogno ad occhi aperti. Allora noi adesso per un momento sogniamo ad occhi aperti con Giovanni, Your Sweet Smile.
0: Ok, grazie.

0: Giovanni, your sweet smile, il tuo dolce sorriso, e ci si affeziona subito a questo brano, no? Di Carla Marciano al sassofono, e subito familiare risulta, no? E ti prende per mano questo brano che hai composto tu, scritto tu e hai suonato tu, ma insieme anche ai tuoi musicisti e in questo caso anche a una bella orchestra. Raccontaci chi sogna con te ad occhi aperti.
1: Sì, in questo brano appunto io sono in compagnia dell'Orchestra Filarmonica del Teatro Giuseppe Verdi.

0: Salerno, che sarebbe il teatro principale della nostra città. Ho coinvolto questa orchestra perché per la prima volta in questo disco ho scritto per orchestra d'archi. La cosa particolare è che questa ispirazione per questa scrittura è venuta dopo aver composto il pezzo, è venuta in un secondo momento, ma è venuta, io racconto questo fatto anche ai miei amici, sembra che mi sia venuta dall'alto, che queste linee mi venissero dettate direttamente da, io dico che sono state dettate da mio padre, perché mi capitava proprio di fischiarle nelle note vocali del cellulare, cioè mi venivano per intero, quindi le fischiavo e poi sì, andavo subito al pianoforte a trovare l'armonia. Quindi è una nuova esperienza per me pure questa qui della scrittura per archi, che tra l'altro poi c'è anche in altri quattro brani.
1: Sì.
0: Quindi in questo brano sono accompagnata solo da loro, quindi è un brano chiaramente che ha un'esposizione veramente limpida, pulita. Io lo volevo come una preghiera, senza soli, senza improvvisazione, senza variazioni, ma proprio così, il tema e basta con i violini. E ecco, poi invece negli altri brani chiaramente c'è il mio quartetto di sempre, con Alessandro Lacorte al pianoforte e tastiere, lui anche mio marito, e con sì, Aldo Vigorito al contrabbasso, Gaetano Fasano alla batteria. E in un brano c'è anche il mio caro amico Dario De Ida, che è anche un nostro amico di famiglia, lui era anche molto affezionato a mio padre. Un'altra cosa che forse non ho detto, scusami, sì, è che l'orchestra è stata però diretta da Antonio Sinagra.
1: Quindi sì, sono diciamo persone che ti accompagnano lungo tutto questo percorso, ecco, che hai fatto musicale, sono sempre i tuoi amici, anche compagno di vita, no? Quindi
0: Perché poi il mio quartetto appunto con Alessandro, Aldo e Gaetano, un quartetto stabile da tanti anni, questo è il stesso disco che facciamo insieme.
1: Infatti, volevo sapere anche se ci sono i tuoi sassofoni all'ascolto, sono là con te?
0: Qui vicino a me, no.
1: No.
0: No.
1: No. Dove sono adesso i tuoi sassofoni, che volevamo salutarli, ecco, e mandargli delle carte?
0: Cioè... non sapevo, mannaggia, sono al piano di sotto.
1: Ecco, allora una carezza ai sassofoni, ecco.
0: Grazie, no, perché io in questo momento mi trovo nello studio che ho a casa,
1: sì,
0: mentre invece che sta al piano di sopra, proprio insomma nella stessa abitazione, però in un altro piano, proprio insomma devo prendere l'ascensore per andare invece a casa giù, però purtroppo non ce li ho qua, ma te li saluto.
1: Grazie. E perché volevo sapere anche da quando sei in simbiosi con questi strumenti, ecco, col sassofono.
0: Sì, da tanto, insomma, ecco, ritornando a mio padre, all'importanza che mio padre ha avuto anche relativamente alla musica, io lo dico nel booklet, è stato lui,
1: sì,
0: il mio vero maestro di musica, è stato lui che mi ha insegnato anche ad emozionarmi, a sognare, quando insieme ascoltavamo tanta musica, insieme suonavamo tante canzoni. Io ho cominciato addirittura con il flauto dolce da bambina e quindi con lui suonavamo, e poi chiaramente la mia passione della musica è andata avanti, ho cominciato con il pianoforte e poi finalmente mio padre un giorno arrivò con questa valigetta e c'era questo sassofono che io desideravo, ma che ancora mio padre da medico poi non aveva ritenuto insomma di regalarmi prima dei miei 16 anni, perché ero asmatica e lo ero da bambina, quindi nel frattempo migliorava E arrivò mio padre con questa valigetta, non mi sono mai più staccata.
1: Ma dai! Allora vedi, un saluto proprio al sassofono, e immagino che ce ne abbia diversi di sassofoni a casa, ecco.
0: Sì, io ne ho diversi, ma non sono, io sono una che resta sempre
1: affezionata.
0: Sì, affezionata. Infatti il sassofono che suono attualmente, ma è stato il terzo che dall'inizio, un primo, poi un secondo, il terzo, non mi sono più allontanata da questo qui, con tutto che voglio dire, molti sassofonisti piace cambiare, sai, i modelli, sì, le cose, le
1: provare.
0: No, no, sono restata fedele a questo sassofono. Ovviamente ho qualcos'altro per in caso di necessità, e poi soprattutto c'è stata l'entrata del sopranino, che è ovviamente uno strumento molto particolare che io ho cominciato a suonare per curiosità, perché chiaramente è uno strumento poco utilizzato. E poi invece, insomma, mi sono proprio appassionata, ci sono rimasta affezionata anche a questo, e sono diventata un po', insomma, una specialista di questo strumento.
1: Incredibile. Allora, questo attaccamento allo strumento, no? Ma anche alla
0: musica. Sì, quasi morboso. Proprio morboso. No, in famiglia, cioè io quando ero a casa con i miei, io chiudevo la porta a chiave laddove stava il sassofono. È proprio.
1: Fai bene, ecco. E così, allora, la musica per te è importante, no? Cos'è per te la musica?
0: La musica è, cioè, voglio dire, a parte gli affetti, il mondo degli affetti, per me è tutto, perché mi sento Carla perché c'è la musica.
1: Che bello.
0: Cioè, io mi sento, ho avuto anche proprio un momento, no, sai, nell'adolescenza, in cui non si capisce bene
1: cosa si vuole fare,
0: non capisce,
1: sì,
0: bene chi è.
1: Sì.
0: Ecco, questo mi ha dato la musica, il sassofono. Ho capito chi era Carla.
1: Che
0: e quindi un'urgenza proprio interiore di comunicare attraverso quello strumento, la musica, e poi quello strumento in particolare, perché io nasco con una persona molto molto timida e riservata, quindi quella voce, cioè, mi ha dato la voce,
1: sì, calda del sassofono, e allo stesso tempo anche vivace in certi momenti. Noi allora ti abbracciamo con una tua composizione, sempre dall'album Daydreaming. Ora non so come finire, se con Daydreaming oppure con Johnny is Walking, scegliamo una delle due.
0: Infatti sono tutte e due un'ottima scelta, però forse Daydreaming a questo punto, che apre l'album.
1: D'accordo. Ecco, Daydreaming, il tuo nuovo album, è uscito appena da una settimana, il 25 di settembre, che ci abbraccia in questo giorno del primo di ottobre. Che bello, così teneramente. Daydreaming, e sogniamo.
0: Grazie.
1: Ancora ad occhi aperti con Carla Marciano. Ciao, grazie.
0: Ma grazie a te, è stato davvero un piacere.
1: Ciao, un abbraccio da Capodistria, ciao, a Salerno, ciao.

E continuiamo così a sognare ad occhi aperti. E buona giornata a tutti e buon proseguimento d'ascolto con Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno e bentrovati con il notiziario delle 10.30. Oggi la Camera di Stato approva la proposta di assestamento del bilancio statale per l'anno in corso. Secondo quanto dichiarato dal primo ministro Janez Janša, con tale provvedimento il governo intende correggere la cattiva e irresponsabile pianificazione della precedente amministrazione. Il documento non introduce riforme, ma garantisce le risorse necessarie per far fronte agli obblighi dello Stato, assicurare i servizi pubblici e finanziare gli investimenti. Inoltre pone le basi per un'economia più competitiva e per un miglioramento della qualità della vita dei cittadini, ha dichiarato il Premier. Il Ministro delle Finanze Andrei Schirzel ha intanto confermato che il deficit previsto per quest'anno resta al 2,9% del prodotto interno lordo, sottolineando che il dato è in linea con le regole fiscali e che il rapporto tra debito pubblico e PIL è in diminuzione. Il Fondo sloveno per l'ambiente prevede di registrare entro la fine dell'anno un calo delle entrate di circa 8 milioni di euro a causa della sospensione del contributo per l'efficienza energetica sui carburanti. Secondo quanto spiegato all'agenzia STA, la riduzione delle risorse non dovrebbe tuttavia compromettere, almeno fino alla fine dell'anno, l'erogazione degli incentivi finanziari. Per contenere l'impatto degli elevati prezzi dell'energia sulle famiglie, alla fine di luglio il governo aveva deciso di esentare per 2 mesi dal pagamento del contributo per l'efficienza energetica i carburanti tra cui benzina senza piombo a 95 ottani, diesel e gasolio da riscaldamento. A metà settembre la misura è stata prorogata fino al 15 dicembre. Gli Stati Uniti stanno valutando attentamente un possibile coinvolgimento dell'Iran nell'incidente avvenuto nei pressi della base Rafah Wayford nel Gloucestershire e il presidente Donald Trump ha dichiarato che Washington fornirà risposte a breve. Il premier britannico Andy Barnham ha riferito di forti indizi sul ruolo dell'Iran, mentre le autorità britanniche hanno arrestato 5 cittadini londinesi tra i 23 e i 25 anni sospettati di reati connessi a esplosivi e terrorismo, successivamente rilasciati su cauzione. L'ambasciata iraniana a Londra ha respinto categoricamente ogni collegamento con l'episodio, definendo infondate e dolose le speculazioni che associano Teheran agli arresti. Il comandante di Fly Dubai, Smith Machchachar, è stato definito eroe dal primo ministro indiano Narendra Modi dopo che il velivolo diretto da Dubai a Tel Aviv ha effettuato un atterraggio d'emergenza a Tabuk in Arabia Saudita a seguito di una grave perdita di quota. Secondo le ricostruzioni, Machchachar sarebbe stato aggredito con un coltello dal copilota, ma nonostante le ferite avrebbe aperto la porta della cabina permettendo ad alcuni passeggeri di immobilizzare l'aggressore e di riprendere il controllo dell'aereo, mentre le autorità israeliane hanno ipotizzato un tentativo di attacco terroristico. Tutti i 174 passeggeri sono rimasti illesi, mentre il comandante, ricoverato in ospedale, è in condizioni stabili. Le cause e la dinamica precisa dell'incidente restano tuttavia da chiarire. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 12.30 con il nostro giornale radio I Fatti del Giorno. Grazie per l'ascolto e a risentirci.

was pure. Maybe time's the cure. Maybe time.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Il traffico procede scorrevole in questi minuti lungo i percorsi del nord-est. Prestare attenzione sulla 4 Venezia Trieste, è segnalato un veicolo in panne tra Cessalto e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Vi anticipiamo inoltre che dalle ore 22 di domani, venerdì 2 ottobre, fino alle ore 5:30 di lunedì 5, il passante di Mestre e i relativi accessi rimarranno chiusi al traffico per lavori in direzione Padova-Milano, con uscita obbligatoria alla barriera di Venezia Est e traffico deviato sulla tangenziale di Mestre. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Punto e a capo. Un programma di Ornella Rossetto.
3: Buongiorno, benvenuti, bentrovati, bentrovate a una nuova puntata di Punto e a Capo, che oggi si apre con un omaggio a uno scrittore che ancora troppo pochi, crediamo, conoscono, il fiumano Osvaldo Ramù. In verità non si può dire che Ramù sia un autore dimenticato, almeno non lo è nel mondo della cultura letteraria italiana istro-quarnerina, che l'ebbe tra i suoi interpreti maggiori, ma è un fatto che al più ampio pubblico dei lettori il nome di Osvaldo Ramù, poeta, narratore, drammaturgo, nato nel 1905 e morto sempre a Fiume nel 1981, dice poco. Perciò è estremamente meritoria ogni iniziativa tesa a riproporne l'opera, insieme alla figura di intellettuale, impegnato nella difesa dei diritti degli italiani rimasti e però alieno da ogni nazionalismo. Un grande lavoro in questo senso, occorre dire, è stato condotto negli ultimi anni proprio a Fiume, ma agli scrittori fiumani del Novecento, di ieri e in parte anche di oggi, guardano con interesse anche alcuni studiosi e case editrici della penisola, e accanto al polo triestino c'è una specie di avamposto ligure, perché la Liguria è stata la terra di approdo di Enrico Morovic, altro scrittore fiumano che ha lasciato il segno. Lui bensì esule dal 1950 in Italia, a differenza di Ramù, che scelse invece di restare dopo il passaggio di Fiume alla Jugoslavia, per quanto in una città resa ormai irriconoscibile dal cambio della lingua, dei cibi, dei nomi delle vie. Ed è alla Liguria che ci riconduce ora l'edizione del primo e inedito romanzo di Osvaldo Ramù, I gabbiani sul tetto, in libreria in questi giorni per Gammarò, casa editrice di Sestri Levante, a cura di Francesco De Nicola, studioso di letteratura italiana contemporanea che ha insegnato a lungo all'Università di Genova e che abbiamo il piacere di salutare al telefono con noi. Buongiorno.
4: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
3: La ringrazio, professor De Nicola. Da dove cominciare? Forse proprio dalla singolare vicenda editoriale di questo romanzo, rimasto così a lungo inedito nella sua versione italiana, nella sua versione originale, ma non in traduzione. E dovremo tornare agli anni 60, agli anni in cui il romanzo fu composto.
4: Sì, è una storia abbastanza singolare e un po' triste. Perché questo romanzo venne scritto in italiano e sicuramente l'autore lo mandò a qualche casa editrice italiana, perché nel manoscritto e poi nel dattiloscritto che io ho consultato, grazie alla disponibilità della professoressa Mazzieri, è riportato anche l'indirizzo di casa, e quindi questo fa supporre che si aspettasse una risposta da qualcuno. Ora, la casa editrice di Fiume, che pubblicava libri italiani, in quel periodo però pubblicava soltanto libri scolastici.
3: Stiamo parlando della Edit, tuttora attiva e imperativa.
4: E quindi questo aveva escluso la pubblicazione a Fiume, quindi per questo ritengo che l'abbia mandato a qualche editore italiano senza però ottenere una risposta positiva. E quindi il libro è stato un po' accantonato, anche perché nel frattempo aveva scritto un altro romanzo, aveva continuato la sua attività, E quindi è rimasto nei cassetti per molti anni, quasi più di 50, finché poi, appunto, avendo sentito che c'era questa primizia, mi sono interessato e adesso finalmente i gabbiani sono partiti dal tetto e stanno volando, spero lontani.
3: È quello che ci auguriamo, naturalmente. Ora la domanda che ci si pone, che tutti si porranno, sarà: ma che genere di scrittore si rivela Osvaldo Ramù in questo suo primo romanzo? Ecco, vista la temperie culturale e anche politica in cui fu scritto, ci si aspetterebbe forse un romanzo di stampo neorealista, ma come lei ci fa notare nella prefazione, non è così.
4: Non è così per nulla. Siamo negli anni 60, quindi quando ormai il neorealismo sia nella letteratura sia nel cinema è stato superato, no? E anche gli argomenti che erano stati trattati a lungo nel dopoguerra, quelli della resistenza, sono trattati sì però all'interno di storie private, come appunto nel giardino dei Finzi Contini di Bassani o una questione privata di Fenoglio. Qui non ci sono riferimenti storici. Difatti noi non sappiamo né quando né dove si svolge questa vicenda. Sì, sappiamo genericamente che è una cittadina turistica frequentata dalla buona borghesia, perché si parla di automobili lussuose che vanno avanti e indietro.
3: Si potrebbe pensare ad Abbazia, per esempio.
4: Io ho pensato, ma in realtà poteva essere anche, che so io, Rovigno, poteva essere Pirano, Parenzo, cioè era capo dell'Istria in sostanza. Questo non lo so, io ho pensato ad Abbazia perché è la più vicina a Fiume, ovviamente. Però c'è questo aspetto. Quando, neppure si sa, però si capisce che siamo in una fase di risveglio economico e quindi ovviamente siamo alla fine degli anni 50, il cosiddetto boom economico che in Italia aveva cambiato molto le situazioni, aveva creato un turismo che non era per fortuna l'attuale over tourism, come si dice, ma aveva favorito sicuramente l'affermazione del turismo. Ecco, quindi non abbiamo notizie precise, storiche, e questo è un altro aspetto tipico della narrativa di Ramù, cioè quella di incuriosire. Dove siamo non si sa, quando siamo non si sa. E anche in molte vicende Ramù inizia con per incuriosire il lettore. Ad esempio la prima frase: bene, ora tutto andrà meglio. E cosa fa pensare? Che qualcosa è andato male, ma che cosa? E allora il lettore già si incuriosisce. E poi c'è la seconda frase: allunga le gambe, tende i muscoli, ma manca il soggetto. Ora, voglio dire, la qualità principale, credo, di questo libro è quella di riuscire a tenere sempre il lettore nella condizione di voler essere informato su quello che c'è dopo, un po' come le telenovelas, no? Però qui fa riferimento alla grande esperienza che ha avuto Ramù nel mondo teatrale. Nel mondo teatrale bisogna coinvolgere lo spettatore, e qui Ramù è abilissimo nel coinvolgere il lettore con tante situazioni sulle quali non dà notizie precise ma crea delle curiosità, e questa è la caratteristica generale di questo libro, che non è neorealista, perché dicevo non ci sono riferimenti storici, il linguaggio non è quello della gente comune, addirittura il dialetto come molte opere neorealiste, ma è un linguaggio da primo Novecento e quindi è un linguaggio molto, molto curato, molto preciso, e quindi questa è un'altra qualità, quindi è un linguaggio che non vuole portare il lettore sulla strada, diciamo, ma è un linguaggio che rappresenta quella che è la gente, che è i protagonisti, cioè la media borghesia.
3: Si avverte nella scrittura di Ramù un radicamento forte in una cultura italiana che poi subirà a metà Novecento una autentica cesura, e quindi a oltre 60 anni dalla sua stesura, dal momento in cui fu scritto, un romanzo sicuramente da consigliare a chi voglia avvicinarsi all'opera di uno scrittore che in Italia resta in buona parte tutto da scoprire, professore, anche per l'oggettiva difficoltà di reperire i suoi libri.
4: Questo sì è il vero problema. Infatti noi abbiamo pubblicato questo romanzo perché ci è sembrato un romanzo intanto di piacevole lettura. Io l'ho fatto avere ad alcune persone dopo la pubblicazione e tutti si sono meravigliati della capacità, non solo, come dicevo prima, di coinvolgere il lettore, ma anche della sua attualità. Perché ad esempio uno dei temi che emerge è quello della condizione del tutto subalterna della donna, che però a un certo punto trova il modo di uscire da questa situazione. Poi i protagonisti sono appunto questa donna, una parrucchiera modesta, non attraente, quindi non certo una prima donna, e invece un uomo un po' sbruffone che non si fa problemi di tradire la moglie, di fare affarucci scorretti. E quindi abbiamo questi due personaggi e c'è questo motivo della subordinazione della donna che accetta tutto, e quindi è un argomento attualissimo, mi pare, no? Finché poi trova il modo di opporsi, e questo è un fatto di grande attualità. Se pensiamo che il romanzo è stato scritto negli anni 60, quando questo problema non era emerso, anzi quando emergeva si cercava un po' di metterlo da parte, ecco, siamo
3: certamente c'era ancora il diritto d'onore, no? In Italia in quegli anni.
4: Ma c'era anche la censura, cioè in questi anni un romanzo abbastanza famoso in Italia, La ragazza di nome Giulio di Milena Milani, uscito nel 63, venne sottoposto a sequestro, l'autrice venne condannata, e quindi io non escludo, ma questa è un'ipotesi molto, molto personale, che qualche editore italiano si sia un po' tirato indietro, perché il tema era un po', non dico scottante, però certamente ci sono delle vicende erotiche, non credo che al giorno d'oggi siano sconvolgenti, però era un argomento che allora, se si poteva evitare nella sua chiarezza, era meglio. Quindi questo potrebbe essere un motivo per il quale il romanzo di Romeo è stato messo da parte, perché poteva creare dei problemi, forse non l'avrebbe creati, però questo rischio c'era. Ma ripeto, era un romanzo veramente all'avanguardia in questo, e quindi è una ragione per la quale oggi questo romanzo ha meritato di essere pubblicato.
3: Molto bene, io vorrei concludere con un cenno ad un altro autore che in verità è stato legato a Osvaldo Ramù e di cui lei ha seguito con passione il lavoro, e dunque Enrico Morovic, che è il più noto scrittore fiumano dell'esodo, inventore di storie fantastiche e surreali, e Osvaldo Ramù, veterano di fughe mancate, come Ramù si definiva in un verso, fu la loro un'amicizia lunga tutta una vita, testimoniata dall'intenso epistolario, e dunque di cosa discorrevano nelle loro lettere?
4: Ma intanto erano autori completamente diversi, perché di Ramù ho parlato. Morovic è stato uno dei pochi scrittori in lingua italiana di orientamento surrealista. Lui ha avuto un grande successo negli anni 30 con dei brevi racconti pubblicati su illustri periodici, Solari ad esempio, ma anche poi sui quotidiani, che erano un gioco di parole dove gli animali parlavano, gli oggetti si muovevano e tutto era molto breve. Infatti quando poi ha tentato la via del romanzo non è stato brillante come in questi racconti. Quindi c'era una diversità, ma c'era anche il rispetto, e soprattutto c'era questo senso da parte di Morovic, che ovviamente dopo gli anni 50 ha girato un po' l'Italia, poi è finito a Pisa, poi a Genova, e a Genova devo dire che viveva proprio emarginato del tutto dalla società letteraria. Perché? Perché la sua narrativa surrealista, con l'avvento del neorealismo, era stata emarginata. Quando poi il neorealismo finisce, lui non era un uomo che cercava la gloria, e quindi pubblicava dei librettini presso piccole case editrici. Poi un giorno su Tutto Libri, che era il supplemento della Stampa, uscì un articolo di Leonardo Sciascia che lo citava, e domandava: ma chissà se Morovic è ancora vivo, che scrive? E allora gli risposi: dico, guarda che non solo è ancora vivo, ma scrive. E a questo punto ci fu una fase di recupero, anche le grandi case editrici, Einaudi, Rusconi eccetera, lo ripubblicarono, però ormai è anziano, non gli interessò più nulla questo successo tardivo. Però due grandi autori, diversissimi tra loro, ma entrambi interessanti.
3: Ecco, diceva Enrico.
4: Interessanti.
3: Ecco, diceva Enrico Morovic: mi trovo meglio a scrivere racconti.

0: partenza sicuramente un poeta, perché riusciva a creare su situazioni forse quotidiane la vivacità, la lucentezza della poesia. Quindi questo gli è rimasto anche nello scrivere un romanzo. Morovic sì, ha scritto alcune poesie, ma erano poesie più che altro narrative, e quindi è anche interessante che ciascuno scrittore, questo vale ovviamente non solo per loro due, segua nell'lavoro, pure nell'evoluzione del loro lavoro, quella che è la base della loro creatività. Quindi Morovic era portato per il racconto breve, bruciante, quello dove succede tutto in una pagina. E naturalmente invece Rameau aveva cominciato come poeta, poi l'attività teatrale l'aveva portato su un altro versante, il desiderio di pubblicare il romanzo, perché è inutile negarlo, chi dà notorietà a uno scrittore è il romanzo, i racconti li puoi pubblicare quando sei già noto, ma il romanzo è quello che ti dà anche degli interessi economici ovviamente, e quindi ha tentato questa strada quando ormai aveva lasciato il teatro e quindi ha voluto provare a scrivere un romanzo, però l'impronta di base della poesia gli è rimasta e quindi questo è importante.
1: La ringrazio. Spesso sugli scrittori in Italia dopo la morte scende una specie di oblio che porta a dimenticare anche lezioni importanti e significative, ma come è facilmente intuibile, quello della letteratura italiana che si è svolta nel secondo Novecento e continua tuttora a svolgersi a Fiumeristra rappresenta insomma un caso a sé. C'è tutta una galassia di autori culturalmente italiani e anche di sorprendente spessore che attendono di uscire dal limbo, di ottenere una maggiore visibilità nella madre patria. Osvaldo Rameau è fra questi. Ringrazio, molte grazie al professor
0: grazie
1: Francesco De Nicola. Vi ricordo il romanzo I gabbiani sul tetto di Osvaldo Rameau, che il professor De Nicola ha curato per le edizioni Gammarò. È stato un piacere, buon lavoro e speriamo di risentirla, professore. Grazie,
0: grazie. Grazie, con piacere, grazie.

0: E ora è il momento di scoprire insieme il consiglio di lettura di questa settimana del nostro critico Luigi Tassoni, come sempre, a leggio.
1: Leggio di Luigi Tassoni.
0: Oggi proviamo a prendere confidenza, a familiarizzare con una delle maggiori voci poetiche statunitensi, il premio Pulitzer Jory Graham. Lo facciamo a partire dalla traduzione italiana a cura di Antonella Francini del libro intitolato 2040, edito da Crocetti. Cominciamo dunque a capire, grazie al nostro professore, a Luigi Tassoni, di cosa parla questo nuovo libro della poetessa americana, una delle più rinomate della generazione postbellica. Vi ricordo che è nata a New York nel 1950, cresciuta in Europa.
2: Ecco, allora il libro di Jory Graham, la poetessa, insomma, lo ha scritto negli anni della pandemia e lo ha pubblicato negli Stati Uniti nel 2023. Dunque, giunge a noi tempestiva la traduzione di Antonella Francini, traduttrice storica della poetessa, e il titolo 2040 allude apparentemente a un'epoca a venire, ma come scrive Francini nella sua introduzione, che devo dire è bellissima, chiara e anche efficace, anche per il lettore che si accosta per la prima volta alla poesia della Graham, dicevo nell'introduzione, niente sarebbe in esso comprensibile se non valutassimo un tipo un po' particolare di memoria, una sorta di memoria atopica che assegna a noi il ruolo di oggetti di questa memoria per un mondo guardato già dal 2040. E questa prospettiva cannocchiale rovesciato fa sì che il nostro tempo fluido sia ripensato a partire da un lontano dopo, un dopo che è in fondo davvero vicino, che noi abbiamo già disegnato, abbiamo purtroppo ipotecato con la pessima gestione del nostro presente e anche nel modo in cui abbiamo trattato il pianeta. E c'è un'espressione molto significativa che dà titolo a un altrettanto interessante intervento di Jory Graham sulla rivista Semicerchio a proposito dei poeti palestinesi.

0: ovvero, dice Jory, the page and the word are places of resistance, cioè la pagina e la parola sono spazi, sono luoghi di resistenza. E mi pare sia un messaggio molto esplicito da parte di una delle maggiori poetesse d'oggi.
1: E lei ci ha già offerto in questa maniera, mi pare, una delle chiavi di lettura possibili da suggerire a chi ci ascolta, così da venire in aiuto a chi magari non ha troppa dimestichezza con la poesia. E che altro ci vuole dire?
0: Allora possiamo partire da una poesia in particolare, è quella intitolata nella sua versione originale Dusk and Drought, cioè siccità crepuscolare, nella quale la poetessa, che diventa una delle voci che entrano in gioco in tutto il libro, diciamo, nella quale la poetessa si trova a metà strada tra l'ascoltare lo scricchiolio del mondo e ascoltare se stessa. Il proprio percepirsi in un contesto difficile, che è un contesto di rovine, di desertificazione, di autodistruzione, che prendono corpo nel corpo immobile della poetessa. Vorrei dire che però in realtà Jory Graham vive in uno dei posti più belli sull'oceano, Cape Cod, ecco, non vive nel deserto, però vive immersa totalmente nei problemi di questo nostro mondo disastrato. Ecco, la percezione in quella poesia, la percezione del vento improvviso, come nel famoso verso di Charles de Valery, come nella terra desolata di Eliot, come nella compenetrazione cosmica di Walt Whitman o nel dialogo di Emily Dickinson, quel vento ci parla della nostra resistenza, appunto, del fatto di esserci comunque, di ritrovarci nella vita degli elementi, di confrontarci ogni giorno con questa realtà e anche con la fisicità della nostra realtà.
1: E sono dunque questi gli elementi portanti della poetica di Jory Graham.
0: Direi che nel caso di una poesia, e questo è il caso di una poesia come gesto di resistenza nonostante tutto, direi anche poesia avanti a tutto, in un limite percorso tra universo materiale in terra e spazio illimitato, e poesia di quella creatura che afferma se stessa come biologia vivente, reagente, presente, che comunque non rinuncia alle proprie risorse e imprevedibili, direi anche in positivo. Si sviluppa così nel libro, in questo libro di cui stiamo parlando, cioè in 2040, un dialogo fra due voci immaginarie che si cercano e si confrontano, e in una sorta di viaggio immaginario. L'atto di una presenza ricettiva testimonia la poesia viscerale, radicale, centrata anche su termini suggestivi che la riassumono in assoluto, il lettore se ne renderà conto, e questo è il bello proprio della scrittura poetica di Jory Graham.
1: Allora potremmo parlare con lei, professore, di una poetica della posterità, di cui le chiedo di farci, che so, qualche altro esempio.
0: Sì, certamente. E c'è un'altra lunga poesia nella quale, mentre si rende conto di un universo esteso fra spazi abissali, spazi stellari, un universo nel quale l'uomo rischia di perdersi, no? Come ci dicono molto spesso le grandi scoperte scientifiche, una delle due voci in campo esclama, lo dico prima col verso originale, poi nella bella traduzione di Antonella Francini, how crowded we are in our talk, è come siamo accalcati nel nostro stelo, traduce Francini, appunto con visione cosmica simile a quella di Calvino, delle cosmicomiche di Calvino. Ebbene, la nostra piccolezza e anche la nostra grandezza coincidono, la possibilità di pensare il futuro, ma anche pensarsi nel futuro, cara a questi versi di Graham, mentre siamo fortemente presenti a suggestioni tattili, fisiche, di piccole sostanziali entità apparenti come il vento che compare spesso in queste poesie, come gli odori, i sapori, insomma una vita tutta presente che sa guardare in positivo ciò che circonda l'esistenza stessa di questa poetessa e ciò che riguarda un mondo così problematico quale ci appare quotidianamente, come appare anche alle giovani generazioni.
1: Ecco, ma il vento quali pensieri o quali sensazioni ci porta.
0: Ecco, questo vento di George Graham che compare spesso è il richiamo alla responsabilità dell'esserci, di trovarsi comunque presenti e coscienti a noi stessi, cioè di non rinunciare a noi stessi, dalla complessità di questo individuo che è l'uomo, al centro di questo umanesimo, e essendo George Graham anche impegnata nel recupero di queste doti in questo momento difficilissimo per gli Stati Uniti, possiamo comprendere anche che l'indicazione ha un senso interessante che va al di là appunto del dettato poetico, e anche interessarsi a tutto ciò che sta intorno a noi, come se fosse dentro di noi, ed è questo vento che incita a risollevarsi, a stare, a essere, ad affermare, e che comunque sia, comunque vada, che sia l'uomo che non ha rinunciato a dare un senso alle cose. Graham ci percepisce in questa enormità insensata e tragica, e tuttavia sembra volerci insegnare a guardare alle sorti del nostro divenire, mentre indica il basso, ciò che avviene comunque nelle piccole faccende d'ogni giorno e che segna i nostri movimenti. Si tratta in fondo di un lungo e intenso racconto con spazi di dolcezza lirica e spazi di cruciata sensibilità per le cose. È un viaggio davvero affascinante questo che ci propone George Graham in 2040.
1: Una lettera aperta al futuro è la sua, l'abbiamo detto, e questo viaggio, questo racconto poetico, come termina, come si conclude?
0: L'ultima poesia del libro, proprio gli ultimi versi, invitano a toccare le cose, a toccarsi il viso, dice, che è poi quell'atto che materializza alla cieca il ritratto di noi tutti che ci poniamo di fronte all'altro. Touch it all, put your face in us, tocca tutto, metti la faccia in noi. Ecco, l'estrema promessa di un futuro tangibile che è già il nostro presente. Toccare quel mondo che nel tempo è divenuto sempre più intoccabile e percepirsi sì nelle parti più nascoste, nei recessi meno tangibili del nostro essere, di modo che sappiamo guardare dentro di noi così come guardiamo chiaramente fuori di noi, senza crearci illusioni, ma anche senza creare disfattismi inutili.
1: E sono questo toccare e questo percepirsi, lei diceva, nei recessi meno tangibili del nostro essere, due azioni care alla poetessa newyorkese che oggi ha 76 anni. Perché?
0: Perché sono azioni così elementari che però spesso vengono sottovalutate, e l'invito è appunto a ricominciare a rivalutare questi tratti della nostra esistenza quotidiana, e che cose che noi sottovalutiamo puntualmente. Dicevo prima dell'ascolto degli scricchiolii del mondo, e appunto delle sue dissonanze, della sua tragicità, però che corrispondono al nostro viscerale ascoltarci e percepirci come le cose. Salza il vento, no? The wind comes up, come nell'antico grido di Paul Valéry, il vento si leva, occorre tentare di vivere, no? Diceva anche Valéry, che potrebbe unire in un sol colpo d'occhio Graham al nostro Leopardi. La ginestra c'è, esile e resistente, nonostante tutto, l'uomo c'è.
1: E avviandoci a concludere, Bella, lei già ci diceva, la traduzione di Antonella Francini, storica traduttrice di George Graham, traduttrice e anche studiosa di poesia americana contemporanea.
0: Sì, si è intuito sin dalle prime battute di questa nostra chiacchierata questa mattina. Ecco, si tratta di una traduzione di grande suggestione, oltre che di grande competenza. Una versione che, ci dice Francini, è stata discussa e talvolta riconsiderata insieme alla stessa Graham, che è un'ottima italianista. Io penso che Antonella Francini sia, senza falsi pudori, lo posso dire, sia la Fernanda Pivano dei nostri anni, tanto brava da unire naturalezza del linguaggio e adesione alla poetica dei suoi scrittori.
1: E ne diamo subito un saggio, chiudiamo con la nostra lettura di alcuni versi di Jory Graham dal volume 2040, tradotto da Antonella Francini appunto per Crocetti. Quale passo ha scelto?
0: Sì, ho scelto di leggere la parte finale della poesia intitolata On the Last Day, cioè nell'ultimo giorno. Cerco di entrare nell'invisibile, dove i rami dei salici si piegano al mio passo. Hanno un sogno, penso, hanno desiderio. Così in alto, da terra, vedo troppo, devo scendere, devo uscire dal raggio dell'orizzonte. Sono tracce di questa estate o di quanti anni fa? Queste erbe rispuntate ora sono nuove? Questo viene ricordato anche mentre si cancella, non cancella la cosa che era e che ci diede. Nessuno può dire intera la storia.
1: E anche noi così ci salutiamo e ci diamo appuntamento la prossima settimana per una nuova puntata di Punto e a Capo. Grazie come sempre della vostra attenzione e da Ornella Rossetto con Drago Cervatin. Buon proseguimento di ascolto dei programmi di Radio Capodistria.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Il traffico procede scorrevole in questi minuti lungo i percorsi del nord-est. Per stare attenzione sulla 4 Venezia-Trieste è segnalato un veicolo in panne tra Cessalto e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Vi anticipiamo inoltre che dalle ore 22 di domani, venerdì 2 ottobre, fino alle ore 5:30 di lunedì 5, il passante di Mestre e i relativi accessi rimarranno chiusi al traffico per lavori in direzione Padova-Milano, con uscita obbligatoria alla barriera di Venezia Est e traffico deviato sulla tangenziale di Mestre. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Buongiorno da Corrado Cimador della redazione notiziari di Radio Capodistria. Ecco i principali titoli del nostro giornale radio, i fatti del giorno in onda alle 12.30. Slovenia, malattie rare, via libera al fondo pubblico, bocciato il taglio ai margini dei carburanti. Al via il nuovo anno accademico. Amministrative a Isola, nasce insieme per Isola, è tempo di cambiamento. Italia, il centrodestra boccia l'emendamento alla legge elettorale che avrebbe garantito la rappresentanza della minoranza slovena in Parlamento. Von der Leyen in visita nei Balcani, saltano le tappe in Serbia e Bosnia-Herzegovina. Successo per NAS, l'iniziativa della CD Krasica che fa riscoprire il territorio. A Gorizia domani la consegna del premio cinematografico Darko Bratina. Queste ed altre notizie saranno ancora al centro della nostra informazione tra poco nel corso del giornale radio I Fatti del Giorno. Tra poco restate con noi.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione. Sull'Europa nord-orientale persiste un'area di alta pressione, un fronte perturbato, stazioni invece sull'Europa occidentale. Venti da est convogliano sulle nostre regioni aria secca. Previsioni. Questo pomeriggio cielo generalmente sereno. Nel litorale soffierà debole bora. Temperature massime da 18 a 25 gradi centigradi. In serata aumento della nuvolosità. Domani, venerdì, bel tempo con velature. Ancora bora nel litorale. Temperature minime da 3 a 10, massime da 18 a 25 gradi. Sabato e domenica tempo analogo. Possibilità di nebbia locale di primo mattino nei fondovalle. Nel litorale continuerà a soffiare debole bora. Vediamo ancora la viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie della Slovenia, rallentamenti sull'autostrada del litorale nei pressi del cantiere di Postumia e sulla regionale Isola Strugnano in entrambi i sensi. Sono le ore 12:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buongiorno e bentrovati con il nostro giornale radio, i fatti del giorno da Radio Capodistria in prima edizione datata giovedì 1 ottobre. I titoli: Slovenia, malattie rare, via libera al fondo pubblico, bocciato il taglio ai margini dei carburanti. Al via il nuovo anno accademico. Amministrativa Isola nasce insieme per Isola e tempo di cambiamento. Italia, centrodestra, boccia l'emendamento alla legge elettorale che avrebbe garantito la rappresentanza della minoranza slovena in Parlamento. Von der Leyen in visita nei Balcani, saltano le tappe in Serbia e Bosnia-Erzegovina. Successo per NAS, l'iniziativa della CD Krasica che fa riscoprire il territorio. A Gorizia domani la consegna del premio cinematografico Darko Bratina. Bentrovati da Corrado Cimador. Come previsto è passato con il sostegno della coalizione di maggioranza e l'appoggio esterno di Resnica Verità il disegno di legge sul fondo pubblico per la cura avanzata delle malattie rare, pur fra le resistenze dell'opposizione che ha lamentato l'utilizzo di fondi destinati al finanziamento delle organizzazioni non governative per una legge giusta. Bocciata invece la proposta di Movimento Libertà di ridurre in via temporanea i margini dei profitti dei distributori di carburante. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Secondo la proposta del governo, il fondo curerà bambini e adolescenti fino a 18 anni affetti da malattie rare per le quali sono state esaurite le possibilità terapeutiche in Slovenia, ma per i quali esiste una possibilità di trattamento avanzato all'estero. Al netto di tutti i vincoli normativi che prevedono pareri indipendenti di medici stranieri in caso di disaccordo tra gli esperti del Consiglio Medico Nazionale, la proposta si scontra con le preoccupazioni di organizzazioni non governative e opposizione che ne contestano la copertura finanziaria. Il governo infatti ha destinato i fondi non vincolati derivanti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, una voce di spesa che finora aveva rappresentato la principale fonte di finanziamento per il Fondo per lo sviluppo delle associazioni della società civile. Nel corso della discussione infatti la maggior parte delle critiche si è concentrata proprio sul metodo di finanziamento del fondo piuttosto che sulla legge. Durante la seduta straordinaria durata oltre 10 ore, i parlamentari si sono confrontati anche sul disegno di legge sulle misure temporanee per determinare i prezzi dei prodotti petroliferi. Movimento Libertà proponeva una riduzione temporanea dei margini dei commercianti di petrolio, della durata di 6 mesi per alleggerire i costi del carburante agli utenti finali. La coalizione ha però respinto la proposta ritenendola ingiustificata e inefficace, ventilando rischi di approvvigionamento che avrebbero scalfito il margine regolamentato dei carburanti.
1: Oggi la Camera di Stato approva l'assestamento del bilancio statale per il 2026 presentato dal governo di Janez Janša come correttivo delle criticità della precedente pianificazione finanziaria. È necessario garantire risorse per gli obblighi dello Stato, i servizi pubblici e gli investimenti. Il ministro delle Finanze Andrei Schirzel prevede un deficit al 2,9% del PIL nel rispetto delle regole fiscali e un calo del rapporto debito-PIL. L'assestamento porta le entrate a 16,5 miliardi di euro, le spese a 18,8 miliardi, con un disavanzo di 2,2 miliardi. Il governo dovrebbe inoltre approvare i bilanci 2027 e 2028 con spese rispettivamente di 18,4 e 19,1 miliardi di euro e deficit inferiori al 3% del PIL. Gli investimenti riguarderanno soprattutto la ricostruzione post calamità, le infrastrutture, la difesa e i progetti finanziari dell'UE. Il Consiglio fiscale segnala tuttavia una crescita della spesa netta di circa l'8,8%, oltre il limite del 4,4%, e rileva l'assenza di misure strutturali per rafforzare la sostenibilità delle finanze pubbliche. Il Fondo sloveno per l'ambiente prevede di registrare entro la fine dell'anno un calo delle entrate di circa 8 milioni di euro a causa della sospensione del contributo per l'efficienza energetica sui carburanti. Secondo quanto spiegato all'agenzia STA, la riduzione delle risorse non dovrebbe tuttavia compromettere, almeno fino alla fine dell'anno, l'erogazione degli incentivi finanziari. Per contenere l'impatto degli elevati prezzi dell'energia sulle famiglie, alla fine di luglio il governo aveva deciso di esentare per 2 mesi dal pagamento del contributo per l'efficienza energetica i carburanti tra cui benzina senza piombo a 95 ottani, diesel e gasolio da riscaldamento. A metà settembre la misura è stata prorogata fino al 15 dicembre. È iniziato questa mattina in Slovenia il nuovo anno accademico con oltre 15.000 matricole che hanno fatto il loro ingresso nelle aule universitarie. Per i nuovi studenti le università hanno organizzato numerosi eventi di benvenuto e giornate di orientamento. L'inizio del nuovo anno accademico coincide anche con l'avvio ufficiale della quarta università pubblica slovena, quella di Novo Mesto. Agli studenti si è rivolto con un messaggio anche il primo ministro Janez Janša, che ha sottolineato l'importanza di affrontare il percorso universitario con curiosità e determinazione. Sentiamo Maja Novak.
3: Nel suo messaggio agli studenti, il primo ministro Janez Janša ha invitato i giovani a considerare l'università non soltanto come un percorso per ottenere un titolo di studio, ma come un'occasione per sviluppare capacità utili ad affrontare un mondo in rapido cambiamento. Janša ha inoltre sottolineato l'importanza del confronto e del pluralismo delle idee, invitando gli studenti ad avere il coraggio di difendere ciò in cui credono, ma anche la disponibilità ad ascoltare opinioni diverse dalle proprie. Ha ricordato che difficoltà ed errori fanno parte del percorso e che il successo richiede impegno e perseveranza, anche quando i risultati non sono immediatamente visibili. Un importante passaggio è stato dedicato alle opportunità di studio, tirocinio e scambio all'estero. Il Premier ha incoraggiato gli studenti a cogliere queste esperienze, invitandoli tuttavia a non dimenticare il legame con il proprio paese. Sul ruolo dell'istruzione superiore si è espresso anche il ministro dell'istruzione Borut Rončević, secondo il quale la conoscenza non deve essere considerata soltanto come uno strumento per conseguire una laurea, ma anche come la capacità di comprendere il mondo, valutare criticamente le informazioni, trovare soluzioni e creare innovazione. Rončević ha quindi evidenziato la necessità di università e istituti di istruzione superiore forti, capaci di garantire libertà accademica, ricerca, eccellenza e confronto aperto. Secondo il ministro, queste istituzioni devono essere allo stesso tempo strettamente collegate al territorio nel quale operano, agli istituti di ricerca e al mondo economico.
1: In occasione della giornata internazionale degli anziani, in Slovenia si rinnovano gli appelli a garantire agli anziani condizioni di vita dignitose e adeguate tutele sociali e sanitarie. La garante dei diritti umani, Simona Drenik Bavdek, ricorda che la Costituzione Slovena tutela per tutti, compresi gli anziani, dignità, protezione sociale e assistenza sanitaria, sottolineando la necessità di assicurare tali diritti anche dopo le dimissioni ospedaliere, quando l'assistenza ricade spesso sui familiari. Il sindacato dei pensionati chiede invece una società in cui tutte le generazioni abbiano pari opportunità di partecipazione e siano valorizzate le opinioni, le esigenze e le esperienze delle persone di ogni età. Branko Braško assume oggi la guida della società per la gestione del patrimonio statale, mentre Cvetko Šršen torna alla presidenza di Telekom Slovenia, il principale operatore di telecomunicazione del paese. Braško prende il posto di Žiga Debeljak, che guidava la holding statale dal settembre 2022 e che all'inizio di luglio aveva proposto di concludere anticipatamente il proprio mandato. Membro del partito SDS, Braško ha trascorso gran parte della propria carriera nel gruppo Unior, dove dal 2012 al 2025 ha ricoperto un incarico nel consiglio di amministrazione. Dopo la nomina ha dichiarato di considerare la guida dell'SDH soprattutto come una responsabilità nei confronti del patrimonio dello Stato. Cambiamo tema. In vista delle prossime elezioni amministrative, nasce Isola Skupaj Isolo, Insieme per Isola, una nuova formazione politica che riunisce esponenti della locale iniziativa civica e dei giovani di Isola, oltre a cittadini e professionisti che chiedono un cambiamento. Lo slogan della lista, che mira ad entrare in consiglio comunale, è Isola è la nostra casa. Sentiamo Barbara Costamagna.
4: Annunciata in queste ore la nascita di una nuova formazione politica in vista delle prossime elezioni amministrative. Si chiama Skupaj za Isolo, Insieme per Isola, in sigla ZSI, e riunisce esponenti dell'iniziativa civica e della gioventù di Isola insieme a cittadini e professionisti. Alla base della scelta di entrare in politica, spiegano, c'è la perdita di fiducia nel modo in cui il comune è stato amministrato negli ultimi 4 anni. Il tema centrale è il piano regolatore, uno dei dossier più delicati della città. Dopo il referendum del 2022, che aveva bocciato il piano precedente, il comune ne ha presentato uno nuovo all'inizio del 2026, poi integrato e inviato agli enti competenti per i pareri finali. Per ZSI i tempi restano troppo lunghi e servirebbe più trasparenza sulle scelte urbanistiche. Altro nodo è l'area Argo, destinata a nuove attività culturali e sociali. Il comune ha annunciato la ristrutturazione di una parte del complesso, ma secondo questa compagine l'intervento arriva dopo anni di attesa, soprattutto da parte dei giovani. Tra le priorità ci sono anche scuole, asili, spazi per i giovani, sostegno agli agricoltori, collegamenti migliori con le zone rurali e servizi per gli anziani.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha emanato il decreto legge recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026-2027 per l'accompagnamento delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca. Il Capo dello Stato ha inoltre autorizzato la presentazione alle Camere del relativo disegno di legge di conversione. La nuova legge elettorale italiana, che andrà in aula la prossima settimana, non introdurrà alcun meccanismo per favorire la presenza di un esponente della minoranza slovena in Parlamento. L'ha deciso la Commissione Affari Costituzionali della Camera, che ha bocciato un emendamento proposto dal Partito Democratico. Sentiamo Alessandro Martegani.
5: Nella nuova legge elettorale italiana non ci sarà alcun meccanismo per garantire o perlomeno favorire la presenza in Parlamento di un esponente della comunità slovena in Italia. Lo ha deciso la Commissione Affari Costituzionali della Camera, che ha respinto un emendamento alla legge elettorale firmato dai deputati del Partito Democratico Gianni Cuperlo e Deborah Serracchiani, che puntava a garantire l'elezione di un deputato appartenente alla minoranza linguistica del Friuli Venezia Giulia. Il meccanismo proposto, peraltro già respinto dalla maggioranza di centrodestra al Senato, non avrebbe creato alcun seggio garantito, ma prevedeva che i partiti potessero inserire nelle liste della circoscrizione regionale uno o più candidati che dichiarasse ufficialmente l'appartenenza alla minoranza linguistica. Qualora non fosse stato eletto alcun esponente della minoranza, sarebbe scattato un meccanismo di scorrimento con il candidato sloveno più votato che sarebbe subentrato al posto dell'ultimo degli eletti. A differenza dei modelli che prevedono un seggio riservato e automatico, quindi, come avviene ad esempio con la minoranza italiana e slovena, questo sistema non regalava alcun seggio aggiuntivo, ma riallocava un seggio già conquistato da una lista all'interno della stessa circoscrizione del Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un meccanismo che per il PD avrebbe garantito la rappresentanza della comunità slovena pur non alterando il risultato elettorale, il numero, l'appartenenza dei parlamentari, ma nulla di tutto questo sarà inserito nella legge elettorale. Il centrodestra infatti ha respinto l'emendamento, Fratelli d'Italia ha posto un blocco assoluto senza possibilità di trattativa sull'emendamento alla legge elettorale che andrà alla Camera la prossima settimana e sulla quale dovrebbe anche essere posta la fiducia, precludendo così la possibilità di un confronto in aula.
1: Tra aprile e settembre l'Ispettorato Statale Croato ha effettuato oltre 20.000 controlli, rilevando più di 11.500 violazioni e applicando sanzioni per oltre 3,3 milioni di euro. Le verifiche hanno riguardato soprattutto economia sommersa, tutela dei consumatori e dei lavoratori e attività ricettive abusive. Sono stati emessi circa 1.500 verbali per 2,4 milioni di euro e altri 3.300 per circa 1 milione di euro sono stati pagati direttamente sul posto. Sono stati inoltre adottati quasi 3.000 provvedimenti amministrativi e oltre 670 sospensioni temporanee. Le principali irregolarità hanno riguardato sicurezza, igiene alimentare, lavoro irregolare, sicurezza sul lavoro, esposizione dei prezzi ed etichettatura e commercializzazione degli alimenti. Per quanto riguarda l'ospitalità abusiva, oltre 2.300 controlli hanno portato all'accertamento di circa 200 violazioni con quasi 150 provvedimenti amministrativi, circa 186.000 euro di multe e la confisca di oltre 500.000 euro di profitti illeciti. La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si trova nei Balcani in un tour che vedrà incontri con premier e capi di Stato. La prima tappa è stata in Albania, dove ha presentato una proposta per una graduale integrazione nell'Unione europea. Salterà Bosnia e Erzegovina e Serbia a causa delle elezioni. Franco De Stefani.
6: Von der Leyen nella proposta ha indicato che i paesi candidati potrebbero beneficiare del mercato unico europeo a determinate condizioni, ma rischierebbero di perdere tali vantaggi in caso di passi indietro. Nella sua prima tappa a Tirana, von der Leyen ha presentato al premier Edi Rama un piano per accelerare l'integrazione dei paesi candidati, anche se Bruxelles insiste sul rispetto delle condizioni stabilite. Nel corso del suo incontro con Rama ha dichiarato che i progressi basati sul merito non implicano necessariamente ritmi lenti e le nuove tabelle di marcia trasformeranno il percorso di adesione in passi concreti in cui si definirà chiaramente cosa rimane da fare, le scadenze e i progressi attesi. Con questa nuova strategia, la Commissione offre ai paesi candidati l'accesso al mercato unico e ai progetti europei, ma tali benefici verrebbero meno in caso di passi indietro sul fronte democratico o mancasse l'allineamento alla politica estera comune. Von der Leyen ha chiarito che non si recherà in Serbia, paese attualmente impegnato in una campagna elettorale e che di recente ha mostrato segnali di arretramento nel suo cammino di integrazione, e ha rinunciato anche alla visita in Bosnia e Erzegovina a causa delle elezioni programmate domenica prossima. Intanto il presidente russo Putin ha incontrato a Mosca l'ex presidente della Repubblica Srpska Milorad Dodik e l'attuale premier dell'entità Savo Minic. La presidente della Commissione europea proseguirà il suo viaggio facendo tappa in Kosovo e in Montenegro.
1: Gli Stati Uniti stanno valutando attentamente un possibile coinvolgimento dell'Iran nell'incidente avvenuto nei pressi della base Rafah Wayford nel Regno Unito e il presidente Donald Trump ha dichiarato che Washington fornirà risposte a breve. Il premier britannico Andy Barham ha riferito di forti indizi sul ruolo dell'Iran mentre le autorità britanniche hanno arrestato 5 cittadini londinesi tra i 23 e i 25 anni sospettati di reati connessi a esplosivi e terrorismo, successivamente però rilasciati su cauzione. L'ambasciata iraniana a Londra ha respinto categoricamente ogni collegamento con l'episodio, definendo infondate e dolose le speculazioni che associano Teheran agli arresti. Il comandante di Fly Dubai Smith Machchachar è stato definito eroe dal primo ministro indiano Narendra Modi dopo che il velivolo diretto da Dubai a Tel Aviv ha effettuato un atterraggio d'emergenza a Tabuk in Arabia Saudita a seguito di una grave perdita di quota. Secondo le ricostruzioni, Machchachar sarebbe stato aggredito con un coltello dal copilota, ma nonostante le ferite avrebbe aperto la porta della cabina permettendo ad alcuni passeggeri di immobilizzare l'aggressore e di riprendere il controllo dell'aereo, mentre le autorità israeliane hanno ipotizzato un tentativo di attacco terroristico. Tutti i 174 passeggeri sono rimasti illesi, mentre il comandante, ricoverato in ospedale, è in condizioni stabili. Le cause e la dinamica precisa dell'incidente restano tuttavia da chiarire. NAS, Natura, Arte, Sapori è la nuova iniziativa della comunità degli italiani di Krasica che sta riscuotendo un grande successo. Dopo le escursioni nel circondario di Krasica e Momiano, sabato 3 ottobre si terrà l'ultima tappa a Buie. Sentiamo Lionella Pausina Covita.
7: Un progetto volto a valorizzare il territorio e a farlo riscoprire camminando insieme, un percorso che offre natura e bellezze paesaggistiche, ma che si anima anche con incontri fatti di arte, spettacolo e degustazioni varie.
8: Nasce da un'idea per promuovere la nostra zona, il nostro circondario, con quelle che sono le peculiarità.
7: Spiega l'ideatore dell'iniziativa, nonché presidente della comunità degli italiani di Krasica, Mate Mekish, e aggiunge:
8: il filo conduttore di tutti e tre appuntamenti di questo progetto e la natura sempre, e poi abbiamo aggiunto dentro l'arte che va fuori dai posti convenzionali, naturalmente contornando il tutto con i sapori locali.
7: Partita il 13 settembre scorso, la prima passeggiata ha interessato i dintorni di Krasica, mentre quella del 27 settembre ha toccato l'area di Momiano. Due itinerari interessanti sia per le persone del luogo sia per chi li conosce meno.
8: Da Krasica si è partiti un giro ad dove abbiamo visto sia che cantanti lirici, contrabbassi che ci spuntavano fuori.
7: Racconta Mekish aggiungendo che il secondo appuntamento è stato pensato anche per le famiglie con bambini, tanto che il via è stato dato proprio davanti al castello di Momiano con uno spettacolo per i più piccoli.
8: Dopo di ciò, villa di sotto, villa di sopra, come si divideva Momiano una volta ancora oggi, per arrivare fino su a San Moro per godere di questa vista, di questi paesaggi bellissimi istriani con i colli che scendono verso il mare, e per poi naturalmente anche assaggiare le prelibatezze istriane.
7: C'è in programma ora, come annuncia Mate Mekish, il terzo percorso con la visita di Buie sabato 3 ottobre.
8: In un angolino un po' meno conosciuto, dove non è troppo frequentato, abbiamo trovato questo posto, anche una breve passeggiata, ma lì penseremo un po' più sulle erbe di casa, cosa cresce, cosa possiamo trovare e come possiamo anche usarle.
7: Stupito ma anche soddisfatto del grande consenso per questa iniziativa che sicuramente andrà ripetuta, Mate Mekish non manca di ringraziare la città di Buie e l'Unione Italiana che ne hanno riconosciuto la validità accettando di sostenerla finanziariamente.
1: Domani a Gorizia la consegna del premio cinematografico Darko Bratin, assegnato dall'associazione Kino Atelier, come sempre all'interno del festival transfrontaliero Omaggio ad una visione, manifestazione che fino a domenica porta i suoi eventi anche nella gemella Nova Gorizia. Sentiamo di più con Ornella Rossetto.
9: È arrivato la sua 27esima edizione il Festival Cinematografico Omaggio ad una visione, organizzato tra Gorizia e Nova Gorizia dall'associazione Kino Atelier. Il premio Darko Bratin, intorno a cui nasce la manifestazione quest'anno, è dedicato alla regista rumena Alexandra Gulea, un'autrice di grande sensibilità che attraverso il linguaggio del cinema, come si ricorda nelle motivazioni, indaga la storia, l'identità, le minoranze, le complesse trasformazioni della società e quello che accade anche nel recente Maya, ritratto con le mani, che al festival sarà proposto domani sera dopo la cerimonia di consegna del riconoscimento in programma al Palazzo del Cinema a Gorizia. In questo film la regista, nata nel 1970, che si è formata a Parigi, oggi vive tra Berlino e Bucarest, va alla ricerca delle proprie origini familiari, raccontando la storia di sua nonna e insieme quella del popolo Aromuni, pastori nomadi al tempo dell'antico impero ottomano, che nel corso del 500 hanno dovuto affrontare la barbarie nazionalista, una comunità dispersa definita unicamente dalla lingua. Quando l'ultimo parlante scomparirà, scomparirà anche un'intera comunità, sottolinea la regista, che a Gorizia è protagonista di una retrospettiva e di una masterclass. Ma fino a domenica il cartellone propone anche molto altro. Nel solco dell'esperienza maturata nell'ambito di Go 2025, una vetrina speciale per esempio è dedicata alla cinematografia finlandese in un ideale ponte con Oulu, capitale europea della cultura 2026, una nuova connessione con quello spazio europeo che il festival cerca di costruire, l'inizio di un nuovo sguardo, senza dimenticare naturalmente l'attenzione al territorio e i suoi talenti, che dopo l'apertura martedì scorso con il documentario sloveno La Valle del Mio Respiro, realizzato da Manza Juvan, che accompagna lo spettatore nella Valle dell'Isonzo lungo il confine, ne siglerà anche la chiusura. A concludere la rassegna sarà infatti l'autobiografico White Lies di Alba Zari, giovane cineasta triestina che è andata a indagare i segreti di famiglia all'altro capo del mondo.
1: E con questo servizio si chiude la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Maya Novak, realizzazione tecnica a cura di Iure Zoglia. Siamo così giunti al termine, vi ricordo che il prossimo appuntamento con l'informazione è fissato per le 13.30 con le notizie flash. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
10: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
11: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.

stagioni e giorni, partenze e poi ritorni, sogni di libertà. Corri, non aspettare tardi, quello che adesso cerchi

sogni, felicità e tormenti della tua verde età. Corri, non aspettare tardi, prendi ogni cosa e dimmi quello che poi vedrai.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati dalla nostra redazione. Non sono segnalati particolari disagi in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori questa notte sulla A4 Brescia-Padova l'uscita di Peschiera rimarrà chiusa sia per chi proviene da Milano sia per chi proviene da Venezia dalle ore 21 di stasera fino alle ore 6 di domani mattina. Dalle ore 23 invece, sempre fino alle ore 6 di domani 2 ottobre, rimarrà chiusa per lavori anche l'uscita di Padova Est per chi proviene da Venezia. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. E l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
3: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Da annusare con le orecchie.
4: A cura di Giuseppe Signorelli.

Bentrovati a tutti per questo nuovo appuntamento con Parapapà. Giuseppe Signorelli al microfono. Torniamo all'amata musica brasiliana e andiamo sempre in cerca di artisti, in questo caso assolutamente non nuovi, però forse meno noti sia in Italia sia nei Balcani, diciamo, anche se è un artista già attiva da tantissimo tempo, da molti anni, e infatti già l'età tradisce un po' tutto questo, perché ha appena, diciamo, compiuto 81 anni e ha festeggiato il suo 80° compleanno proprio col disco che vi presentiamo oggi, e è stato introdotto da questo brano dal titolo Novo Endereço, e che già subito si apriva con le parole, appunto con il titolo dell'album, Nem Lágrima Nem Dor. Il brano in questione è caratterizzato da queste percussioni che abbiamo ascoltato, dagli arrangiamenti delicati, e si è presentato come una confessione introspettiva che trasmette intimità e universalità. E allora mettiamo un pochettino di ordine a tutto ciò. Stiamo parlando quindi di Eliana Pittman, nata Eliana Leite da Silva, che appunto, vi dicevo che a 81 anni non celebra il passato, dobbiamo dire, assolutamente, ma diciamo che lo rimette in qualche modo in movimento. Infatti con questo album, Nem Lágrima Nem Dor, rilegge l'opera di Jorge Aragão, non come un omaggio formale, ma come un territorio vivo, attraversato con la libertà che ha sempre contraddistinto la sua carriera. E è nato un disco che va oltre il perimetro del samba o della bossa nova, intrecciando tradizione presente, parola e arrangiamento, con aperture anche verso il jazz, il soul, ovviamente sempre la bossa, e comunque delle nuove sonorità, senza perdere l'essenza poetica appunto del repertorio di Aragão. È affiancata dal produttore Rodrigo Campos e dalla visione di Thiago Marques Luiz, Eliana Pittman sceglie dei brani meno prevedibili e restituisce centralità al testo, alla sua densità emotiva, al gesto interpretativo. E già questo era abbastanza chiaro da questo primo brano. Forse diciamo che tutto quello che ho detto finora si esemplifica maggiormente nel prossimo brano, che poi è quello che apre appunto questo disco. Si tratta di Lucides, che si arricchisce di un arrangiamento punteggiato da eleganti strumenti a fiato, mentre Eliana trasforma il lamento del brano in qualcosa, oserei dire, di quasi cinematografico. Allora entriamo in questo magico mondo, vi devo dire che è veramente molto molto bello. Poi insomma avremo modo ancora di precisare qualcosa intorno a questo disco, ma intanto Lucides, Eliana Pittman.

diciamo qualcosa anche su questa grande artista Liana Pittman, perché vi dicevo prima, appunto, magari non è molto nota, ma ovviamente in Brasile e in molte altre parti del mondo è già conosciuta, fa fede appunto al suo repertorio di anni e anni, e la sua età appunto già fa capire da quanto tempo può essere in attività Liana Pittman, che è una cantante ma anche attrice brasiliana, considerata una delle voci soul brasiliane più significative dei primi anni 70. E Pittman, fra l'altro, è la figliastra del sassofonista jazz Booker Pittman. Lui fu proprio il suo primo insegnante di musica, mentore e collaboratore in studio di registrazione, e svolse un ruolo importante nel plasmare il suo percorso artistico. Ha una voce che possiede uno swing inconfondibile, un'intensità di stile notevole. La Pittman era una brillante cantante in grado di cimentarsi anche con diversi generi, quindi dallo skat, d'impronta chiaramente jazzistica, e trasformava magari delle canzoni semplici, novelty e pop, magari anche proprio di quel pop più leggero, come dire, e li trasformava in brani definitivi di stampo jazz. Il suo primo grande successo fu Tristessa, registrato nel 1966. Quindi, insomma, celebriamo, oltre che il suo 80° compleanno, ripeto, ne ho appena fatti però 81, anche il compleanno del suo primo brano, diciamo del suo primo grande successo, che le valse un immediato riconoscimento in Sud America, sebbene non avesse mai avuto un successo clamoroso come la famosissima Garota di Ipanema di Astor Gilberto. Negli anni 60 e 70 si esibì poi in tournée un po' in Brasile, Italia, Francia, Giappone, Stati Uniti, Spagna e Venezuela. E nel 2001 Liana Pittman inaugurò anche un nuovo tour con partenza da Rio de Janeiro, e da allora ha alternato periodi di ritiro a qualche attività anche come attrice televisiva, e adesso appunto è tornata con questo nuovo splendido lavoro che vi presentiamo oggi, Nem Lágrima Nem Dor. Allora io direi di ascoltare ancora un brano, questa Tendência, dove Rodrigo Campos, che vi citavo prima, il produttore, dona una leggerezza, ecco, alla melodia, reinterpretando delicatamente in questo caso il samba, mentre l'interpretazione di Eliana ne sottolinea proprio la malinconia di fondo. Quindi Tendência, Eliana Pittman.

in senso stretto. E poi, grazie all'attenta e creativa produzione del già citato Rodrigo Campos e alla sezione di fiati di Tiago France, questo Nen lagrima nen dor diventa una reinterpretazione sofisticata e audace, dove la voce vibrante e camaleontica di Eliana incontra arrangiamenti che reinventano i classici suoni, diciamo, del Brasile con freschezza ed emozione. Al contempo riesce a trasmetterci il sound di Jorge Aragao, ma al contempo anche di Eliana Pittman, insomma un incontro fra titani, e Rodrigo Campos traduce questa connessione con un tocco al contempo intimo ed espansivo. Campos, noto appunto già per la sua capacità di creare arrangiamenti che trascendono i generi, costruisce qui un universo sonoro unico che flirta con il jazz, la bossa nova, il soul e la musica popolare brasiliana. Quindi riesce a onorare l'eredità di Aragao, offrendo al contempo delle nuove sfumature ad ogni composizione, come se ogni brano acquisisse una nuova anima. E allora noi continuiamo a proporre altre sfaccettature di questo album e andiamo ad ascoltarci Minta Meu Sonho, che esplora un'estetica contemporanea dove i sintetizzatori e i ritmi elettronici, sempre usati in maniera mai invasiva, quasi come dei colori, ecco, e creano un intrigante contrasto con l'interpretazione vocale di Eliana, che suona moderna e autentica allo stesso tempo. Quindi ascoltiamoci questo Minta Meu Sonho, Eliana Pittman.

C'è da dire anche che i progetti di Eliana Pittman non si fermano semplicemente a questo disco. Evidentemente ha ritrovato una certa vitalità, perché dovrebbe uscire una sua attesissima

biografie, che potrebbe essere appunto una buona occasione per chi non la conoscesse per conoscerla meglio, e anche un album più specificatamente jazz. Ma noi continuiamo ancora ad ascoltare un'altra sfaccettatura di questo suo ultimo Nem Lagrima Nem Dor. Il brano in questione è Eu e Você Sempre, dove la semplicità della chitarra unita al sassofono crea un ambiente intimo e accattivante, mettendo sempre, come al solito, in risalto la dolcezza della voce di Eliana. Ascoltiamola quindi, questa Eu e Você Sempre. Thank you.

Dico, se qualcuno ascoltando questi brani magari può chiedersi, ma questa voce così limpida, così, diciamo, anche se vogliamo giovanile, non sembra provenire da una cantante ottantenne. Ebbene, a proposito di questa cosa, ha avuto modo di affermare Eliana Pittman in una bellissima intervista che lei lavora molto sulla sua voce, un lavoro che continua ancora oggi a fare. Pensate che prende ancora lezioni di canto praticamente una volta alla settimana, e questo da molti anni, proprio per mantenere il controllo e per reggere, diciamo così, la voce. E dobbiamo dire che i risultati si sentono perfettamente. Quindi, beh, insomma, cioè, diciamo che questo Nen lagrima nen doh riafferma Eliana come artista in continua evoluzione, quindi capace di connettersi con le nuove generazioni anche senza abbandonare la raffinatezza che da sempre contraddistingue la sua carriera. Direi che è un'opera veramente imperdibile per gli amanti della musica tout court, io direi, una celebrazione della longevità creativa di un'artista veramente unica. E noi ci ascoltiamo quindi ancora un brano che continua, ecco, a mantenere questa intensità che permea un po' tutto l'album e che noi abbiamo potuto cogliere già dall'ascolto di questi brani. Il brano in questione è Le Courage de Uma Paixão, dove l'arrangiamento ancora una volta chiamerei cinematografico, che mette risalto tra l'altro il sax tenore, amplifica proprio il dramma della musica, questa intensità di cui parlavo prima della musica, rivelando sospiri appassionati in ogni nota. Bene, allora con questo Le Courage de Uma Paixão direi che posso congedarmi da voi. Spero che siete rimasti come me affascinati dalla musica di Eliana Pittman. Vi ripeto ancora il titolo di questo bellissimo lavoro, Nem Lagrima Nem Doh, e vi rimando alla settimana prossima e naturalmente vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria con le notizie flash delle 13.30. Il primo ministro Janez Janša si recherà lunedì in Vaticano, dove sarà ricevuto da Papa Leone XIV. Seguirà un incontro con la Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, lo ha confermato oggi all'agenzia STA, l'ufficio del primo ministro. Janša sarà il primo esponente di alto livello della Slovenia a essere ricevuto da Papa Leone XIV. Le visite di rappresentanti sloveni in Vaticano sono comunque frequenti, l'ultima risale alla fine del 2024, quando la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar incontrò l'allora pontefice Francesco. Risale invece a settembre la visita in Vaticano del ministro degli esteri sloveno Tone Kajser, primo esponente del nuovo governo a recarsi alla Santa Sede. Ad agosto il tasso di disoccupazione si è attestato al 6,4% nell'area euro e al 6,1% nell'Unione Europea, entrambi invariate rispetto a luglio e in lieve aumento su base annua. In Slovenia il tasso è sceso al 3,4%, confermandosi tra i più bassi dell'UE, seconda solo alla Repubblica Ceca 3,2% e alla pari con Malta e Polonia. Nell'UE i disoccupati erano complessivamente 13,6 milioni, di cui 11,3 milioni nell'area euro, mentre il tasso di disoccupazione giovanile ha raggiunto il 15,4% nell'UE e il 15% nell'Eurozona. Eurostat non ha fornito dati sulla disoccupazione giovanile in Slovenia. Dopo quasi 3 anni arriva in tribunale la vicenda dell'Ufficio Nazionale per la Prevenzione del Riciclaggio di Denaro. Gli ex vertici guidati dell'ex direttore Damian Zsugel sono sospettati di aver acquisito illegalmente dati sui conti bancari di oltre 100 persone e aziende. Come riferisce il portale Ne Censurirano, la Procura Nazionale Specializzata ha confermato un'indagine giudiziaria nei confronti di 6 persone accusate di abuso della posizione e dei poteri d'ufficio e di accesso non autorizzato a dati personali, reati punibili fino a 5 anni di carcere. L'indagine nasce da un procedimento avviato nel novembre 2021 nei confronti di società del gruppo Telemach sulla base di una segnalazione anonima. La decisione del tribunale adottata nell'agosto 2026 non è ancora definitiva, poiché alcuni indagati non hanno ritirato la notifica giudiziaria. La polizia locale di Trieste ha scoperto al termine di un'indagine condotta attraverso pedinamenti e accertamenti un'organizzazione dedita allo smaltimento illegale di rifiuti pericolosi e non pericolosi. I rifiuti venivano smaltiti abusivamente nei cassonetti dei cittadini o nei centri di raccolta comunali. Le indagini hanno inoltre individuato una ditta di ristoccaggio che accoglieva sistematicamente rifiuti derivanti da demolizioni edili anche da soggetti non iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. E senza alcun tracciamento gli amministratori illegali e rappresentanti della società sono stati denunciati, mentre 44 persone risultano indagate per reati ambientali. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 14.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria.
0: Riccardo Pellegrini presenta...

0: buona musica presente anche oggi, primo ottobre. Ecco, buon mese di ottobre a tutti voi. Siamo entrati nel decimo mese di questo anno 2026. Io sono Riccardo Pellegrini per presentarvi Ora Musica. Tra poco partirò con le novità, ma chi ci segue lo sa, si apre sempre con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1986.

Che ricordi oggi con questo pezzo, Single Song 1986, gli Stadio. Ricordo che quell'estate mettevo questa canzone, facevo delle feste in piscina e mettevo i dischi all'interno di una roulotte. Avete presente le roulotte con la finestra laterale che si alza a modi, e la gente veniva lì a farmi le richieste. Ricordi veramente incredibili di tempi passati. Oggi, per aprire Ora Musica, siamo alla novità, al primo ascolto, firmata The Vice, Yodio.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Abruzzo e allora incontriamo telefonicamente Daniele Tosco in programmazione con Conflitti. Ciao Daniele, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno.
0: Allora, Conflitti, tocca un tema che sfido chiunque all'ascolto a dire a me non riguarda. Tutti abbiamo dei conflitti in qualche cosa, per qualche motivo, con qualcuno, con noi stessi, no?
1: Esattamente, esattamente. È un tema che riguarda esclusivamente e non solo la, diciamo, l'accettazione di se stessi, come un po' tutto l'album che stiamo pubblicando, e fondamentalmente il conflitto e i conflitti che si affrontano prima con noi stessi e poi con gli altri, col mondo, per cercare di darsi un'identità, per cercare di affermarsi in un mondo che, come spesso dico, tende un po' a tenersi con la testa bassa, più che altro per uniformarci e per darci un po' l'idea di libertà, quando in realtà la vera libertà dobbiamo sempre conquistarcela.
0: Dicevi che sarà un po' un tema che troveremo in generale nell'album che sta per uscire. Anche il titolo dell'album è già molto chiaro, no? Paura, e c'è anche un punto di domanda.
1: Esattamente, un po' una domanda che io, quando lo scrivevo, ponevo sempre a me stesso, quando cercavo di capire se effettivamente stessi facendo la cosa giusta ad espormi così artisticamente, e dico, ma sarà che forse ho un po' di paura? Beh, allora perché non chiamare così effettivamente l'album? Un po' per rimandare alla paura che proviamo fondamentalmente tutti i giorni, costantemente, e che però non deve essere un deterrente, deve essere in qualche modo un po' la benzina che ci spinge. Finché abbiamo paura, finché siamo incerti, probabilmente forse è la strada giusta che stiamo facendo veramente.
0: Secondo me hai fatto bene ad esporti, perché comunque la musica, questa cosa qua mi fa pensare ai cantautori. Oggi tutti si chiamano cantautori, no? Scrivo una canzone, dico sono un cantautore. I cantautori di una volta esprimevano dei concetti e si esponevano anche in prima persona con questi concetti che aprivano dibattiti. Ecco, forse un po' quello che manca oggi alla musica troppo leggera, no?
1: Può darsi, sì, effettivamente sì. Io parlo di quello che poi alla fine riguarda me come persona, prima che come artista, e credo che la condivisione tramite la musica sia poi effettivamente il modo per parlarne, per arrivare, per condividere delle idee che magari, se vengono ascoltate, forse possono creare una discussione, un dibattito e una condivisione.
0: Insomma, certo, pensieri, che... pensieri, uno ascolta. Adesso chi ci sta ascoltando può essere d'accordo o no, ma se pensa, noi abbiamo già vinto perché siamo arrivati lì, no?
1: Sì, è esattamente questo.
0: Allora, ricordiamo, quando esce l'album?
1: L'album esce a febbraio del 2020.
0: Ah, ok, quindi magari avremo modo di risentirci, perché immagino magari uscirà un altro singolo di traino dopo questo, no?
1: Esatto, in realtà sono previsti altri due singoli, uno in uscita il 2 ottobre, l'altro novembre, e poi in realtà l'altro in prenatale, quindi diciamo sono tre, prima dell'uscita dell'album a febbraio dell'anno prossimo.
0: Bene.
1: Qualche mese. Diciamo un singolo al mese più o meno, e poi l'album. Il drop dell'album.
0: Bene, allora Daniele Tosco, chi ti cerca ti trova con nome e cognome, Daniele Tosco.
1: Esatto, nome e cognome, artista e nome anagrafico corrispondono su YouTube, Apple Music, Spotify e anche su Instagram.
0: Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, Riccardo. Grazie.

0: Manuela Dia, La danza umana è il titolo di questo nuovo singolo di Manuela, cantante, autrice, compositrice che arriva da Piacenza. Ora musica, altra novità al primo ascolto, Lorenz Castelli. Il singolo si chiama In fin dei conti.
1: Sono ore fermo qui.

0: qui, nella testa mia.
1: Gian Lorenzo Castelli all'anagrafe, Lorenz Castelli in arte, con il nuovo singolo che si chiama In fin dei conti, brano che nasce da un'esperienza personale e affronta temi legati alla fiducia, alla trasparenza e alla capacità di rimanere fedeli ai propri principi, cosa oggi molto sconosciuta da molti, eh? Andiamo a chiudere ora musica, dai, con un'altra novità al primo ascolto. Si chiama Ti racconto, il singolo di Liva, Gloria De Angelis.

0: Viva Gloria De Angelis con questo pianoforte così rilassante a chiudere oggi la puntata di Ora Musica con questo brano che si chiama Ti racconto. È tutto, noi torniamo a raccontarvi di musica indipendente domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Well then, che chitarre, eh? Chitarre veramente stravolgenti, e questo suono potete anche ancora ascoltarlo a London Calling, un programma di musica alternativa, di musica rock che verrà ogni sabato sera dal 18:45 con il sottoscritto Mimmo Cacchiamo alla frequenza di Radio Capodistria. The best music, the best live in concert, a bit of interviews now and then. Don't forget, come on, yeah, ogni sabato, bye.
3: Melo d'Italia.
4: Note.
3: Gorgheggi.
4: Oh,
3: oh, oh, oh. Oh.
4: Parole.
3: Ritmi.
4: Della musica italiana.
3: Selezionati e proposti
4: da Giuseppe Signorelli.
3: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
4: Giuseppe, la replica.
3: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.
5: Stanchi delle solite classifiche? Abbiamo quello che fa per voi. Hot Hits, ogni venerdì alle 16 su Radio Capodistria.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati all'ascolto. Il traffico procede scorrevole senza particolari disagi lungo i percorsi gestiti da Brescia-Padova, Cav e Autostrade Alto Adriatico. Vi informiamo che stanotte ci saranno dei lavori sulla A4 Brescia-Padova. Per questo motivo dalle ore 21 alle ore 6 di domani mattina le uscite di Peschiera del Garda rimarranno chiuse sia per chi proviene da Venezia sia per chi proviene da Milano. Chiusa dalle ore 23 di stasera alle ore 6 di domani mattina anche l'uscita di Padova Est per chi proviene da Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 14.30. Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea responsabile per la prosperità e la strategia industriale, Stefan Sjourné, durante la visita allo stabilimento Revoz di Novo Mesto, ha sottolineato l'importanza di incentivare la produzione di automobili in Europa, altrimenti c'è il rischio che gran parte della produzione si sposti in Cina, ha avvertito. Sjourné ha definito la fabbrica Revoz come il futuro dell'industria automobilistica europea e la prova che è possibile assemblare veicoli anche in Europa. Allo stesso tempo, ha detto, lo stabilimento dimostra come sia possibile mantenere la competitività sul mercato automobilistico, poiché le vetture che escono da qui sono estremamente competitive. A Belgrado è morta oggi all'età di 96 anni Biljana Plavšić, ex presidente della Repubblica Serba di Bosnia, condannata dal Tribunale Penale Internazionale dell'Aia per la ex Jugoslavia per crimini contro l'umanità commessi durante la guerra in Bosnia ed Erzegovina. Plavšić, biologa di professione, durante la guerra in Bosnia ed Erzegovina era vicepresidente della Repubblica Serba e stretta collaboratrice dell'allora leader dei serbi bosniaci e poi condannato all'ergastolo dalla Corte dell'Aia Radovan Karadžić. Dopo la fine della guerra, nel novembre 1996, Biljana Plavšić aveva sostituito proprio Karadžić, datosi alla latitanza e arrestato appena nel 2008 per essere poi processato e condannato. Plavšić, come parte di un accordo con l'allora procuratrice capo del Tribunale dell'Aia, Carla Del Ponte, si era volontariamente consegnata al Tribunale dell'Aia nel gennaio 2001. In seguito alle ammissioni di colpa, era stata condannata a 11 anni di carcere e rimessa in libertà dopo aver scontato i 2/3 della pena. Situazione molto tesa a Marsiglia nel quadro delle proteste studentesche che stanno interessando tutto il paese. Secondo l'autorità regionale, il preside, il vicepreside, la segretaria generale, un altro responsabile dell'equipe scolastica di un liceo sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Sempre a Marsiglia, scrive Le Figaro, un camion dei pompieri è stato accerchiato e poi incendiato dagli studenti in rivolta davanti a un altro centro scolastico. La Russia ha annunciato di aver espulso dal paese un gruppo di diplomatici ungheresi senza specificare il numero esatto. Questa è la risposta di Mosca alla mossa ostile di Budapest, ex alleata, che a inizio settembre aveva espulso 10 diplomatici russi per motivi di tutela della sicurezza e della sovranità dello Stato. I diplomatici hanno 2 settimane di tempo per lasciare la Russia. Il ministero degli esteri ungherese intanto ha affermato di percepire la mossa di Mosca come una risposta al provvedimento preso dalla stessa Ungheria il mese scorso, inoltre è sottolineato di non avere interesse a inasprire le tensioni diplomatiche. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 15.30 con la seconda edizione dei Fatti del Giorno, sempre da Radio Capodistria.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: L'ha definita la canzone più importante di tutta la sua vita. Ultimo l'ha scritta dopo il suo concerto di fronte a 250.000 di persone con la malinconia nel cuore.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste, code tra Cessalto e Porto Gruaro in direzione Trieste a causa di un tamponamento tra mezzi pesanti poco dopo lo svincolo di San Stino di Livenza. Al momento si transita solo in corsia di sorpasso. Traffico regolare invece sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Vi anticipiamo allora che a partire dalle 22 di domani venerdì 2 ottobre fino alle 5.30 di lunedì 5 ottobre, quindi per tutto il fine settimana, resterà chiuso il passante di Mestre in direzione Milano a causa di lavori. Chi viaggia in A4 provenendo da Trieste verrà deviato sulla tangenziale di Mestre. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: Souvenir d'Italie,
5: la collezione di sola musica italiana
4: su Radio Capodistria.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Sull'Europa nordorientale persiste un'area di alte pressioni. Una perturbazione si mantiene sulla parte occidentale del continente. Venti da est convogliono sulle nostre regioni aria alquanto secca. Le previsioni: questo pomeriggio generalmente sereno con una debole bora nel litorale, temperature massime da 18 a 25 gradi. In serata cielo velato, domani bel tempo con velature, ancora debole bora nel litorale, temperature minime da 3 a 10 gradi, massime sui valori odierni. Sabato e domenica tempo analogo. La viabilità: traffico intenso in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. Sull'autostrada A1 Capodistria Lubiana, a causa di un veicolo in panne, circolazione ostacolata tra Divaccia e Gabarche, per mezzi pesanti in avaria chiusa la corsia di marcia tra Gabarche e Senogece, tra Senogece e il bivio di Nanos chiusa invece la corsia di marcia lenta. Sempre sulla A1 in ambo le direzioni, rallentamente all'altezza del cantiere di Postumia, ancora per lavori nei pressi della rotatoria di Belvedere, rallentamenti tra Isola e Strugnano, code in ambo le direzioni. Ore 15 e 30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa seconda edizione dei fatti del giorno da Radio Capodistria. RTV Capodistria, a Forbici chiesto un chiarimento sulla frase sul fascismo. Al via in Slovenia il nuovo anno accademico. Il Parlamento discute dell'assestamento di bilancio. Gregor Strmčnik ci ripensa e si ricandida per la poltrona di sindaco ad Ancarano. A Capodistria si stanno per aprire al pubblico le porte del ristrutturato Libertas. Successo per NAS, l'iniziativa della comunità degli italiani di Krasica che fa riscoprire il territorio. È morta Biljana Plavšić, ex presidente della Repubblica Serba di Bosnia e condannata all'Aia. Rivolta degli studenti in Francia. Ancora buon pomeriggio, Delio De Sardo in studio per questa seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. I responsabili dei programmi radiofonici e televisivi in lingua italiana di RTV Slovenia chiedono al Presidente del Consiglio, Goran Forbici, un chiarimento sulle parole pronunciate durante la discussione sulle linee guida programmatiche per il 2027, in particolare sul riferimento a una pressione fascista esterna e al rischio di diventare fascisti. Barbara Costamagna.
2: Una dichiarazione pronunciata durante la 34esima seduta ordinaria del Consiglio di RTV Slovenia, dedicata alle linee guida programmatiche per il 2027, ha suscitato la reazione della comunità nazionale italiana. Al centro della questione ci sono le parole del Presidente del Consiglio, Goran Forbici, pronunciate nel corso del dibattito sui programmi destinati alle comunità nazionali. Diventare fascisti a causa della pressione fascista esterna, ha detto Forbici, non porterebbe benefici alla radiotelevisione pubblica. Spero che tutti capiscano che tutti i programmi sono nostri, ovvero della RTV Slovenia. Il vicepresidente David Trunco, i caporedattori Monica Berto e Aljoša Zuravic, il rappresentante dei dipendenti Damian Fischer, definiscono la sua dichiarazione profondamente sorprendente e dolorosa e chiedono a Forbici un chiarimento inequivocabile. Nella lettera inviata al presidente, i firmatari si dicono convinti che non intendesse accusare di fascismo i programmi della comunità nazionale italiana o i loro autori. Proprio per questo chiedono chi o che cosa intendesse con l'espressione pressione fascista esterna e che cosa abbia voluto comunicare con l'avvertimento che potremmo diventare fascisti. La richiesta è tanto più motivata, secondo loro, perché l'affermazione è stata fatta durante un dibattito sul rapporto tra i programmi in lingua slovena slovene e quelli destinati alle comunità nazionali. La lettera sottolinea inoltre la specificità dei programmi per le due comunità autoctone e che tali programmi derivano dall'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti e dal principio della discriminazione positiva. I firmatari ritengono ancora di più preoccupante l'uso di una simile terminologia, considerata la portata storica di tali concetti e la sensibilità delle questioni legate alle comunità nazionali. Il rischio, concludono, è che si getti un'ombra sui lunghi anni di impegno di tutte le persone che hanno contribuito a superare le divisioni storiche e transfrontaliere e a costruire la convivenza tra persone di diverse nazionalità.
1: È iniziato questa mattina in Slovenia il nuovo anno accademico, con oltre 15.000 matricole che hanno fatto il loro ingresso nelle aule universitarie. Per i nuovi studenti le università hanno organizzato numerosi eventi di benvenuto e giornate di orientamento. L'inizio del nuovo anno accademico coincide anche con l'avvio ufficiale della quarta università pubblica slovena, quella di Novo Mesto. Agli studenti si è rivolto con un messaggio anche il primo ministro Janez Janša, che ha sottolineato l'importanza di affrontare il percorso universitario con curiosità e determinazione. Sentiamo Maja Novak.
3: Nel suo messaggio agli studenti, il primo ministro Janez Janša ha invitato i giovani a considerare l'università non soltanto come un percorso per ottenere un titolo di studio, ma come un'occasione per sviluppare capacità utili ad affrontare un mondo in rapido cambiamento. Janša ha inoltre sottolineato l'importanza del confronto e del pluralismo delle idee, invitando gli studenti ad avere il coraggio di difendere ciò in cui credono, ma anche la disponibilità ad ascoltare opinioni diverse dalle proprie. Ha ricordato che difficoltà ed errori fanno parte del percorso e che il successo richiede impegno e perseveranza, anche quando i risultati non sono immediatamente visibili. Un importante passaggio è stato dedicato alle opportunità di studio, tirocinio e scambio all'estero. Il premier ha incoraggiato gli studenti a cogliere queste esperienze, invitandoli tuttavia a non dimenticare il legame con il proprio paese. Sul ruolo dell'istruzione superiore si è espresso anche il ministro dell'istruzione Borut Rončević, secondo il quale la conoscenza non deve essere considerata soltanto come uno strumento per conseguire una laurea, ma anche come la capacità di comprendere il mondo, valutare criticamente le informazioni, trovare soluzioni e creare innovazione. Rončević ha quindi evidenziato la necessità di università e istituti di istruzione superiore forti, capaci di garantire libertà accademica, ricerca, eccellenza e confronto aperto. Secondo il ministro, queste istituzioni devono essere allo stesso tempo strettamente collegate al territorio nel quale operano, agli istituti di ricerca e al mondo economico.
1: La Camera di Stato è impegnata da questa mattina nella discussione sull'assestamento di bilancio proposto dal governo per mettere ordine ai conti pubblici e far fronte agli obblighi di spesa. L'opposizione ha annunciato il suo voto contrario, spiegando che il bilancio supplementare non rispecchia le esigenze sociali e di sviluppo del Paese. Il voto dovrebbe arrivare a tarda sera, dopo oltre 13 ore di dibattito. Valerio Fabbri.
4: Dobbiamo correggere la cattiva e irresponsabile pianificazione del governo precedente, che si è assunto obblighi di spesa senza un'adeguata copertura finanziaria. I gruppi parlamentari della coalizione sostengono così il riequilibrio di bilancio proposto dal governo perché, hanno spiegato, si tratta di gestire in maniera responsabile le finanze pubbliche a sostegno delle persone e dell'economia, con un disavanzo che dopo la manovra correttiva si attesterà a 2,2 miliardi di euro a fronte di spese per circa 18,8 miliardi, a un calo del rapporto debito-PIL al di sotto della soglia europea del 3%. Ma ogni legge ha un prezzo, ha detto il capo del governo Janez Janša in Parlamento, e il conto alla fine viene sempre pagato dal contribuente, contenendo così almeno in parte l'allarme lanciato dal Consiglio Fiscale, che ha segnalato una crescita della spesa netta di circa l'8%, quasi il doppio della soglia di guardia. Molto dure le critiche dall'opposizione. Secondo il deputato di Movimento Libertà, Klemen Boštjančič, nella manovra correttiva non compare alcuna misura di austerità né alcun cambiamento sistemico, come a dire che le spese aumentano perché crescono le entrate. Segno quindi che le dichiarazioni catastrofistiche di inizio mandato erano solo annunci per riorientare la spesa pubblica verso altre priorità politiche, ovvero a favore di difesa e attività repressive, ben distanti dalle vere esigenze dei cittadini.
1: Il sindaco di Ankarano, Gregor Strbchnik, che aveva annunciato il ritiro dalla vita pubblica, ha deciso di ricandidarsi per un nuovo mandato. Ad annunciarlo sui social la lista civica Radimamo Ankaran, Amiamo Ankarano. Tra i temi indicati come decisivi per il futuro del comune, la questione dei confini, l'espansione del porto di Capodistria e la tutela del Golfo. Barbara Costabagna.
2: Il sindaco uscente di Ankarano, Gregor Strbchnik, che nei mesi scorsi aveva annunciato il ritiro dalla vita politica e la volontà di andare in pensione, avrebbe deciso di tornare in corsa per un nuovo mandato alla guida del comune. Ad annunciare la sua ridiscesa in campo è stata sui social la lista civica Radimamo Ankarano, Amiamo Ankarano, che alle prossime elezioni presenterà anche una propria lista per il Consiglio Comunale. Strbchnik, sindaco di Ankarano fin dalla nascita dell'attuale comune e già eletto nel 2014, nel 2018 e nel 2022, ha spiegato che a spingerlo a cambiare decisione sono state soprattutto le nuove circostanze e alcune questioni che, a suo giudizio, saranno decisive per il futuro del territorio. Tra queste, il tema dei confini comunali, i progetti legati all'espansione del porto di Capodistria e la questione degli eventuali attracchi per le navi cisterne nel Golfo di Capodistria. Strbchnik ha inoltre richiamato la necessità di tutelare il Golfo e ha criticato quello che considera uno scarso sostegno da parte delle altre amministrazioni locali e dello Stato. Il sindaco uscente, quindi, sostiene di voler mettere a disposizione dell'amministrazione la propria esperienza proprio in una fase che, secondo lui, è particolarmente delicata per Ankarano. Se non sarà rieletto, ha annunciato che andrà definitivamente in pensione. In caso di vittoria, invece, promette di continuare a difendere gli interessi del comune.
1: Si stanno per aprire al pubblico le porte del ristrutturato Libertas, l'ex magazzino del sale risalente al XIX secolo, oggi trasformato nella prima casa di cultura di Capodistria. L'inaugurazione ufficiale è prevista per mercoledì 7 ottobre, i primi eventi a partire da venerdì 9 ottobre. Il polo culturale Crocevia di Culture darà spazio alla creatività professionale e amatoriale, rivolto a diverse generazioni, culture e linguaggi artistici. Già nel primo mese di programmazione di Libertas proporrà mostre, concerti, spettacoli, proiezioni cinematografiche e incontri con gli artisti. Oggi la presentazione ufficiale del cartellone degli eventi. Il servizio di Lara Darcice.
5: Il progetto di riqualificazione della struttura di Riva dei Bagni, già sede fino a metà Novecento di un glorioso circolo canottieri del quale ha ereditato il nome, è stato finanziato dal Comune di Capodistria. Ora, dopo due anni, i lavori di restauro sono terminati e per il Libertas, l'edificio, ricorderemo, iscritto nel registro del patrimonio culturale cittadino e quindi sottoposto a disposizioni di tutela, inizia una nuova fase. Si tratta, ricordato il sindaco Alej Berjan, della prima casa di cultura in città.
6: Quindi ne siamo fieri, ne siamo contenti, finalmente la cultura avrà uno spazio tutto per sé per poter amplificare tutto quello che ci manca, quindi ci sono due aule, una più piccola e una più grande dove poter ospitare più persone, ci saranno concerti, ci saranno mostre, ci saranno tutte quelle cose dove un po' mancava il spazio dove averlo.
5: Berjan prima della presentazione ha piantato simbolicamente un albero davanti all'edificio, il millesimo nei due mandati da sindaco, ribadendo l'importanza di creare aree verdi nei centri storici anche per combattere le isole di calore. Gli interni dell'edificio in stile industriale ospiteranno due sale, una da 1000 e l'altra da 300 posti, a sedere in piedi, altri spazi destinati all'aggregazione e alle associazioni e una galleria d'arte. Libertas diventa un punto di incontro tra culture che offrirà spazio allo sviluppo e alla presenza di diverse forme di espressione artistica in città. Il programma sarà sostenuto dai mezzi del bilancio comunale, dal Ministero della Cultura e dagli introiti dalla vendita dei biglietti d'ingresso. I concerti saranno per esempio a pagamento, in alcuni casi a prezzo agevolato. Le mostre saranno a ingresso gratuito. Il ricco programma è a disposizione degli utenti sul sito di Libertas. Il coordinatore culturale Andras Gombac.
7: Questo sarà uno spazio dedicato alle diverse forme d'arte e alle diverse generazioni, uno spazio vivace, moderno. E qui si terranno mostre, concerti, presentazioni di libri, danza, teatro, film,
5: Il Libertas sarà gestito dall'ente pubblico per i giovani, la cultura e il turismo di Capodistria, la direttrice Helena Brez Loredan.
8: Vogliamo aprire le porte, anche così abbiamo intitolato la nostra campagna digitale Piramovrata, apriamo le porte. Noi cerchiamo di aprire le porte non solo agli artisti, agli esibitori, ma anche alla gente che vuole condividere e partecipare a questi eventi di vario tipo.
1: NAS Natura Arte Sapori è la nuova iniziativa della comunità degli italiani di Krasica che sta riscuotendo un grande successo. Dopo le escursioni nel circondario di Krasica e Mommiano, sabato 3 ottobre si terrà l'ultima tappa a Buie. Sentiamo Lionella Posina Quavita.
9: Un progetto volto a valorizzare il territorio e a farlo riscoprire camminando insieme, un percorso che offre natura e bellezze paesaggistiche, ma che si anima anche con incontri fatti di arte, spettacolo e degustazioni varie.
10: Nasce da un'idea per promuovere la nostra zona, il nostro circondario, con quelle che sono le peculiarità.
9: Spiega l'ideatore dell'iniziativa, nonché presidente della comunità degli italiani di Krasica, Mate Mekic, e aggiunge:
10: il filo conduttore di tutti i tre appuntamenti di questo progetto e la natura sempre, e poi abbiamo aggiunto dentro l'arte che va fuori dai posti convenzionali, naturalmente contornando il tutto con i sapori locali.
9: Partita il 13 settembre scorso, la prima passeggiata ha interessato i dintorni di Krasica, mentre quella del 27 settembre ha toccato l'area di Mommiano. Due itinerari interessanti sia per le persone del luogo sia per chi li conosce meno.
10: Da Krasica si è partiti un giro ad Anello, dove abbiamo visto sia che cantanti lirici, contrabbassi che ci spuntavano fuori.
9: Racconta Mekic aggiungendo che il secondo appuntamento è stato pensato anche per le famiglie con bambini, tanto che il via è stato dato proprio davanti al castello di Mommiano con uno spettacolo per i più piccoli.
10: Dopo di ciò, villa di sotto, villa di sopra, come si divide a Mommiano una volta ancora oggi, per arrivare fino su a San Moro per godere di questa vista, di questi paesaggi bellissimi istriani con i colli che scendono verso il mare, e per poi naturalmente anche assaggiare le prelibatezze istriane.
9: C'è in programma ora, come annuncia Mate Mekic, il terzo percorso con la visita di Buie sabato 3 ottobre.
10: In un angolino un po' meno conosciuto, dove non è troppo frequentato, abbiamo trovato questo posto, anche una breve passeggiata, ma lì penseremo un po' più sulle erbe di casa, cosa cresce, cosa possiamo trovare e come possiamo anche usarle.
9: Stupito ma anche soddisfatto del grande consenso per questa iniziativa che sicuramente andrà ripetuta, Mate Mekic non manca di ringraziare la città di Buie e l'Unione Italiana che ne hanno riconosciuto la validità accettando di sostenerla finanziariamente.
1: La nuova legge elettorale italiana che andrà in aula la prossima settimana non introdurrà alcun meccanismo per favorire la presenza di un esponente della minoranza slovena in Parlamento. Lo ha deciso la Commissione Affari Costituzionali della Camera, che ha bocciato un emendamento proposto dal Partito Democratico. Alessandro Martegani.
11: Nella nuova legge elettorale italiana non ci sarà alcun meccanismo per garantire o perlomeno favorire la presenza in Parlamento di un esponente della comunità slovena in Italia. Lo ha deciso la Commissione Affari Costituzionali della Camera, che ha respinto un emendamento alla legge elettorale firmato dai deputati del Partito Democratico Gianni Cuperlo e Deborah Serracchiani, che puntava a garantire l'elezione di un deputato appartenente alla minoranza linguistica del Friuli Venezia Giulia. Il meccanismo proposto, peraltro già respinto dalla maggioranza di centrodestra al Senato, non avrebbe creato alcun seggio garantito, ma prevedeva che i partiti potessero inserire nelle liste della circoscrizione regionale uno o più candidati che dichiarassero ufficialmente l'appartenenza alla minoranza linguistica. Qualora non fosse stato eletto alcun esponente della minoranza, sarebbe scattato un meccanismo di scorrimento con il candidato sloveno più votato, che sarebbe subentrato al posto dell'ultimo degli eletti. A differenza dei modelli che prevedono un seggio riservato e automatico, quindi, come avviene ad esempio con la minoranza italiana e slovenia, questo sistema non regalava alcun seggio aggiuntivo, ma riallocava un seggio già conquistato da una lista all'interno della stessa circoscrizione del Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un meccanismo che per il PD avrebbe garantito la rappresentanza della comunità slovena pur non alterando il risultato elettorale, il numero, l'appartenenza dei parlamentari, ma nulla di tutto questo sarà inserito nella legge elettorale. Il centrodestra infatti ha respinto l'emendamento, Fratelli d'Italia ha posto un blocco assoluto senza possibilità di trattativa sull'emendamento alla legge elettorale che andrà alla Camera la prossima settimana e sulla quale dovrebbe anche essere posta la fiducia, precludendo così la possibilità di un confronto in aula.
12: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: A Belgrado è morta oggi all'età di 96 anni Biljana Plavšić, ex presidente della Repubblica Serba di Bosnia, condannata dal Tribunale Penale Internazionale dell'AIA per la ex Jugoslavia per crimini contro l'umanità commessi durante la guerra in Bosnia ed Erzegovina. Plavšić, biologa di professione durante la guerra in Bosnia ed Erzegovina, era vicepresidente della Repubblica Serba e stretta collaboratrice dell'allora leader dei serbi bosniaci e poi condannato all'ergastolo dalla Corte dell'AIA Radovan Karadžić. Dopo la fine della guerra, nel novembre 1996, Biljana Plavšić aveva sostituito proprio Karadžić, datosi alla latitanza e arrestato appena nel 2008 per essere poi processato e condannato. Plavšić, come parte di un accordo con l'allora procuratrice capo del Tribunale dell'AIA, Carla Del Ponte, si era volontariamente consegnata al Tribunale dell'AIA nel gennaio 2001. In seguito alle emissioni di colpa era stata condannata a 11 anni di carcere e rimessa in libertà dopo aver scontato i 2/3 della pena in un penitenziario in Svezia. Plavšić è stata l'unica donna condannata dal Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia per crimini commessi durante le guerre jugoslave. La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen si trova nei Balcani in un tour che vedrà incontri con Premier e Capi di Stato. La prima tappa è stata in Albania, dove ha presentato una proposta per una graduale integrazione nell'Unione Europea. Salterà Bosnia-Herzegovina e Serbia a causa delle elezioni. Franco De Stefani.
13: Von der Leyen nella proposta ha indicato che i paesi candidati potrebbero beneficiare del mercato unico europeo a determinate condizioni, ma rischierebbero di perdere tali vantaggi in caso di passi indietro. Nella sua prima tappa a Tirana, von der Leyen ha presentato al Premier Edi Rama un piano per accelerare l'integrazione dei paesi candidati, anche se Bruxelles insiste sul rispetto delle condizioni stabilite. Nel corso del suo incontro con Rama ha dichiarato che i progressi basati sul merito non implicano necessariamente ritmi lenti e le nuove tabelle di marcia trasformeranno il percorso di adesione in passi concreti in cui si definirà chiaramente cosa rimane da fare, le scadenze e i progressi attesi. Con questa nuova strategia, la Commissione offre ai paesi candidati l'accesso al mercato unico e ai progetti europei, ma tali benefici verrebbero meno in caso di passi indietro sul fronte democratico o mancasse l'allineamento alla politica estera comune. Von der Leyen ha chiarito che non si recherà in Serbia, paese attualmente impegnato in una campagna elettorale e che di recente ha mostrato segnali di arretramento nel suo cammino di integrazione, e ha rinunciato anche alla visita in Bosnia-Herzegovina a causa delle elezioni programmate domenica prossima. Intanto il presidente russo Putin ha incontrato a Mosca l'ex presidente della Repubblica Srpska Milorad Dodik e l'attuale premier dell'entità Savo Minic. La presidente della Commissione europea proseguirà il suo viaggio facendo tappa in Kosovo e in Montenegro.
1: Situazione molto tesa in Francia, soprattutto a Marsiglia, nel quadro delle proteste studentesche che stanno interessando tutto il paese. Secondo l'autorità regionale, il preside, il vicepreside, la segretaria generale e un altro responsabile dell'equipe scolastica di un liceo sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Sempre a Marsiglia, scrive Le Figaro, un camion dei pompieri è stato accerchiato e poi incendiato dagli studenti in rivolta davanti a un altro centro scolastico. Scontri anche a Lille, un primo bilancio parla di 119 persone tra studenti e membri del personale scolastico ferite, 83 gli agenti feriti. Domani a Gorizia la consegna del premio cinematografico Darko Bratina assegnato dall'associazione Kino Atelier, come sempre all'interno del festival transfrontaliero Omaggio ad una visione, manifestazione che fino a domenica porta i suoi eventi anche nella gemella Nova Gorizia. Sentiamo di più con Ornella Rossetto.
14: È arrivato la sua 27esima edizione il Festival Cinematografico Omaggio ad una visione, organizzato tra Gorizia e Nova Gorizia dall'associazione Kino Atelier. Il premio Darko Bratina, intorno a cui nasce la manifestazione quest'anno, è dedicato alla regista rumena Alexandra Gulea, un'autrice di grande sensibilità che attraverso il linguaggio del cinema, come si ricorda nelle motivazioni, indaga la storia, l'identità, le minoranze, le complesse trasformazioni della società. E quello che accade anche nel recente Maya, ritratto con le mani, che al festival sarà proposto domani sera dopo la cerimonia di consegna del riconoscimento in programma al Palazzo del Cinema a Gorizia. In questo film la regista, nata nel 1970, che si è formata a Parigi, oggi vive tra Berlino e Bucarest, va alla ricerca delle proprie origini familiari, raccontando la storia di sua nonna e insieme quella del popolo aromuni, pastori nomadi al tempo dell'antico impero ottomano, che nel corso del 500 hanno dovuto affrontare la barbarie nazionalista, una comunità dispersa definita unicamente dalla lingua. Quando l'ultimo parlante scomparirà, scomparirà anche un'intera comunità, sottolinea la regista, che a Gorizia è protagonista di una retrospettiva e di una masterclass. Ma fino a domenica il cartellone propone anche molto altro. Nel solco dell'esperienza maturata nell'ambito di Go 2025, una vetrina speciale per esempio è dedicata alla cinematografia finlandese in un ideale ponte con Oulu, capitale europea della cultura 2026, una nuova connessione con quello spazio europeo che il festival cerca di costruire, l'inizio di un nuovo sguardo, senza dimenticare naturalmente l'attenzione al territorio e i suoi talenti, che dopo l'apertura martedì scorso con il documentario sloveno La Valle del Mio Respiro, realizzato da Manza Juvan, che accompagna lo spettatore nella Valle dell'Isonzo lungo il confine, ne siglerà anche la chiusura. A concludere la rassegna sarà infatti l'autobiografico White Lies di Alba Zari, giovane cineasta triestina che è andata a indagare i segreti di famiglia all'altro capo del mondo.
1: Si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardio, redazione Erika Paternos, in sala di regia Igor Vigini. Grazie dell'ascolto. 15:54 minuti e 12 secondi. Per il momento è tutto, torniamo alle 16:30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria. Buon proseguimento di giornata.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di pomeriggio ore 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di pomeriggio ore 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio ore 4 a sazietà!
2: Well then, okay. Cos'è che devo dire? Oh God, I forgot about it. Oh yes, indeed, yeah, London Calling è un programma di musica rock che arriva a voi ogni sabato sera dalle 18:45 dalla frequenza di Radio Capodistria, che è anche su internet naturalmente, whatever you are, www.rtvslo.si, and mi ascolti ovunque. London Calling, yeah, don't forget it. E questa è Tenet Rock Show con Mimmo Cacchio. Bye!
3: Look into my eyes, boy.
0: Picnic Electronic, un'ora di musica elettronica con le migliori produzioni internazionali selezionate da Barbara Urizzi, il martedì e la domenica alle ore 23 su Radio Capodistria.
4: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono code per un incidente tra mezzi pesanti tra San Donà di Piave e Portogruaro in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre rallentamenti per il traffico intenso tra Milanese e Castellana verso Trieste. Ci spostiamo sul tratto Brescia-Padova della A4 per segnalare rallentamenti con code a causa del traffico sostenuto tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Restiamo sulla A4 Brescia-Padova per anticiparvi che a partire dalle 21 di oggi fino alle 6 di domattina lo svincolo di Peschiera del Garda resterà chiuso in uscita per entrambe le provenienze a causa di lavori notturni, e per un altro cantiere dalle 23 alle 6 del mattino chiusa anche l'uscita di Padova Est per chi proviene da Venezia. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico. Da Brescia a Trieste è tutto, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Pomeriggio, ore 4. Grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati a Pomeriggio Ore 4 in questo giovedì 1° di ottobre. Al microfono ci sono io, Tilly, e il mio raffreddore anche, come anche normale per la stagione, ma dunque ecco, non ci facciamo mancare niente oggi. Per le prossime due ore appunto avremo anche tantissima musica. Cominciamo subito con le novità discografiche. Abbiamo Teddy Swims che ci mette davanti una domanda piuttosto scomoda. Esiste davvero l'uomo perfetto? La risposta, almeno secondo lui, è abbastanza chiara, ovvero no. Perfect Man è il nuovo singolo del cantante americano e nasce proprio da un periodo molto personale della sua vita, perché Teddy ha scritto questo suo album Ugly, questo nuovo album, nei 15 mesi successivi alla nascita di suo figlio. E allora in questo album racconta di aver iniziato a riflettere molto sul proprio ruolo di compagno, ma anche ovviamente di padre, e più in generale sulle aspettative che anche molte volte si impone lui da solo. E dunque la conclusione è che il Perfect Man non esiste. Ce lo canta Teddy Swims.

E torna anche Taylor Swift con Patient Zero, una delle quattro canzoni inedite pubblicate nell'operazione The Life of a Showgirl di Encore. E c'è una curiosità, queste quattro tracce non erano semplicemente rimaste fuori dall'album, ma Taylor le ha registrate proprio successivamente, dunque quando le aveva fatto uscire l'album non esistevano. Lo aveva fatto quando era tornata in Svezia da Max Martin e Shellback per festeggiare la prima settimana di vendite proprio di The Life of a Showgirl, l'album. Erano partiti per celebrare il successo del disco e, come spesso succede quando Taylor Swift entra in studio, sono uscite poi anche delle nuove canzoni. Patient Zero racconta la telefonata di una donna alla nuova compagna del suo ex. E qui già è interessante. Un uomo che, secondo la storia raccontata nel brano, tende a ripetere gli stessi comportamenti sentimentali, distruttivi ovviamente. Il titolo prende in prestito un termine medico, ovvero la paziente zero, sarebbe la prima persona contagiata. Ecco, qui il contagio diventa, diciamo, una metafora per una relazione tossica che passa da una donna all'altra. Torneremo a parlare di Taylor Swift nella seconda parte, che sarà dedicata agli MTV Video Music Award, però prima sentiamoci il nuovissimo singolo, Patient Zero.

E torna anche James Arthur con Waste My Tears, il suo primo singolo solista dopo l'album Pieces del 2025. E questa canzone ha avuto una specie di anteprima, diciamo un po' clandestina, perché James Arthur l'aveva già fatta ascoltare dal vivo durante i suoi concerti estivi e il pubblico ha cominciato a chiedere insistentemente quando sarebbe finalmente arrivata questa canzone. E dopo un tour europeo e britannico da tutto esaurito, il 18 settembre il pezzo è finalmente stato pubblicato ufficialmente. James Arthur parla in questa canzone del tentativo di essere meno duro con se stesso, di lasciare andare quello che non merita più le proprie energie e di imparare lentamente anche ad accettarsi. Waste My Tears, James Arthur.

Ci sono canzoni che arrivano sul mercato come nuove uscite e altre che sembrano invece arrivare direttamente da un'altra epoca. E sto parlando di Quando ti rivedrò, è l'ultimo brano inedito di Gino Paoli e avrebbe dovuto essere un nuovo duetto con Ornella Vanoni. Paoli aveva scritto questo pezzo pensando proprio alla sua voce e aspettava di registrarlo insieme a lei, però Ornella purtroppo è morta proprio 3 giorni prima dell'appuntamento in studio. A quel punto Paoli aveva deciso che nessun'altra cantante avrebbe potuto prendere il posto di Ornella. La soluzione è arrivata però da Paolo Fresu. Non una voce, ma la sua tromba che entra nel brano proprio nello spazio che avrebbe dovuto occupare la voce della Vanoni. Fresu, tra l'altro, era anche un grande amico di Ornella e aveva suonato con lei molte volte. Aveva suonato anche, ad esempio, l'appuntamento proprio al suo funerale. In studio, raccontato, la sua tromba è diventata idealmente, diciamo, la voce di Ornella Vanoni. Quando ti rivedrò, la canzone è uscita il 23 settembre, proprio nella notte tra i compleanni dei due artisti, perché Ornella era nata il 22 settembre, Gino invece il 23 dello stesso anno, e dunque è uscita proprio nella notte, una coincidenza che rende ancora più particolare l'ultimo capitolo di una storia artistica e personale iniziata più di 60 anni fa. Gino Paoli, Quando ti rivedrò.

Silenzio invece è il nuovo singolo degli U2 e arriva in un momento decisamente particolare per la band, perché quest'anno Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. festeggiano i 50 anni dalla nascita del gruppo, pensate. La storia cominciò nel 76 alla Mount Temple Comprehensive School di Dublino, quando Larry, allora studente, mise sulla bacheca della scuola un biglietto molto semplice: batterista cerca musicisti per formare una band. 50 anni dopo, quei quattro musicisti sono ancora insieme. E tra l'altro anche gli U2 sono una delle poche band ad essere rimaste sempre con lo stesso organico, con gli stessi musicisti. Ed è proprio Silenzio è stata suonata dagli U2 qualche giorno fa durante il concerto a sorpresa nella loro vecchia scuola di Dublino, organizzato proprio per celebrare i 50 anni della band. Insomma, una canzone nuova di zecca, ma presentata proprio nel luogo da cui tutto era cominciato 50 anni fa. Silenzio, U2.

Due generazioni che si incontrano, ma soprattutto due mondi musicali che si incrociano quasi per caso. Arriva Spirituale, si legge proprio così con l'accento, il nuovo singolo di Biagio Antonacci insieme a Saif, contenuto nel nuovo album Mustang. Ed è proprio la storia di questo featuring è molto interessante, perché Saif era andato a trovare Antonacci a casa sua a Bologna, ancora prima di partecipare a Sanremo. Biagio aveva già iniziato a lavorare su questa canzone e Saif aveva ascoltato il pezzo, ha preso poi il telefono e ha subito scritto lì sul momento la sua parte. E così, dopo aver incontrato poi Saif quasi per gioco, Antonacci si ritrova adesso con questa collaborazione che mette insieme il suo cantautorato e il linguaggio di una nuova generazione. Si intitola Spirituale.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 16.30. Nonostante il regolamento della Camera di Stato stabilisca che il Governo deve presentare ai deputati la proposta di assestamento del bilancio entro il 1 ottobre, l'esecutivo non ha ancora approvato la proposta di bilancio dello Stato per i prossimi 2 anni. Oggi ha solo avviato l'esame e preso atto delle previsioni di crescita economica per il prossimo biennio. La decisione finale sarà adottata in una delle prossime sessioni, ha comunicato l'esecutivo. Il governo aveva già stabilito la ripartizione delle spese per i prossimi 2 anni a metà luglio del 2027, dovrebbero ammontare a 18,4 miliardi di euro e l'anno successivo a 19,1 miliardi. Le entrate dovrebbero attestarsi il prossimo anno a poco più di 16 miliardi di euro e aumentare del 4,1% nel 2028. Secondo il ministro delle Finanze Andrei Schirzel, il deficit si manterrà al di sotto del 3% del PIL. Dinanzi alle proteste e ai blocchi degli studenti in diverse città della Francia, il premier Sébastien Lecornu presiederà un vertice interministeriale di crisi al Ministero dell'Interno a Parigi, e quanto annuncia il gabinetto del primo ministro. Situazione molto tesa soprattutto a Marsiglia nel quadro delle manifestazioni studentesche che stanno interessando tutto il paese. Gli studenti in rivolta da diversi giorni reclamano la sostituzione dei professori assenti e più mezzi per l'istruzione pubblica partita dalle scuole. La protesta si sta estendendo da oggi anche ai campus universitari. 119 persone tra studenti e personale scolastico feriti, anche 83 gli agenti tra i feriti. I ministri dell'interno dei paesi membri dell'Unione Europea riuniti a Lussemburgo hanno approvato in via definitiva norme più severe per il rimpatrio in paesi terzi dei migranti privi del diritto di soggiorno nell'Unione. 23 voti a favore, uno contrario e uno astenuto. Le nuove regole che entreranno in vigore a breve semplificheranno e accelereranno le procedure di rimpatrio e la riforma consentirà inoltre agli stati membri di istituire centri di rimpatrio per i migranti al di fuori dell'UE. La presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione Europea ha spiegato che circa 2/3 delle persone a cui è stato ordinato di lasciare l'UE non se ne vanno effettivamente. La norma rivista ha aggiunto aiuterà gli stati membri ad attuare efficacemente i rimpatri rapidi. La Casa Bianca ha escluso ancora la CNN dal press pool incaricato di seguire il viaggio odierno del presidente Donald Trump, inasprendo lo scontro dopo che un giudice federale aveva bloccato il tentativo dell'amministrazione di limitare il suo accesso a quelli di MS News e Politico. La CNN, designata per viaggiare con Trump in base alla rotazione dei media diffusa domenica dalla Casa Bianca, è stata però depennata dalla visita del presidente all'impianto di autocarri a Denton in Texas, seguita dal discorso a Durante in Oklahoma. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 17.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria.
2: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Seconda parte del PO 4 di oggi, parliamo degli MTV Video Music Awards. È stato l'anno di Madonna, la più premiata, proprio alla cerimonia degli MTV Video Music Awards, che si è svolta a Los Angeles quest'anno. A fronte delle 13 nomination, la pop star ha portato a casa ben 7 premi, tra cui alcuni anche, diciamo, di quelli più importanti come artista dell'anno, con 4 Moon Men, Confession 2, il film e il video più premiato invece. Madonna ha anche aperto la cerimonia, come fece nel 1984, sulle note proprio di Bring Your Love con Sabrina Carpenter e anche Dance Etheria After Hours con Charlie XCX, che è anche la canzone che abbiamo sentito adesso poco fa in apertura, questa nuova versione di Dance Etheria, questo featuring con Charlie XCX. L'altra protagonista della serata è stata ovviamente Taylor Swift, non solo perché è suo il video dell'anno, ovvero per The Fate of Ophelia, e poi ha ricevuto anche altri 2 premi, ma anche perché ha presentato il video di Patient Zero, la canzone che abbiamo sentito prima, e ha ricevuto anche il premio MTV VMA Artist Director Honors, che avevo detto anche nelle scorse puntate, che praticamente è un premio per i cantanti che però si cimentano a 360 gradi nei loro video, dunque curano tutto l'aspetto. E ora l'artista più premiata della storia dei Video Music Awards di MTV, appunto, è proprio lei, Taylor Swift, che sentiamo con The Fate of Ophelia.

Ai recenti MTV Video Music Awards, i BTS hanno fatto una cosa piuttosto difficile da ignorare: 3 nomination e 3 premi. Il gruppo sudcoreano ha portato a casa Song of the Year, Best K-Pop con Swim e oltre anche al premio per Best Group, per miglior gruppo. E c'è un dettaglio ancora più curioso: con questa quinta vittoria nella categoria Best Group, i BTS hanno stabilito il record assoluto di successi in questa categoria, perché l'hanno vinta per 5 volte. La cosa particolare è che i 7 non erano nemmeno presenti alla cerimonia di Los Angeles, erano impegnati con il loro tour. Ma parliamo adesso del brano, parliamo di Swim, che è il brano che ha dato il titolo al loro quinto album in studio, Arirang, pubblicato a marzo, e con questa vittoria i BTS hanno anche ottenuto per la prima volta proprio il premio, il Moonman, perché il premio appunto è proprio a forma di questo, diciamo, astronauta. Hanno vinto il premio per canzone dell'anno. Noi ce la sentiamo, Swim, BTS.

0: wanna type.
1: E tra i nomi che hanno lasciato il segno ai Video Music Awards c'è anche Ella Langley, che con Choosing Texas ha vinto il premio per Best Country. Ma il suo vero record è arrivato già prima della cerimonia, perché la canzone ha raggiunto la bellezza di 23 settimane al numero 1 della classifica Billboard. Lo stavamo seguendo questo fatto da un po' di settimane. E dunque ce l'ha fatta a battere il record di All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey, che era quella che aveva totalizzato più settimane in tutto in vetta alla classifica. Erano 22 per Mariah Carey, Choosing Texas adesso invece ne ha 23. E non stiamo parlando soltanto di un successo country, perché il brano è rimasto contemporaneamente al primo posto anche nelle classifiche, ovviamente Hot Country Song, Country Airplay e quant'altro, dunque in quasi tutte le classifiche country. È uscito nell'ottobre del 2025 questo brano e quasi un anno dopo continua a collezionare grandissimi numeri. Ai Video Music Awards è arrivato quindi un altro capitolo di una storia che classifica alla mano e praticamente già da record. Ella Langley con Choosing Texas.

Anche Bruno Mars è tornato protagonista agli MTV Video Music Awards, questa volta con I Just Might. Il brano gli ha portato a casa il premio per il Best R&B dopo essere arrivato alla serata con ben 5 candidature. Video dell'anno, artista dell'anno, miglior R&B, che è quella che poi anche ha vinto, Best Direction e Best Editing per i suoi video. I Just Might è quindi diventato uno dei pezzi più riconoscibili di questa nuova fase della carriera di Bruno Mars, e adesso ascoltiamo proprio questo, il pezzo che gli ha regalato il Moonmer per il miglior R&B, I Just Might. Oh!

E finiamo questo capitolo degli MTV Video Music Awards con Sienna Spyro, uno dei nomi nuovi usciti più forti dagli ultimi awards, appunto. La ventenne londinese ha vinto il premio come Best New Artist alla sua prima candidatura, ecco. E poco prima aveva anche debuttato sul palco della manifestazione proprio con Great Expectation. Sienna aveva iniziato a farsi conoscere pubblicando cover e canzoni sui social, prima di arrivare appunto al suo album d'esordio Visitor, che è uscito quest'anno. Insomma, nel giro di pochi mesi è passata dai video online a un numero uno nel Regno Unito e poi direttamente sul palco dei Video Music Awards, con tanto di premio anche in mano. Noi concludiamo questa seconda parte proprio con lei, Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste, code a tratti per un incidente ormai risolto tra Meolo Roncade e Portogruaro in direzione Trieste. Sulla A4 Padova-Venezia, incolonnamenti per un precedente veicolo in panne tra l'innesto con la 13 e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Sul tratto Brescia-Padova della A4 permangono invece rallentamenti con code per il traffico sostenuto tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Tutte le informazioni sulla via abilità da Brescia a Trieste scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Hot Hits, la classifica delle 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria, in onda ogni venerdì alle 16 a cura di Tilly e Samuel.
3: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovina tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
5: Pomeriggio. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

terza parte del Pio 4 di oggi. Abbiamo concluso, diciamo, il discorso Video Music Awards, gli MTV Video Music Awards, e adesso parliamo di una polemica che va avanti già da un po' di settimane. Per Ed Sheeran il Loop Tour continua a riservare qualche contrattempo, perché sono state cancellate da poco altre due date in Massachusetts a causa delle condizioni meteorologiche, appunto perché stava arrivando questa grande perturbazione e hanno deciso di non fare il concerto. E un altro capitolo piuttosto movimentato per questo tour, che nelle ultime settimane ha fatto ovviamente parlare soprattutto per l'uscita di Macklemore dal cast degli opening act. E proprio Macklemore cosa fa? Nel frattempo ha deciso di trasformare un problema di calendario in un nuovo tour. Ha appena annunciato il Free Palestine Tour, con tre concerti europei già fissati a Dublino, Parigi e Londra. E non è un normale tour promozionale, perché Macklemore ha annunciato che i provenienti degli spettacoli saranno destinati a organizzazioni che sostengono la popolazione palestinese. Altri artisti che lo accompagneranno e nuove date negli Stati Uniti saranno poi annunciate successivamente. Insomma, la collaborazione con Ed Sheeran è finita prima del previsto, però Macklemore ha già trovato, diciamo, un modo decisamente particolare per riempire le date rimaste libere, visto che appunto è rimasto senza impegni tutto ad un tratto. E visto che nel suo annuncio ha scherzato proprio sul fatto che il suo calendario si fosse improvvisamente liberato, possiamo dire che, ecco, non ha perso molto tempo a riempire quelle date. Noi ce lo sentiamo con Can't Hold Us.

E se non vi è bastato il ritorno degli Oasis sul palco, adesso potete guardarvi anche quello che è successo dietro le quinte. Oasis Don't Look Back in Anger, il documentario dedicato alla reunion di Liam e Noel Gallagher, arriva in streaming su Disney Plus il 9 ottobre, dopo appunto il passaggio al cinema. E per gli abbonati ci sarà anche del materiale che non si era visto nella versione cinematografica. E mentre il film racconta il grande ritorno del 2025 di questa grande reunion degli Oasis, loro hanno già annunciato un nuovo giro di concerti per il 2027, con tre addirittura date italiane a Roma, il 26, 29 e 30 luglio allo Stadio Olimpico. I biglietti sono andati esauriti velocemente, ecco, questo poi ovviamente se lo immaginava, e proprio la vendita ha fatto parecchio discutere. Per le date romane i prezzi ufficiali andavano dagli 86 euro circa del quinto settore, dunque praticamente si guarda dal parcheggio, fino ai 258 euro del primo settore numerato. Mentre i pacchetti VIP, poi immaginerete, arrivano a cifre molto molto molto più alte. Liam Gallagher naturalmente non ha lasciato passare la polemica in silenzio e sui social ha risposto direttamente ai fan che contestavano i prezzi, invitandoli, con il suo solito stile, diciamo molto diplomatico, a smettere di piagnucolare. Ecco, ha scritto proprio così. Insomma, gli Oasis sono tornati insieme, hanno riempito gli stadi e adesso arrivano anche però in streaming. Noi ce li sentiamo con Stand By Me.

per portare la sua musica anche fuori dal palco. Il chitarrista dei Queen ha appena presentato il Red Special Gin, ovvero un London Dry Gin ispirato proprio alla sua leggendaria chitarra. E la cosa più bella è che la storia della Red Special, questa chitarra, è quasi più incredibile di questa del Gin. Brian la costruì insieme al padre, Harold, tra il 63 e il 64, utilizzando anche materiali che avevano a disposizione in casa, ecco. Quella chitarra fatta in casa sarebbe poi diventata uno degli strumenti più riconoscibili della storia del rock. Anche la ricetta del gin ha qualcosa di personale, però è tutto collegato. Oltre al ginepro ci sono radici di liquirizia, salvia e arancia calamansi, che viene coltivata proprio nella serra di Brian May, dunque una cosa proprio speciale. Ma il dettaglio più curioso è sul tappo. Ecco, ogni bottiglia contiene una moneta da 6 pence. La stessa che Brian May utilizza da decenni come plettro per suonare la sua Red Special. Ecco, sarà un, ecco, questo gin proprio speciale, molto personalizzato. E appunto questo è il gin di Brian May. Noi ci sentiamo i Queen con Hammer to Fall.

Dopo più di 60 anni passati sui palchi di tutto il mondo, Rod Stewart ha deciso di chiudere con le grandi tournée. Il cantante britannico ha appena annunciato The Final Encore, quella che sarà la sua ultima tournée. E tra le tappe c'è anche una città che a noi interessa particolarmente, perché è la città di Pola. Rod Stewart sarà infatti all'Arena il 22 giugno 2027. E attenzione, però, Rod Stewart non ha detto di voler smettere di fare musica proprio in generale. Ha spiegato solo che questa sarà l'ultima grande tournée dopo oltre 6 decenni appunto trascorsi on the road. Quindi niente addio alle canzoni, ma addio soltanto ai grandi tour, magari ci sarà ancora qualche concerto qua e là. A Pola lo vedremo quindi con un repertorio che attraversa praticamente tutta la sua carriera. E c'è già una data da segnare sul calendario. I biglietti per la tappa di Pola saranno in vendita da domani alle 12 attraverso ovviamente eventi e tutte le piattaforme. Quindi se volete salutare Rod Stewart durante quello che lui stesso ha definito il suo ultimo grande giro di concerti, l'appuntamento è il 22 giugno 2027 all'Arena di Pola. Noi Rod Stewart ce lo sentiamo con Maggie May.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 17.30. Il Parlamento ha approvato l'assestamento del bilancio statale di quest'anno. 47 voti a favore, 25 contrari. Secondo la coalizione si tratta di un segno di gestione responsabile delle finanze pubbliche, garantendo il finanziamento dei diritti legali e l'utilizzo dei fondi europei, oltre a sostenere i cittadini e l'economia. L'opposizione invece ritiene che non si rispecchi le necessità sociali e di sviluppo del paese. La manovra correttiva prevede entrate per 16,5 miliardi di euro, il 6,3% in più rispetto al bilancio vigente. Le spese aumentano del 6,2%, arrivando a 18,8 miliardi di euro. Tra le ragioni dell'aumento della spesa ci sono maggiori costi per la difesa e fondi aggiuntivi per i progetti del piano di ripresa e resilienza. Il disavanzo di bilancio dovrebbe ammontare a 2,2 miliardi di euro, ovvero alle 2,9% del prodotto interno lordo. In Slovenia l'approvvigionamento di gas per questo inverno è garantito e non ci sono motivi di preoccupazione riguardo i prezzi, lo ha affermato il ministro delle infrastrutture e dell'energia Jernej Vrtovec. Dopo un incontro con i fornitori possiamo aspettarci un certo aumento che tuttavia non si scosterà in modo significativo da quanto si trova oggi in bolletta. Parliamo quindi di pochi euro in più a bolletta, ha sottolineato. Vrtovec ha evidenziato poi che la legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia ridurrà i prezzi del gas grazie all'abbassamento dell'imposta sul valore aggiunto. Il governo estende l'orario di lavoro degli uffici nelle unità amministrative con due appositi decreti. Questi inizieranno il lavoro alle 8 e finiranno alle 18.30 il martedì e il mercoledì. Lunedì e venerdì rimangono invariati. Il governo sottolinea che il cambiamento non aumenta l'orario di lavoro a tempo pieno, ma introduce soltanto una diversa distribuzione. Secondo quanto riferisce il Ministero degli Interni e dell'Amministrazione Pubblica, la modifica del decreto permetterà una maggiore accessibilità ai servizi amministrativi per quegli utenti che altrimenti non potrebbero usufruirne a causa di obblighi lavorativi o altri impegni, visto che gli uffici amministrativi finora non avevano orari di apertura per le parti fino al pomeriggio inoltrato. Il copilota che ha aggredito il comandante a bordo del volo Fly Dubai è stato sottoposto a un radicale indottrinamento islamista, lo ha dichiarato il premier israeliano Benjamin Netanyahu durante il programma Fox and Friends sulla rete televisiva statunitense Fox News. Netanyahu ha aggiunto che è comunque troppo presto per parlare di un eventuale coinvolgimento dell'Iran. L'aggressore, ha spiegato Netanyahu, che è stato arrestato in Arabia Saudita dopo l'atterraggio d'emergenza dell'aereo, sarà trasferito negli Emirati Arabi Uniti, da dove il volo era decollato. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 19.30 con il Giornale della Sera, sempre da Radio Capodistria.
2: Pomeriggio, ore 4. Grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

quarta ed ultima parte del Pio 4 di oggi. Di solito in questa parte vado a cercare un po' chi compie gli anni, e come avrete capito è Samuele Bersani che abbiamo sentito con la sua Coccodrilli. Oggi facciamo gli auguri proprio a lui, che compie 56 anni. È nato nel 1970 a Rimini, una carriera, lo sappiamo ormai, lunga più di 30 anni, iniziata giovanissimo grazie al fatidico incontro con Lucio Dalla, che lo volle nel suo tour prima ancora che Bersani pubblicasse il suo primo album. Tanti altri brani diventati parte della storia della musica italiana, e Bersani ha costruito poi un percorso davvero personale, fatto di testi originali, ironia e un modo tutto suo di raccontare le cose. Dunque, buon compleanno a Samuele Bersani. Ma andiamo avanti con le notizie. Ve le ricordate le Suga Babes nella loro formazione originale? Praticamente sono Mutia Buena, Keisha Bachnan e Siobhan Donaghy, sono tornate insieme e stanno per pubblicare un nuovo album intitolato semplicemente Suga Babes. Arriverà a febbraio e sarà soltanto il secondo disco, pensate, realizzato dalle tre insieme, ben 26 anni dopo One Touch, il loro album di debutto del 2000. Dunque loro hanno debuttato nel 2000 con questa formazione originale, hanno fatto questo album One Touch e da lì fino adesso nessun album più ha avuto la stessa formazione. La storia delle Suga Babes è appunto molto movimentata, nel corso degli anni hanno cambiato formazione 4 volte. Prima è uscita Siobhan, poi Mutia e infine Keisha, e l'ultima delle tre appunto originale che era rimasta. Tanto che nel 2009, quando uscì Sweet Seven, nella formazione non c'era più nessuna delle ragazze con cui il gruppo era nato. Ma allora perché chiamarsi anche con lo stesso nome? Cioè alla fine sono tutte diverse, sono altre persone. Ora però il trio originale è tornato ufficialmente e anche appunto ha annunciato questo nuovo album che arriverà a febbraio. Noi ce le sentiamo con il loro primo grandissimo successo, ve lo ricordate? Si intitolava Overload, Suga Babes.

adesso torniamo invece un po' all'Eurovision Song Contest. Ve lo ricordate l'abito di Francesca Tocca, la ballerina, durante l'esibizione di Salda vince l'Eurovision? Quello che in pochi secondi si trasformava da abito da sposa in una gigantesca bandiera italiana, aveva fatto proprio scalpore. Bene, adesso quel vestito va all'asta fino al 5 ottobre e il ricavato sarà in parte destinato alla Fondazione Domenico Caliendo di Napoli, che sostiene le vittime di malasanità. E dietro quei pochi secondi di effetto sorpresa c'è un lavoro enorme, perché quest'abito aveva 33 metri di tulle, 12 strati di tessuto e circa 15 kg di peso, con il corpetto ricamato proprio a mano. Dunque nessun effetto digitale, la trasformazione avveniva grazie proprio ai bottoni nascosti e ovviamente l'aiuto anche degli altri ballerini, che appunto hanno tolto questi bottoni, e dunque l'abito è poi abito da sposa è diventato questa grande bandiera italiana. Il valore stimato dell'abito supera i 20.000 euro. Ecco, insomma, quello che abbiamo visto per pochi secondi sul palco dell'Eurovision adesso può diventare un pezzo da collezione, ma soprattutto servirà a sostenere anche una causa benefica. Noi ce lo risentiamo, il buon Salda Vinci con Per Sempre Sì.

0: Sì.
1: E adesso andiamo avanti, parliamo di record, anche se questo record era stato stabilito a febbraio, ma la conferma ufficiale è arrivata solo in questi giorni. Calvin Harris è entrato nel Guinness dei primati per il più grande pubblico mai registrato per un DJ set di un singolo artista. Di un singolo artista, non per i grandi festival, quando ce ne sono appunto più. 1.600.000 persone a Sao Paulo, in Brasile. Il set si era tenuto, come dicevo, a febbraio, durante il pre-carnevale, con Harris su questo appunto trio elettrico, il caratteristico, diciamo, camion palco brasiliano, mentre attraversava la città. E solo nei giorni scorsi il Guinness ha ufficializzato poi questo risultato e ha consegnato proprio a Calvin Harris il certificato del record. Il record, come dicevo prima, per il più grande pubblico mai registrato per un DJ set. E ce l'ha Calvin Harris, che sentiamo con Feel So Close.

0: Andiamo avanti, adesso parliamo di Brecht, che si prepara a debuttare anche come scrittore, perché tra qualche giorno esce infatti Nessuno ci insegna a cadere, il suo primo romanzo, firmato questa volta con il suo vero nome, Andrea Emanuele Brasi. E l'idea non è nata adesso, perché lui ha raccontato che questa storia era rimasta nel cassetto per un po', una cosa che evidentemente aveva voglia di fare già da tempo e che ora però ha deciso di trasformare proprio in un vero libro, passando dalla scrittura delle canzoni a quella di un romanzo, e dunque esce tra pochissimi giorni, il 6 ottobre. Ripeto il titolo: Nessuno ci insegna a cadere, di Brecht. Noi Brecht lo sentiamo però con la sua musica insieme a Giuli in Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

E siamo in chiusura del Pio 4 di oggi, ecco, ce l'ho fatta nonostante il raffreddore, ma vabbè, comunque è stagione. E vi do appuntamento a domani per la Hot Hits, come sempre insieme a Samuel, e le 25 canzoni più programmate della settimana, con tantissime hit, tantissime notizie e tantissime risate, come solito fare appunto il venerdì. Tilly vi saluta e vi auguro un buon proseguimento di serata. A presto, ciao!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora una buona serata, ben ritrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste il traffico è bloccato a causa di un incidente tra Sandonà e Cesalto in direzione Trieste. Si sono formate code a partire da Meolo Roncade. L'entrata di Sandonà di Piave è chiusa in direzione Trieste in colonnamenti per curiosi in carreggiata opposta tra Cesalto e Sandonà. Sempre in A4, ma alle porte di Padova, code per un altro incidente tra Padova Ovest e l'innesto con la 13 in direzione Trieste. Sul tratto Brescia-Padova permangono rallentamenti con code causa traffico intenso tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia e sulla tangenziale di Mestre in colonnamenti per traffico tra Milanese e Marghera in direzione Milano. Per essere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La Tempra Dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Campanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e che torna a parlarvi quindi da questi microfoni prendendo il testimone dal caro Francesco Zardini e da Roberto Cavagliari alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale delle RAI per il Friuli Venezia Giulia ed è curato da Massimo Gobessi.

0: puntata di oggi dedicata al libro Ora tocca a me di Fabio Copiatti, Storie di resistenza da Trieste al Val Grande, edizioni Monterosa. È un libro con il quale dialogheremo assieme a Massimo Govessi, il curatore di questa trasmissione, che è qui con noi.
1: Buon pomeriggio a te Lorenzo e a tutti coloro che ci stanno seguendo.
0: E quindi partiamo dalla base, di cosa si tratta, perché parliamo di questo?
1: Parliamo di un libro che è molto curioso, è la storia di questo giovane Fulvio Zigliotto, che a soli 24 anni, il 17 giugno del 1944, cade in un'imboscata nazista sul Pizzo Marona nel Verbano, dove muore insieme a 10 compagni. Ma è interessante la vita di questo giovane perché si intreccia con la vita della città di Trieste a quell'epoca, ma soprattutto perché lui, di buonissima famiglia, frequenta la crema un po' più vecchia di lui, di qualche anno più vecchia di lui, e sono nomi importanti perché sono Sergio Forti, Falco Marin, Scipio II Slata, per insomma coloro che hanno anche scritto in qualche modo la storia della città di Trieste anche dopo il secondo conflitto mondiale, soprattutto la loro memoria. E quindi emerge una visione della gioventù di quell'epoca completamente diversa rispetto a quello che potremmo pensare, e cioè che era una gioventù che veramente pensava al futuro al di là dell'essere incardinata, potremmo usare questo termine, all'interno del regime fascista. E Fabio Copiatti, un grande storico, perché è riuscito a scandagliare moltissimi archivi, è stato a Trieste, è andato in moltissime località, insomma ha ricostruito la vita di questo ragazzo in maniera veramente piena. È una lettura per certi versi addirittura sorprendente.
0: Una cosa che spicca proprio già dalla copertina, no? Che c'è appunto Fulvio Zigliotto, sì. Franco Slataper, Scipio II Slataper, Sergio Forti, nel campeggio sotto il Passo Falzarego, agosto 1938, che a vederla, a parte il fatto che è in bianco e nero, ma potrebbe rappresentare un gruppo di amici che al giorno d'oggi vanno in un campeggio in montagna, no? E quindi mi viene da pensare che c'era le stesse aspettative, le stesse voglie di vivere in quell'epoca là, e due anni dopo, anzi un anno e mezzo dopo, se vogliamo, scoppiava.
1: Sì, è vero, la natura in quasi tutti i regimi è stata, come dire, quel viatico, quella via che ha salvato moltissimi giovani. In mezzo alla natura si poteva parlare liberamente, si discuteva. Io penso magari anche alla comunità nazionale slovena in Italia, che all'epoca si riuniva proprio nei boschi e poteva cantare liberamente. Quindi chi voleva esprimersi al di fuori di quello che era il regime sceglieva proprio la natura. E questi ragazzi che tu hai citato e che sono immortalati in questa bellissima immagine in bianco e nero della copertina facevano proprio questo: l'amore nei confronti della natura, soprattutto della montagna, ma al contempo anche il sentirsi liberi in mezzo alla natura.
0: E quindi direi di far partire l'intervista. Ci siamo?
1: Certo.
0: Ci vediamo, sentiamo per i saluti finali.

0: Fabio Coppiatti, innanzitutto, come è venuto a conoscenza di questa storia, di questa vicenda?
1: Allora, tutto nasce da una mia ricerca precedente a questa, per ricostruire la storia di una guida alpina vissuta in un paese piemontese affacciato sulle sponde del Lago Maggiore, paese di Intragna, e dal materiale raccolto per appunto la storia di questa guida alpina. E tra questo materiale c'era un articolo scritto negli anni '80 da un giornalista storico verbanese, siamo in Tragna e in provincia di Verbania, e raccontava della presenza nel cimitero di questo piccolissimo paese di una tomba dove era sepolto un medico triestino, Fulvio Zigliotto, e dei suoi genitori. E lì è nata la mia curiosità, messa da parte perché in quel periodo stavo lavorando su un altro appunto ricerca, e poi successivamente riportata alla luce a seguito di un'altra protagonista, anzi forse quella che poi mi ha portato ad iniziare la ricerca. La protagonista era una staffetta partigiana, una signora morta nel 2022 all'età di 96 anni, e questa staffetta partigiana, nome di battaglio Tasset, in dialetto piemontese lombardo, 17 per l'età, questa ragazza aveva quando faceva la staffetta ed infermiera per i partigiani. E questa è una delle tante interviste, ricordava il suo dottore, questo medico triestino morto sulle montagne del Verbano.
0: Ma lei conosceva già, come dire, le vicende relative alla città di Trieste, perché la storia del nostro protagonista si interseca, si intreccia con quelle di altre figure importanti, sono figli di personaggi illustri della nostra città e anche di grado, ovviamente se parliamo di Biagio Marin, questo è ovvio, però conosceva anche le vicende relative agli altri figli, cioè questo intreccio importante non soltanto relativo al periodo della Resistenza, al fatto che lei viene a descrivere all'interno di questo libro, ma in un contesto più ampio, diciamo così, anche dal punto di vista, come dire, anche letterario, di costume, di società triestina dell'epoca.
1: No, devo essere sincero, molto la conoscevo molto vagamente, per quanto può conoscerla, siamo un abitante nel nord-ovest, per studi fatti, ma non approfonditamente. E quindi mi ha molto arricchito questa ricerca, al di là dell'obiettivo, quello di riportare alla luce la storia di questo ragazzo triestino morto a 24 anni, dopo essersi laureato medico da pochissimi mesi. E al di là appunto di questo, era l'obiettivo principale, però mi è stata anche molto molto utile per scoprire questa bella città, ma non solo, tutta la sua storia, la sua cultura, questo suo intrecciarsi di nazionalità diverse, questa città di confine, prima Austria, poi dopo italiana, poi tutte le vicissitudini anche dell'immediato secondo dopoguerra. Quindi è stato un bel viaggio non solo nella storia ma proprio anche fisico, perché lo descrivo anche nel libro, ho ritenuto importante visitare i luoghi dove aveva vissuto Fulvio, quindi sia Trieste sia i luoghi di villeggiatura, dove lui da bambino andava o in montagna o al mare, ad esempio Grado, dove ha conosciuto ed era di famiglia da Biagio Marin e dai suoi figli.
0: Le ho fatto questa domanda perché è evidente che lei, provenendo da lidi molto più lontani rispetto alla città di Trieste, certo si è imbattuto in questa vicenda, che è una vicenda importante, come avevo già detto all'inizio del nostro appuntamento. Io non conoscevo, dico la sincera verità, e grazie alla sua pubblicazione, al suo saggio storico, ho avuto la possibilità di conoscere un mio concittadino che aveva fatto una scelta ben precisa, l'aveva fatta prima di entrare nella Resistenza, questo è ovvio, altrimenti non sarebbe andato in montagna, non avrebbe fatto quello che ha fatto. Però comunque ha portato anche a noi triestini, a noi la storia di un nostro concittadino, a conoscenza di noi triestini. Le ho fatto questa domanda perché immagino che ha dovuto, come dire, scandagliare, uso un termine non di montagna ma di mare, ha dovuto scandagliare parecchi archivi, ma archivi della città di Trieste.
1: Certo. Inizialmente non pensavo di scrivere un libro, inizialmente un po' sempre per le mie ricerche, la curiosità personale mi porta a visitare archivi, a leggere libri. Ho scritto un primo articolo, pensavo il risultato fosse quello del mio ritrovare la storia di Fulvio Cigliotto, però poi più approfondivo, più andavo avanti e più trovavo materiale e più diventava interessante il materiale, diventava interessante la storia di Fulvio, proprio per quello, e lei diceva, di questi intrecci dove passiamo dall'irredentismo di suo padre, dei suoi zii, al arrivare ad avere come insegnante, quasi come guida spirituale, uno scrittore molto noto da voi triestini, Gianni Stuparic. E insegnava al liceo ginnasio Dante Alighieri, dove ha studiato Fulvio e dove era preside anche lo zio di Fulvio, Baccio Cigliotto, e quindi poi anche Biagio Marin, quindi il poeta Biagio Marin, ed è stato appunto un susseguirsi di sorprese, di interesse per questo mondo, per questa, sia letterario ma non solo, anche alpinistico, e il materiale è andato man mano aumentando, poi sono arrivato, grazie poi a due o tre incontri determinanti, sono poi arrivato a decidere di scrivere questo libro.
0: Le faccio un'altra domanda, perché per noi che abitiamo a queste latitudini la domanda potrebbe sembrare pleonastica, ma è importante sentire la sua risposta. Lei, come dicevo prima, abita molto lontano da Trieste. Che idea si è fatto della nostra città in quel periodo storico, avendo avuto la possibilità, come diciamo noi a Trieste, da foresto, cioè da persona che vive da lontano e che vede le cose con maggior distacco, questo è ovvio, e anche con una lente, con un occhio critico diverso rispetto a noi che viviamo qui. Che idea si è fatto della città di Trieste, del suo humus culturale, del suo humus anche dal punto di vista del suo substrato anche economico, che conviveva con il fascismo e che conviveva anche purtroppo con le leggi razziali? Che idea si è fatto lei?
1: Allora, innanzitutto devo essere onesto, non è sufficiente magari dei 3-4 anni dei miei studi per poter rispondere alla sua domanda e avere un'idea magari molto, molto esatta di quello che poteva essere in quel periodo Trieste. Io posso dire quello che mi è sembrato da quello che ho letto, da quello che è una città molto viva, una città molto anche, mi è sembrato di leggere, molto anche divisa, purtroppo, molto divisa, un po' questo, diciamo, la parte di, chiamiamoli già italiani, di irredentisti triestini desideravano l'ingresso di Trieste nel Regno d'Italia, e quindi come Scipio Slata per Gianni e Arlo Stuparic hanno appunto fatto la scelta di oltrepassare il confine di quello che allora era l'impero austro-ungarico per raggiungere Roma, arruolarsi nell'esercito italiano e andare a combattere gli austriaci, erano comunque la loro patria d'origine, e molto anche tutta la parte della Dalmazia, dell'Istria, la Slovenia, mi ha molto affascinato. Io avevo visitato Trieste tantissimi anni fa e lo scrivo nel libro, non era stata una visita molto fugace, un po' come si fa di solito, Piazza Unità d'Italia, la chiesa monumentale e nulla più, il molo audace e nulla più. E non ero rimasto particolarmente entusiasta di questa mia visita. E ora invece sono innamorato di Trieste, ormai ci sono già tornato già 4-5 volte in questi ultimi 3 anni, ci tornerò nuovamente all'inizio di ottobre, proprio perché architettonicamente, ma anche proprio culturalmente, anche la gente di Trieste, culturalmente anche la gente di Trieste, questo questa

0: anticipo quello che potrebbe essere il loro pensiero, il pensiero dei lettori che leggeranno Ora tocca a me, storie di resistenza da Trieste alla Val Grande. Un libro importante perché per triestini come me che non conoscevano la figura di Fulvio Zigliotto, il cognome certamente ci rimanda a Baccio Zigliotto, che fu appunto importante preside di questa scuola, di questo liceo Dante Alighieri di Trieste, fucina di italianità, fucina di cultura italiana su questo territorio. Ma legare il nome di questo giovane, di questo ragazzo, di questo giovane medico a Baccio Zigliotto poteva in qualche modo risultare anche molto difficile. Quindi è un libro importante perché non solo ci restituisce la vicenda umana di Fulvio Zigliotto, ma ci riserva anche delle sorprese per quanto riguarda la vita culturale, il sentire di quella generazione che giustamente lei ha riportato in maniera esemplare. Ha citato Biagio Marin del 17 giugno 1946. In silenzio si sono sacrificati e il silenzio ora li coprirà per sempre. I nostri ragazzi, chi li ricorderà? È una domanda sospesa, diciamo così, che grazie al suo libro, almeno per quanto riguarda Fulvio Zigliotto, viene ricordato molto bene, ma nel contempo anche di riflesso anche le altre figure degli amici che frequentava, le sue frequentazioni, che sono frequentazioni alte, sono frequentazioni di ragazzi che guardano al futuro, che hanno una visione molto chiara, non soltanto del loro futuro, ma anche del futuro dell'Italia, del futuro di Trieste, del futuro di queste zone, del confine orientale dell'Italia. E un apparato iconografico importante all'interno del libro che ci restituisce anche il periodo storico che viene affrontato da Fabio Copiatti, ma soprattutto è la copertina. Dico la sincera verità, l'ho detto anche all'inizio di questo nostro appuntamento, per me che vado in montagna, che amo la montagna, sono rimasto colpito da questa immagine di questi quattro ragazzi, da questa tenda, da una bandiera, da un tricolore che garrisce, ma non tanto dal tricolore che garrisce, ma dalla tenda, da queste figure di giovani che hanno alle loro spalle dei larici, che sono i tipici alberi dell'alta montagna, ma soprattutto alle spalle hanno la vera montagna, la roccia vera, la roccia viva. Perché Fabio Copiatti questa scelta e chi sono i protagonisti di questa copertina?
1: E la scelta è legata a una delle grandi, forse la più grande passione di Fulvio e di questi suoi amici, ossia la montagna. E Fulvio e gli amici sulla copertina sono Sergio Forti, medaglia d'oro alla resistenza, Scipio II Slataper, medaglia appunto per appunto al valore militare, è morto sul fronte russo nel 1943, e Franco Slataper, l'unico sopravvissuto di questo quartetto, era cugino di Scipio II Slataper. Scipio II Slataper, figlio del noto Scipio Slataper, scrittore molto molto famoso, importante nella Trieste di quegli anni, è morto nel 1915, pochi mesi prima che nascesse il figlio, sul fronte appunto della prima guerra mondiale. E le montagne sono le montagne delle Dolomiti Bellunesi, siamo al Passo Falzarego, ed era la grande passione. Tutti gli anni si organizzavano, questi giovani organizzavano una gita in montagna, avevano iniziato a conoscersi da ragazzi andando insieme ai genitori a Sappada, e poi dopo autonomamente, insieme anche a quella che poi divenne la moglie di Scipio II Slataper, Giulia Marini, organizzavano queste scalate sulle Dolomiti, e dopo aver seguito la scuola di alpinismo della Valle Rosandra.

0: mi preme ricordare, prima dicevo, tre determinanti momenti, incontri che mi hanno poi portato a realizzare il libro. Quindi due incontri, quello con Martina Forti, Donatella Zigliotto, scrittrice scomparsa recentemente nei mesi scorsi, nota appunto per i suoi libri dedicati all'infanzia, ai ragazzi, era figlia di Baccio Zigliotto e quindi cugina di Fulvio Zigliotto, e quindi grazie alla figlia di Donatella, Martina Forti, sono venuto a sapere e Donatella da ragazza nei suoi diari aveva parlato, scritto di Fulvio, e quindi addirittura aveva portato alcuni brani tratti dai diari di Fulvio, e quindi questo mi ha permesso anche di poter leggere dei brani scritti proprio di sua mano da Fulvio Zigliotto, quindi capire meglio, entrare meglio nella mente di questo giovane ragazzo. E l'altro incontro è con il figlio di Scipio II Slataper, Aurelio Slataper, il quale mi ha dato un aiuto importantissimo per la revisione del testo, e ha fatto in qualche modo da tramite tra il mio mondo e il mondo di Fulvio, di Scipio II, di sua mamma, la mamma di Aurelio Slataper, Giulia Marini, e Aurelio Slataper non ha conosciuto direttamente purtroppo né suo padre neppure Fulvio, però sua mamma Giulia ha raccontato tantissimo di quelle erano queste passeggiate sui monti delle Dolomiti e dintorni. E l'altro momento importante, citava lei l'apparato iconografico, è proprio l'aver avuto la possibilità, grazie alla disponibilità del comune di Grado, la possibilità di avere in esclusiva, la prima volta che vengono pubblicate, alcune foto appartenenti all'archivio di Biagio Marin, foto dove ritroviamo Fulvio e i suoi amici, bambini, ragazzi, adulti, giovani appunto spensierati sulla spiaggia di Grado, e giovani felici sulle montagne delle Dolomiti, e questo quindi ha permesso anche di poter pubblicare queste belle foto, grazie, ripeto, al Comune di Grado e alla biblioteca Falco Marin, era figlio di Biagio Marin, altro grande amico, non c'è in fotografia, amava meno la montagna, amava di più il mare, Falco Marin, altro grande amico di Fulvio.
1: Noi dobbiamo anche ricordare che appunto la prefazione è firmata da Aurelio Slata, per la prefazione e il libro, quindi è importante ricordare.
0: Questo bel regalo.
1: E l'ha fatto anche a noi, lettori, dico la sincera verità, perché leggere la prefazione e poi iniziare ad entrare nel vivo del libro Ora tocca a me, storia di resistenza da Trieste alla Val Grande per Monte Rosa Edizioni, è ovvio che aiuta veramente tanto il lettore, non solo triestino, come dicevo prima, perché questo è un libro che non è un libro triestino. Noi sì, trasmettiamo dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia di Trieste, ma questo libro di Fabio Copiatti ha un respiro nazionale, perché parla sì di cultura, di vicissitudini triestine, ci dà la possibilità di entrare nel profondo di quella che era la società giovanile degli anni 30 e 40 del secondo del cosiddetto secolo breve, però è un libro di respiro nazionale, perché ci fa comprendere tante cose, parla della resistenza, parla del di Milano, parla di tantissime cose che possono aiutare veramente anche il lettore a livello nazionale a comprendere uno spaccato della Resistenza che sì si svolge nella Val Grande, ma che ha un anelito importante proprio per quanto concerne la città di Trieste. Fabio Copiatti, lei ovviamente mano a mano che inseriva questi suoi tasselli di conoscenza attraverso la trattazione del materiale di archivi, attraverso la conoscenza di tante persone, ha iniziato, come dire, a conoscere molto nel profondo Fulvio Zigliotto, è diventato una persona, non posso usare questo termine, amica, però un buonissimo suo conoscente, anche se ovviamente dobbiamo ricordare che è morto nel 1944, però si è instaurato un qualche legame con questo giovane?
0: Certamente, sì, no, certamente, dicevo prima di l'arricchimento personale datomi da questo lavoro, forse più di tanti altri miei lavori precedenti, questo proprio sarà il tema, sarà il fatto di ritrovare questi giovani spensierati e poi saperli purtroppo morti, non solo, dicevo prima, non solo martiri della Resistenza, ma Scipio II Slata sul fronte russo, Falco Marin sul fronte sloveno, quindi una generazione triestina e avrebbe potuto dare molto alla città di Trieste e purtroppo non gli è stato possibile. E Fulvio, riprendo un po' le parole di Donatella Zigliotto quando lo descrive nel suo diario, e leggendo gli scritti del cugino, era un ragazzo molto, molto aperto, molto amava molto scherzare, amava molto stare insieme agli amici, però, leggendo il suo diario si vede questo turbamento, questo man mano che cresceva, questa difficoltà ha vissuto lui e penso anche altri giovani, quel periodo di guerra, quel periodo di scontro anche civile tra stessi appunto amici e a volte anche in famiglia, c'è un passaggio del diario di Donatella Zigliotto dove racconta delle prime arresti di ebrei, la nonna di Fulvio Zigliotto era ebrea, anzi entrambe le nonne erano di origine ebrea, ma in particolare la nonna materna di Fulvio Zigliotto era ebrea, e pur avendo più di 80 anni, nell'ottobre del 43 fu arrestata, fu detenuta per un po' di mesi nel carcere triestino e poi fu deportata ad Auschwitz, da cui non è più tornata. E dicevo, la cugina di Fulvio, Donatella, racconta questo episodio di come in famiglia il papà e gli zii, quindi la famiglia Zigliotto, non tutti fossero appunto qualche modo allineati, già antifascisti in quegli anni lì. È stato appunto, non lo devo dire io, è ormai appunto patrimonio, sì, della storia, di come appunto questo, di questa antifascismo anche nei giovani, ma non solo, è andato man mano aumentando con il passare degli anni.
1: Certamente, questo libro, questo suo saggio termina con una tragedia nella tragedia, e cioè dei genitori di Fulvio. Anche qui esatto. Lei con molta delicatezza delinea la vicenda che riguarda i genitori, che non diremo, proprio per dare l'opportunità ai nostri ascoltatori di leggere le sue parole. Veramente con grande delicatezza lei ha delineato questa vicenda, e tra l'altro con grande intelligenza riportando quello che è stato il rapporto dell'arma dei carabinieri, e quindi la freddezza di un rapporto che ovviamente è un atto burocratico, e le sue parole che si scontrano veramente con l'atto burocratico e danno l'opportunità di capire e di comprendere molto bene per i lettori questa ultima tragedia nella tragedia. C'è ancora un ultimo passaggio che secondo me è molto importante, e cioè quello della memoria. Al di là della lettura di questo libro, con questo suo saggio, chi verrà a Trieste e ci sta ascoltando da molto lontano avrà la possibilità di conoscere i luoghi di Fulvio Zilliotto, a partire dalla sua abitazione da giovane, cioè in viale 20 Settembre 24 a Trieste, essere ricordato nella città di Trieste, nel famedio di quello che è ovviamente un istituto moderno, come viene definito adesso, l'Isis Dante Carducci. Nel famedio viene ricordato Fulvio Zilliotto, Dante Carducci, che all'epoca si chiamava ed era soltanto ed esclusivamente il liceo classico Dante Alighieri di Trieste, ancora l'ospedale maggiore di Trieste in qualità di medico, questo è ovvio. E ancora nel Parco della Rimembranza di Trieste, dove un cippo porta il suo nome e ricorda la figura. Quindi è un passaggio, diciamo così, quasi materiale, un passaggio di testimone da chi legge questo libro, per poi venire a Trieste e scoprire, fare questa passeggiata nel cuore della città, proprio in memoria, ricordando, rimembrando la figura di Fulvio Zilliotto. Noi siamo in chiusura di questa nostra conversazione con lei, io la ringrazio moltissimo. Peraltro, come abbiamo già detto all'inizio di questo nostro appuntamento di oggi, ricordo a tutti coloro che si trovassero ovviamente a Trieste o a queste latitudini che domani, il 2 di ottobre alle ore 18 presso la libreria Minerva a Trieste, ci sarà la possibilità di conoscere De Visu, l'autore Fabio Copiatti, perché ci sarà la presentazione di questo libro alla città di Trieste. Ecco, è un libro importante, dicevo prima, l'ho detto all'inizio, lo ripeto come un mantra. Però un'ultima domanda, Fabio Copiatti, se lei volesse dedicare questo libro a qualcuno, e lo volesse anche regalare a qualcuno, a chi lo dedicherebbe e a chi lo regalerebbe?
0: Allora, sicuramente lo dedicherei ai ragazzi della foto di copertina, quindi a Fulvio, a Franco Slataper, a Scipio Secondo Slataper, a Sergio Forti, aggiungerei Falco Marini, certo, e Giulia Marini. Lo dedicherei ai compagni di lotta di Fulvio Zilliotto, morti insieme a lui sulla cima del Monte Marona, in Val Grande, ora Parco Nazionale Val Grande, tra appunto Lago Maggiore, Val d'Ossola, e Valle di Gezzo e Valle Intrasca, e questi appunto altri 11 giovani morti in un'imboscata nazista, trucidati durante appunto il rastrellamento del giugno 1944. Lo regalerei, se ne avessi la possibilità, e può anche essere, e magari se lancio un appello alla mia editrice Simonetta Radice di Monterosa Edizioni, sarebbe bello regalarla a degli studenti e fare in modo appunto che queste figure di giovani triestini, come diceva lei, comunque avevano studiato a Milano, quindi in qualche modo legati un po' trasversalmente a diverse località del Nord Italia, ma non solo, e quindi lo regalerei ai dei giovani, e penso che sia importante trasmettere questi messaggi, far conoscere la storia di questi ragazzi, e non erano eroi, erano semplicemente dei giovani rifiuti in un periodo e sembrava inizialmente poter essere di grande aiuto per l'Italia, per la riuscita dell'Italia, e poi dopo invece essere appunto uno dei periodi più bui della storia d'Italia. E quindi questi giovani man mano hanno maturato la loro posizione antifascista e hanno poi deciso di sacrificare la propria vita per il futuro dell'Italia e per far ritornare la libertà nella nostra terra.
1: Certamente, grazie a loro oggi possiamo parlare liberamente, possiamo, come dire, a questi microfoni parlare di storia, siamo liberi di farlo, e proprio grazie a queste giovani vite che si sono immolate proprio per noi. I ringraziamenti sono doppi, vanno innanzitutto alla casa editrice Monterosa Edizioni, che ha creduto nel lavoro di Fabio Coppiatti. Il libro, ricordo, Ora tocca a me, storia di resistenza da Trieste alla Val Grande, ha dato alle stampe questo importante libro, ricordo verrà presentato proprio domani il 2 di ottobre alle ore 18 presso la libreria Minerva a Trieste. Se avete la possibilità venite a conoscere anche l'autore, ma i ringraziamenti vanno soprattutto a Fabio Coppiatti, che nel corso di questi anni ha dedicato anima e corpo alla storia di questo giovane triestino, Fulvio Zigliotto, ha dato la possibilità anche a noi triestini di conoscere un nostro concittadino che si è immolato proprio nel nome della libertà. Fabio Coppiatti, grazie veramente di cuore per tutto il lavoro che lei ha svolto nella ricerca per venire alla stampa di questo libro. Grazie veramente di cuore anche per essere stato in collegamento telefonico con noi.
0: Grazie a lei, grazie agli ascoltatori è stato un piacere poter presentare la figura di Fulvio a tutti voi. Grazie.

0: Fabio Copiatti, ora tocca a me, storie di resistenza da Trieste alla Val Grande, libro che ricordiamo verrà presentato domani alla libreria Minerva di Trieste in via San Nicolò. Salutiamo Massimo Gobessi.
1: Grazie Lorenzo, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito.
0: Il nostro appuntamento si termina qui, i nostri microfoni si chiudono in questo istante, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Roberto Cavallari alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.
2: Sigla single della settimana.
3: Pubblicato in occasione del Canada Day, la festa nazionale del suo paese, un Bryan Adams particolarmente arrabbiato ed impegnato come raramente capita di sentire da parte degli artisti di questi tempi, canta forte e chiaro che al di là delle minacce o le mire deliranti di chi che sia, non hanno nessuna intenzione di diventare il 51esimo stato a stelle e strisce. 51st State.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, ben ritrovati. In apertura la notizia più rilevante che ci porta sulla A4 Venezia-Trieste, che resta chiusa a causa di un grave incidente che coinvolge mezzi pesanti tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Il traffico è bloccato, ci sono lunghe code a partire da Meolo Roncade con incolonnamenti percuriosi anche in carreggiato apposta tra Cessalto e San Donà. Sempre in A4, ma le porte di Padova, code per traffico intenso e incidente ormai risolto tra Padova Est e tangenziale di Mestre verso Trieste. Sulla tangenziale di Mestre, incolonnamenti per traffico sostenuto tra Terraglio e Bivio A27, sempre in direzione Trieste. Tutte le informazioni sulla viabilità sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: I formidabili pazzi anni 90 tornano su Radio Capodistria. Riproposti per voi da Barbara Uri.

0: Souvenir d'Italie, l'appuntamento con la musica italiana su Radio Capodistria, ogni giorno alle ore 15, curato da Giuseppe Signorelli, Tilly Forlani, Andrea F. e Barbara Urizzi.
1: Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni Ottanta, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.
2: Il meteo e la viabilità.
3: Vediamo la situazione. Sull'Europa nord-orientale staziona un'area di alte pressioni. Una perturbazione si mantiene sulla parte occidentale del continente. Venti da est convogliono sulle nostre regioni aria alquanto secca. Le previsioni: in serata e nella notte cielo velato, domani bel tempo con velature e debole bora nel litorale, temperature minime da 3 a 10, massime da 18 a 25 gradi. Sabato, domenica e lunedì tempo analogo, soleggiato con velature in quote e debole bora nel litorale. La viabilità: traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese, sull'autostrada A1 Lubiana-Capodistria, in ambo le direzioni, rallentamenti all'altezza del cantiere di Postumia, ancora per lavori nei pressi della rotatoria di Belvedere, rallentamenti tra Isola e Strugnano, in ambo le direzioni. Ore 19 e 30 minuti.
2: Il giornale della sera.
3: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. RTV Capodistria, Forbizzi, chiesto un chiarimento sulla frase sul fascismo. Il Parlamento approva l'assestamento del bilancio 2026. Gregor Strmcinic ci ripensa e si ricandida per la poltrona di sindaco ad Ancarano. A Capodistria si stanno per aprire al pubblico le porte del ristrutturato Libertas. Solidarietà e lotta allo spreco, l'Istria inaugura la sua banca del cibo. Norme più severe dell'Unione Europea per il rimpatrio dei migranti. È morta Biljana Plavšić, ex presidente della Repubblica Serba di Bosnia e condannata all'Aia. Ancora buonasera, Delio De Sardo in studio per questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. I responsabili dei programmi radiofonici e televisivi in lingua italiana di RTV Slovenia chiedono al Presidente del Consiglio Goran Forbizzi un chiarimento sulle parole pronunciate durante la discussione sulle linee guida programmatiche per il 2027, in particolare sul riferimento a una pressione fascista esterna e al rischio di diventare fascisti. Barbara Costamagna.
4: Una dichiarazione pronunciata durante la 34esima seduta ordinaria del Consiglio di RTV Slovenia, dedicata alle linee guida programmatiche per il 2027, ha suscitato la reazione della comunità nazionale italiana. Al centro della questione ci sono le parole del Presidente del Consiglio, Goran Forbizzi, pronunciate nel corso del dibattito sui programmi destinati alle comunità nazionali. Diventare fascisti a causa della pressione fascista esterna, ha detto Forbizzi, non porterebbe benefici alla radiotelevisione pubblica. Spero che tutti capiscano che tutti i programmi sono nostri, ovvero della RTV Slovenia. Il vicepresidente David Trunco, i caporedattori Monica Berto e Alyosha Zuravic, il rappresentante dei dipendenti Damian Fischer, definiscono la sua dichiarazione profondamente sorprendente e dolorosa e chiedono a Forbizzi un chiarimento inequivocabile. Nella lettera inviata al presidente, i firmatari si dicono convinti che non intendesse accusare di fascismo i programmi della comunità nazionale italiana o i loro autori. Proprio per questo chiedono chi o che cosa intendesse con l'espressione pressione fascista esterna e che cosa abbia voluto comunicare con l'avvertimento che potremmo diventare fascisti. La richiesta è tanto più motivata, secondo loro, perché l'affermazione è stata fatta durante un dibattito sul rapporto tra i programmi in lingua slovena slovene quelli destinati alle comunità nazionali. La lettera sottolinea inoltre la specificità dei programmi per le due comunità autoctone e che tali programmi derivano dall'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti e dal principio della discriminazione positiva. I firmatari ritengono ancora di più preoccupante l'uso di una simile terminologia, considerata la portata storica di tali concetti e la sensibilità delle questioni legate alle comunità nazionali. Il rischio, concludono, è che si getti un'ombra sui lunghi anni di impegno di tutte le persone che hanno contribuito a superare le divisioni storiche e transfrontaliere e a costruire la convivenza tra persone di diverse nazionalità.
3: Il governo estende l'orario di lavoro degli uffici nelle unità amministrative con due appositi decreti. Questi inizieranno il lavoro alle 8 e finiranno alle 18:30 il martedì e il mercoledì. Lunedì e venerdì rimangono invariati. Il governo sottolinea che il cambiamento non aumenta l'orario di lavoro a tempo pieno, ma introduce solo una diversa distribuzione. Secondo quanto riferisce il Ministero degli Interni e dell'Amministrazione Pubblica, la modifica del decreto permetterà una maggiore accessibilità ai servizi amministrativi per quegli utenti che altrimenti non potrebbero usufruire a causa di obblighi lavorativi o altri impegni, visto che gli uffici amministrativi finora non avevano orari di apertura per le parti fino al pomeriggio inoltrato. Il Parlamento ha approvato l'assestamento del bilancio statale di quest'anno con 47 voti a favore, 25 contrari. La manovra correttiva prevede entrate per 16,5 miliardi di euro, il 6,3% in più rispetto al bilancio attuale. Le spese aumentano del 6,2%, arrivando a 18,8 miliardi di euro. Tra le ragioni dell'aumento della spesa ci sono maggiori costi per la difesa e fondi aggiuntivi per i progetti del piano di ripresa e resilienza. Il disavanzo di bilancio dovrebbe ammontare a 2,2 miliardi di euro, ovvero il 2,9% del PIL. Secondo la coalizione si tratta di un segno di gestione responsabile delle finanze pubbliche, garantendo il finanziamento dei diritti legali e l'utilizzo dei fondi europei, oltre a sostenere i cittadini e l'economia. L'opposizione invece ritiene che non rispecchi le necessità sociali di sviluppo del paese. Valerio Fabbri.
5: Dobbiamo correggere la cattiva e irresponsabile pianificazione del governo precedente, che si è assunto obblighi di spesa senza un'adeguata copertura finanziaria. I gruppi parlamentari della coalizione sostengono così il riequilibrio di bilancio proposto dal governo perché, hanno spiegato, si tratta di gestire in maniera responsabile le finanze pubbliche a sostegno delle persone e dell'economia, con un disavanzo che dopo la manovra correttiva si attesterà a 2,2 miliardi di euro a fronte di spese per circa 18,8 miliardi e un calo del rapporto debito-PIL al di sotto della soglia europea del 3%. Ma ogni legge ha un prezzo, ha detto il capo del governo Janez Janša in Parlamento, e il conto alla fine viene sempre pagato dal contribuente, contenendo così almeno in parte l'allarme lanciato dal Consiglio Fiscale, che ha segnalato una crescita della spesa netta di circa l'8%, quasi il doppio della soglia di guardia. Molto dure le critiche dall'opposizione. Secondo il deputato di Movimento Libertà, Klemen Bošnjačić, nella manovra correttiva non compare alcuna misura di austerità né alcun cambiamento sistemico, come a dire che le spese aumentano perché crescono le entrate. Segno quindi che le dichiarazioni catastrofistiche di inizio mandato erano solo annunci per riorientare la spesa pubblica verso altre priorità politiche, ovvero a favore di difesa e attività repressive, ben distanti dalle vere esigenze dei cittadini.
3: In Slovenia l'approvvigionamento di gas per questo inverno è garantito e non ci sono motivi di preoccupazione riguardo ai prezzi, lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture e dell'Energia, Jernej Vrtovec, dopo un incontro con i fornitori. Possiamo aspettarci un certo aumento che tuttavia non si scosterà in modo significativo da quanto si trova oggi in bolletta. Parliamo quindi di pochi euro in più a bolletta, ha sottolineato. Vrtovec ha evidenziato poi che la legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia ridurrà i prezzi del gas grazie all'abbassamento dell'imposta sul valore aggiunto. Il sindaco di Ancarano, Gregor Strmčnik, che aveva annunciato il ritiro dalla vita pubblica, ha deciso di ricandidarsi per un nuovo mandato. Ad annunciarlo sui social, la lista civica Radi Imamo Ankaran, Amiamo Ancarano. Tra i temi indicati come decisivi per il futuro del comune, la questione dei confini, l'espansione del porto di Capodistria e la tutela del golfo. Barbara Costamagna.
4: Il sindaco uscente di Ankarano, Gregor Strnčnik, che nei mesi scorsi aveva annunciato il ritiro della vita politica e la volontà di andare in pensione, avrebbe deciso di tornare in corsa per un nuovo mandato alla guida del comune. Ad annunciare la sua ridiscesa in campo è stata sui social la lista civica Radimamo Ankarana, Amiamo Ankarano, che alle prossime elezioni presenterà anche una propria lista per il consiglio comunale. Strnčnik, sindaco di Ankarano fin dalla nascita dell'attuale comune e già eletto nel 2014, nel 2018 e nel 2022, ha spiegato che a spingerlo a cambiare decisione sono state soprattutto le nuove circostanze e alcune questioni che, a suo giudizio, saranno decisive per il futuro del territorio. Tra queste, il tema dei confini comunali, i progetti legati all'espansione del porto di Capodistria e la questione degli eventuali attracchi per le navi cisterne nel Golfo di Capodistria. Strnčnik ha inoltre richiamato la necessità di tutelare il Golfo e ha criticato quello che considera uno scarso sostegno da parte delle altre amministrazioni locali e dello Stato. Il sindaco uscente, quindi, sostiene di voler mettere a disposizione dell'amministrazione la propria esperienza proprio in una fase che, secondo lui, è particolarmente delicata per Ankarano. Se non sarà rieletto, ha annunciato che andrà definitivamente in pensione. In caso di vittoria, invece, promette di continuare a difendere gli interessi del comune.
3: Si stanno per aprire al pubblico le porte del ristrutturato Libertas, l'ex magazzino del sale risalente al XIX secolo, oggi trasformato nella prima casa di cultura di Capodistria. L'inaugurazione ufficiale è prevista per mercoledì 7 ottobre, i primi eventi a partire da venerdì 9 ottobre. Il polo culturale Crocevia di Culture darà spazio alla creatività professionale e amatoriale, rivolto a diverse generazioni, culture e linguaggi artistici. Già nel primo mese di programmazione Libertas proporrà mostre, concerti, spettacoli, proiezioni cinematografiche e incontri con gli artisti. Oggi la presentazione ufficiale del cartellone degli eventi. Il servizio di Lara Dercice.
6: Il progetto di riqualificazione della struttura di Riva dei Bagni, già sede fino a metà Novecento di un glorioso circolo canottieri del quale ha ereditato il nome, è stato finanziato dal Comune di Capodistria. Ora, dopo due anni, i lavori di restauro sono terminati e per il Libertas, l'edificio, ricorderemo, iscritto nel registro del patrimonio culturale cittadino e quindi sottoposto a disposizione di tutela, inizia una nuova fase. Si tratta, ricordato il sindaco Aleš Bržan, della prima casa di cultura in città.
7: Quindi ne siamo fieri, ne siamo contenti, finalmente la cultura avrà uno spazio tutto per sé per poter amplificare tutto quello che ci manca, quindi ci sono due aule, una più piccola e una più grande dove poter ospitare più persone, ci saranno concerti, ci saranno mostre, ci saranno tutte quelle cose dove un po' mancava il spazio dove averle.
6: Bržan, prima della presentazione, ha piantato simbolicamente un albero davanti all'edificio, il millesimo nei due mandati da sindaco, ribadendo l'importanza di creare aree verdi nei centri storici anche per combattere le isole di calore. Gli interni dell'edificio, in stile industriale, ospiteranno due sale, una da 1000 e l'altra da 300 posti, a sedere in piedi, altri spazi destinati all'aggregazione e alle associazioni e una galleria d'arte. Libertas diventa un punto di incontro tra culture che offrirà spazio allo sviluppo e alla presenza di diverse forme di espressioni artistiche in città. Il programma sarà sostenuto dai mezzi del bilancio comunale, dal Ministero della Cultura e dagli introiti dalla vendita dei biglietti d'ingresso. I concerti saranno per esempio a pagamento, in alcuni casi a prezzo agevolato. Le mostre saranno a ingresso gratuito. Il ricco programma è a disposizione degli utenti sul sito di Libertas, il coordinatore culturale András Gombács.
8: Questo sarà uno spazio dedicato alle diverse forme d'arte e alle diverse generazioni, uno spazio vivace, moderno. E qui si terranno mostre, concerti, presentazioni di libri, danza, teatro, film.
6: Il Libertas sarà gestito dall'ente pubblico per i giovani, la cultura e il turismo di Capodistria, la direttrice Helena Brez-Loredan.
9: Vogliamo aprire le porte, anche così abbiamo intitolato la nostra campagna digitale Piramovrata, apriamo le porte. Noi cerchiamo di aprire le porte non solo agli artisti, agli esibitori, ma anche alla gente che vuole condividere e partecipare a questi eventi di vario tipo.
3: Inaugurata oggi a Pisino, la sede del futuro Banco Alimentare della Regione Istriana, l'edificio ospiterà un sistema organizzato di raccolta, stoccaggio e distribuzione delle eccedenze alimentari sane e sicure a favore delle persone in difficoltà. Sentiamo Lionella Pausina Quavita.
10: Questa è la storia di una comunità che unisce le persone e parla di umanità, ha detto nel suo intervento il governatore istriano Boris Miletic, sottolineando come, nonostante il livello di sviluppo e la crescita del tenore di vita, ancora oggi ci sono persone che faticano davvero ad arrivare alla fine del mese. Con l'inaugurazione solenne dell'edificio si compie un passo importante verso la creazione di un sistema di assistenza sostenibile a lungo termine per l'intero territorio istriano, ha aggiunto, non mancando di ringraziare quanti hanno partecipato alla realizzazione del progetto, evidenziando l'importanza di ridurre lo spreco alimentare. La vicepresidente della regione istriana Gordana Antic ha sottolineato che con l'apertura di questo nuovo spazio non nasce solo una banca alimentare, ma un luogo che unirà una serie di programmi incentrati sulla salute, la prevenzione, la solidarietà e la sicurezza dei cittadini. Presente alla cerimonia anche il segretario di Stato presso il Ministero dell'Agricoltura, Zdravko Tušek, convinto che il centro istriano si dimostrerà un'eccellenza, e gli ha ricordato l'intenzione del governo di allargare la rete delle banche alimentari. Quella istriana troverà spazio nel capannone di 841 metri quadrati, situato nei pressi di Pisino e che la regione ha pagato poco più di 2 milioni di euro, e collegherà donatori, catene commerciali, produttori e altri soggetti economici con le organizzazioni, principalmente la Croce Rossa, che lavorano direttamente con i beneficiari. Il cibo sano e sicuro, che altrimenti rischierebbe di diventare un rifiuto, verrà raccolto tempestivamente, immagazzinato in modo adeguato e indirizzato verso le persone bisognose. Nell'ambito della cerimonia è stata firmata anche la carta istriana Il cibo non è un rifiuto, con la quale la regione, le città e i comuni hanno espresso la comune volontà di collaborare per ridurre lo spreco alimentare e istituire un sistema grazie al quale le eccedenze alimentari sane e sicure raggiungano i cittadini bisognosi anziché diventare rifiuti.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
3: I ministri dell'interno dei paesi membri dell'Unione Europea, riuniti a Lussemburgo, hanno approvato in via definitiva norme più severe per il rimpatrio in paesi terzi dei migranti privi del diritto di soggiorno nell'Unione. Le nuove regole, che entreranno in vigore a breve, semplificheranno e accelereranno le procedure di rimpatrio, e la riforma consentirà inoltre agli Stati membri di istituire centri di rimpatrio per i migranti al di fuori dell'UE. Sentiamo Erika Pataduscia.
11: 23 i voti a favore delle norme più severe per il rimpatrio in paesi terzi per i migranti privi del diritto di soggiorno nell'UE, tra cui quello della Slovenia, contraria, soltanto la Spagna e il Belgio invece astenuto. La presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione Europea ha spiegato che circa 2/3 delle persone a cui è stato ordinato di lasciare l'UE non se ne vanno effettivamente. Le norme riviste, ha aggiunto, aiuteranno gli Stati membri ad attuare efficacemente rimpatri rapidi. In conformità con la riforma già approvata giugno dall'Europarlamento, gli Stati membri potranno stipulare accordi per l'istituzione di centri di detenzione al di fuori dei confini dell'Unione, ma solo con paesi terzi che rispettano i diritti umani, il diritto internazionale e il principio di non respingimento. I centri in cui verrebbero inviati gli individui a cui è stata respinta la domanda di protezione internazionale potranno fungere sia da destinazione finale che da punti di transito per il rimpatrio verso il paese d'origine o un altro paese terzo. Con il nuovo regolamento sui rimpatri, Bruxelles intende inoltre disciplinare i doveri dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto legale di soggiornare nell'Unione Europea. Questi dovranno lasciare l'UE immediatamente o entro un termine stabilito e collaborare con le autorità nazionali competenti. Il regolamento, che sostituirà la direttiva attualmente in vigore, introduce anche norme più severe in materia di rimpatrio forzato. Gli Stati membri potranno infatti espellere più rapidamente i migranti che rappresentano una minaccia per la sicurezza. Inoltre, la nuova normativa introduce moduli di rimpatrio standardizzati a livello UE che gli Stati membri dovranno compilare con elementi chiave riguardo la decisione di rimpatrio, il che faciliterà il riconoscimento reciproco dei provvedimenti tra i singoli paesi.
3: È morto oggi a Belgrado all'età di 96 anni Biljana Plavšić, ex presidente della Repubblica Serba di Bosnia, condannata dal Tribunale Penale Internazionale dell'AIA per la ex Jugoslavia per i crimini contro l'umanità commessi durante la guerra in Bosnia-Herzegovina. Plavšić durante la guerra in Bosnia-Herzegovina era vicepresidente della Repubblica Serba e stretta collaboratrice dell'allora leader dei serbi bosniaci e poi condannato all'ergastolo dalla corte dell'AIA Radovan Karadžić. Dopo la fine della guerra, nel novembre del 96, Biljana Plavšić aveva sostituito proprio Karadžić, datosi alla latitanza e arrestato appena nel 2008 per essere poi processato e condannato. Plavšić si era volontariamente consegnata al tribunale dell'AIA nel gennaio 2001. In seguito alle ammissioni di colpa era stata condannata a 11 anni di carcere e rimessa in libertà dopo aver scontato i 2/3 della pena. Situazione critica in Francia, dove proseguono i disordini che vedono contrapposti studenti e polizia. Finora 119 persone, tra studenti e personale scolastico, risultano ferite, 83 invece gli agenti coinvolti. Il governo ha indetto una riunione di emergenza. Franco De Stefani.
12: Messo di fronte alle proteste, il premier francese Le Cornu ha indetto un vertice interministeriale di crisi al Ministero dell'Interno nella capitale Parigi. Lo ha riferito l'ufficio del primo ministro. Gli studenti in rivolta da diversi giorni reclamano la sostituzione dei professori assenti e più mezzi per l'istruzione pubblica, e la protesta si sta estendendo anche ai campus universitari. La situazione è molto tesa a Marsiglia, dove la regione ha denunciato violenti scontri davanti a un liceo, dove il preside, la vicepreside, la segretaria generale e un altro responsabile della squadra scolastica sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Nella città un camion dei vigili del fuoco è stato devastato e incendiato dai manifestanti. La circolazione di autobus, tram e metropolitane è stata interrotta a causa di atti vandalici e aggressioni ai conducenti, secondo quanto riferito dal consorzio che gestisce il trasporto pubblico a Marsiglia. Violenti disordini sono segnalati anche alle porte di Parigi. A Nantes un liceo è stato dato alle fiamme, sono stati interrotti i trasporti pubblici e le forze dell'ordine si trovano sul posto. Secondo alcune fonti giornalistiche, la polizia avrebbe fatto uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla. La circolazione dei tram è stata sospesa anche a Strasburgo su richiesta dello Stato, al fine di limitare gli spostamenti di facinorosi e dimostranti. Il prefetto alsaziano ha vietato fino a venerdì prossimo la detenzione, il trasporto e l'uso di fuochi d'artificio, nonché il trasporto di carburante in taniche. Intanto il governo ha deciso un aumento fino a lunedì prossimo di tutti i viaggi e spostamenti previsti nell'agenda dei ministri.
3: Il copilota che ha aggredito il comandante a bordo del volo Fly Dubai è stato sottoposto a un radicale indottrinamento islamista, lo ha dichiarato il premier israeliano Netanyahu durante il programma Fox and Friends sulla rete televisiva statunitense Fox News. Netanyahu ha aggiunto che comunque è troppo presto per parlare di un eventuale coinvolgimento dell'Iran. L'aggressore ha spiegato che è stato arrestato in Arabia Saudita dopo l'atterraggio d'emergenza dell'aereo, sarà trasferito negli Emirati Arabi Uniti. È stata presentata oggi a Trieste la 25esima edizione di Sapori del Carso, manifestazione che punta a valorizzare i sapori del territorio in occasione del quarto di secolo di vita della manifestazione, che si svolgerà dal 17 ottobre all'11 novembre. Gli organizzatori hanno inserito nel programma anche una serie di iniziative celebrative. Alessandro Martegani.
13: Sapori del Carso compie 25 anni, anche quest'anno replica l'appuntamento atteso dagli amanti del sapore del territorio con il coinvolgimento di 24 attività fra ristoranti, bar, pasticceria in provincia di Trieste e Gorizia. Per festeggiare il 25ennale, per tutta la durata della manifestazione dal 17 ottobre all'11 novembre, i ristoranti e le trattorie del Carso triestino e goriziano che hanno aderito proporranno speciali menù dedicati ai loro best of, riproponendo piatti iconici e grandi successi che hanno caratterizzato la storia della rassegna. Ci saranno anche 20 iniziative speciali e serate a tema. Il calendario sarà arricchito anche dagli itinerari naturalistici guidati dall'Associazione Curiosi di Natura. Si parte il 16 ottobre con l'inaugurazione dell'evento organizzato dall'Unione Regionale Economica Slovena, che sarà arricchito in occasione del 25esimo anniversario di un libro celebrativo che raccoglie e racconta 25 piatti simbolo, ripercorrendo la storia, le ricette della tradizione, i prodotti, il sapere tramandato di generazione in generazione da ristoratori, produttori e artigiani. La ricorrenza sarà inoltre sottolineata anche da un un nuovo logo ufficiali, tra le iniziative speciali anche il passaporto dei sapori del Carso, che permetterà di raccogliere timbri di locali esercizi e ottenere dei premi. Oggi, ha detto il presidente dell'Unione Regionale Economica Slovena, Fabio Power, festeggiamo un quarto di secolo. 25 anni fa i nostri negozianti hanno creduto e investito in un valore fondamentale, il cibo. Questo traguardo, ha concluso, rispecchia la nostra identità culturale e celebra ciò che il nostro territorio può offrire sui nostri piatti.
3: Si chiude qui il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Erika Paternosch, in sala di regia Igor Vigini. Tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio questa sera Roberto Silian. Buona serata.
14: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde media.

0: Stanchi delle solite classifiche? Abbiamo quello che fa per voi. Hot Hits, ogni venerdì alle 16 su Radio Capodistria.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati. La 4 Venezia-Trieste è ancora chiusa per un grave incidente che ha visto coinvolti mezzi pesanti tra Sandona di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Nel tratto chiuso il traffico è ancora bloccato con code a partire da Meolo Roncade. Si verificano rallentamenti per curiosi in carreggiata opposta tra Cessalto e Sandona di Piave. Per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre si verificano code verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
4: Dopo un brevissimo stop di un giorno, stasera torna in campo la Nations League di calcio con i primi incontri del terzo turno della fase gironi. Anche quando non si gioca, però, gli argomenti calcistici non mancano. Ieri, dal ritiro della nazionale del Portogallo, è rimbalzata la notizia inerente a Cristiano Ronaldo. In seguito alla conferenza stampa del commissario tecnico Jorge Jesus e un colloquio con il presidente della Federazione Calcistica Portoghese, Pedro Proença, Cristiano Ronaldo ha deciso di abbandonare la squadra dopo che il CT Jorge Jesus aveva pronunciato la sua esclusione, perlomeno dall'inizio, in proiezione della successiva partita con la Danimarca. Ronaldo con un jet privato è tornato a Madrid nell'ultima uscita di domenica scorsa ad Oslo, partita vinta dal Portogallo contro la Norvegia con il risultato di 2-1 grazie alle reti di João Félix e del milanista Gonzalo Ramos. Cristiano Ronaldo per tutta la partita è rimasto in panchina in seguito alle vittorie sul Galles e la Norvegia. Stasera, come accennato, il Portogallo affronterà la Danimarca a Copenaghen. Nel gruppo 4 della Lega A, il Portogallo quindi è a punteggio pieno con 6 punti. Seguono Norvegia e Danimarca con 3 e Galles con 0. Tra le partite della serata che suscitano un grande interesse figura pure quella tra Germania e Serbia. Si gioca a Monaco di Baviera. Germania-Serbia è un confronto tra squadre che finora hanno deluso. La Germania del nuovo CT Jürgen Klopp ha prima pareggiato con l'Olanda e poi addirittura perso in casa con la Grecia. La Serbia invece arriva all'appuntamento da 2 sconfitte con le stesse avversarie finora affrontate dalla squadra tedesca. Per cui la classifica del gruppo 2 della Lega A vede al comando la Grecia con 6 punti, davanti all'Olanda con 4, la Germania con 1 punto e la Serbia quota 0. Tennis, l'ATP Tour si è spostato in Asia. In settimana sono in corso 2 importanti tornei della serie 500. A Pechino doveva esserci Jannik Sinner, fermato da un problema al ginocchio destro, per cui al numero 1 del tabellone è stato collocato il tedesco Sascha Zverev, il grande protagonista della stagione con i successi centrati al Roland Garros e a Flushing Meadows, ai quali aggiungiamo la finale disputata a Wimbledon con Sinner e la vittoria nell'ultima Lever Cup, in cui domenica scorsa oltretutto ha ottenuto i 3 punti decisivi in favore della squadra europea. Con Sinner ai box, Zverev insegue il primato nel ranking mondiale, in cui potrebbe diventare il nuovo numero 1 prima della fine dell'anno. Intanto ha cominciato bene il torneo di Pechino. Nel primo turno ha superato il britannico Cameron Norrie per 7-6-6-4 nella prima frazione di gioco. Nel corso del 12° game ha annullato un set point all'avversario per poi chiudere il set al tie break. A Pechino il tennis italiano era rappresentato da Flavio Cobolli. Abbiamo detto era, in quanto Cobolli ha perso subito. All'esordio Cobolli è stato superato dal russo Roman Safiulin, cliente mai facile, che si è imposto quasi in scioltezza con il punteggio di 6-3-6-2 in 1 ora e mezza di gioco. Più nutrita invece la squadra azzurra a Tokyo, doveva esserci anche Lorenzo Musetti, costretto a dare forfè causa una frattura alla mano destra. Oggi Matteo Berrettini ha battuto in rimonta al terzo set lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, fresco vincitore a Chengdu in Cina. Oggi con un successo di prestigio, ottenuto nel match con il norvegese Casper Ruud, ha superato il primo turno pure Luciano Darderi, dopo che ieri è stato promosso Matteo Arnaldi, vittorioso contro il giapponese Rei Sakamoto. Arnaldi sarà il prossimo avversario dello spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero uno del torneo. Alcaraz oggi ha battuto lo statunitense Alex Mikkelsen. Partita non semplice per Alcaraz, in quanto l'americano nel primo set, avanti per 5-4, ha avuto a disposizione ben 3 set point. Alcaraz ha vinto con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-1. Pallacanestro, con le due partite disputate ieri si è completato il secondo turno di Eurolega. Il Beşiktaş Istanbul è tornato nel massimo campionato continentale per club a distanza di 13 anni. Dopo la sconfitta con il Valencia ha ottenuto la sua prima vittoria andando a vincere a Belgrado sul Maccabi Tel Aviv per 109-93. Il Panathinaikos Atene di Željko Bradović invece finora ha fatto 2-2, un play completato contro due squadre francesi. Dopo aver superato il Paris all'esordio, ieri il Panathinaikos, sempre in casa, si posto sulla Svel Villeurbanne per 102-79. Partita senza storia in cui, eccezion fatta per un vantaggio di 7-5 dei francesi nei primi minuti del match, la squadra ellenica ha fatto valere la sua supremazia tecnica. Malgrado la sconfitta subita nella Supercoppa greca con il PAOK di Salonico, Obradovic sta vivendo un inizio di stagione esaltante in Eurolega. L'allenatore più vincente della storia del basket europeo è tornato al Panathinaikos a distanza di 14 anni dalla sua prima esperienza. Un periodo lungo, durato dal 1999 al 2012, in cui Obradovic fu protagonista di prestazioni straordinarie con la squadra di Atene. Alla guida del Panathinaikos, il coach serbo aveva vinto per ben 5 volte l'Eurolega e per 11 volte fu campione nazionale. Nel suo personale palmarès vanta pure 7 Coppe di Grecia.
3: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: punto e a capo. Un programma di Ornella Rossetto.
1: Buongiorno, benvenuti, bentrovati, bentrovate a una nuova puntata di Punto a Capo, che oggi si apre con un omaggio a uno scrittore che ancora troppo pochi, crediamo, conoscono, il fiumano Osvaldo Ramù. In verità non si può dire che Ramù sia un autore dimenticato, almeno non lo è nel mondo della cultura letteraria italiana istro-quarnerina, che l'ebbe tra i suoi interpreti maggiori, ma è un fatto che al più ampio pubblico dei lettori il nome di Osvaldo Ramù, poeta, narratore, drammaturgo, nato nel 1905 e morto sempre a Fiume nel 1981, dice poco. Perciò è estremamente meritoria ogni iniziativa tesa a riproporne l'opera e insieme la figura di intellettuale impegnato nella difesa dei diritti degli italiani rimasti e però alieno da ogni nazionalismo. Un grande lavoro in questo senso, occorre dire, è stato condotto negli ultimi anni proprio a Fiume, ma agli scrittori fiumani del Novecento, di ieri e in parte anche di oggi, guardano con interesse anche alcuni studiosi e case editrici della penisola, e accanto al polo triestino c'è una specie di avamposto ligure, perché la Liguria è stata la terra di approdo di Enrico Morovic, altro scrittore fiumano che ha lasciato il segno. Lui bensì esule dal 1950 in Italia, a differenza di Ramù, che scelse invece di restare dopo il passaggio di Fiume alla Jugoslavia, per quanto in una città resa ormai irriconoscibile dal cambio della lingua, dei cibi, dei nomi delle vie. Ed è alla Liguria che ci riconduce ora l'edizione del primo e inedito romanzo di Osvaldo Ramù, I gabbiani sul tetto, in libreria in questi giorni per Gammarò, casa editrice di Sestri Levante, a cura di Francesco De Nicola, studioso di letteratura italiana contemporanea che ha insegnato a lungo all'Università di Genova e che abbiamo il piacere di salutare al telefono con noi. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
1: La ringrazio, professor De Nicola. Da dove cominciare? Forse proprio dalla singolare vicenda editoriale di questo romanzo, rimasto così a lungo inedito nella sua versione italiana, nella sua versione originale, ma non in traduzione. E dovremo tornare agli anni 60, agli anni in cui il romanzo fu composto.
2: Sì, è una storia abbastanza singolare e un po' triste, perché questo romanzo venne scritto in italiano e sicuramente l'autore lo mandò a qualche casa editrice italiana, perché nel manoscritto e poi nel datiloscritto che io ho consultato, grazie alla disponibilità della professoressa Mazzieri, è riportato anche l'indirizzo di casa, e quindi questo fa supporre che si aspettasse una risposta da qualcuno. Ora, la casa editrice di Fiume, che pubblicava libri italiani, in quel periodo però pubblicava soltanto libri scolastici.
1: Stiamo parlando della Edit, tuttora attiva e operativa.
2: E quindi questo aveva escluso la pubblicazione a Fiume, quindi per questo ritengo che l'abbia mandato a qualche editore italiano senza però ottenere una risposta positiva, e quindi il libro è stato un po' accantonato, anche perché nel frattempo aveva scritto un altro romanzo, aveva continuato la sua attività, e quindi è rimasto nei cassetti per molti anni, quasi più di 50, finché poi, appunto, avendo sentito che c'era questa primizia, mi sono interessato, e adesso finalmente i gabbiani sono partiti dal tetto e stanno volando, spero lontani.
1: È quello che ci auguriamo, naturalmente. Ora la domanda che ci si pone, che tutti si porranno, sarà: ma che genere di scrittore si rivela Osvaldo Ramù in questo suo primo romanzo? Ecco, vista la temperie culturale e anche politica in cui fu scritto, ci si aspetterebbe forse un romanzo di stampo neorealista, ma come lei ci fa notare nella prefazione, non è così.
2: Non è così per nulla. Siamo negli anni 60, quindi quando ormai il neorealismo sia nella letteratura sia nel cinema è stato superato, no? E anche gli argomenti che erano stati trattati a lungo nel dopoguerra, quelli della resistenza, sono trattate sì, però all'interno di storie private, come appunto nel giardino dei Finzi Contini di Bassani o una questione privata di Fenoglio. Qui non ci sono riferimenti storici. Difatti noi non sappiamo né quando né dove si svolge questa vicenda. Sì, sappiamo genericamente che è una cittadina turistica frequentata dalla buona borghesia, perché si parla di automobili lussuose che vanno avanti e indietro.
1: Si potrebbe però pensare ad Abbazia, per esempio.
2: Io ho pensato, ma in realtà poteva essere anche, che so io, Rovigno, poteva essere Pirano, Parenzo, cioè era capo dell'Istria in sostanza. Non lo so, io ho pensato ad Abbazia perché è la più vicina a Fiume, ovviamente. Però c'è questo aspetto. Quando, neppure si sa, però si capisce che siamo in una fase di risveglio economico e quindi ovviamente siamo alla fine degli anni 50, il cosiddetto boom economico che in Italia aveva cambiato molto le situazioni, aveva creato un turismo che non era per fortuna l'attuale over tourism, come si dice, ma aveva favorito sicuramente l'affermazione del turismo. Ecco, quindi non abbiamo notizie precise, storiche, e questo è un altro aspetto tipico della narrativa di Romeo, cioè quella di incuriosire. Dove siamo non si sa, quando siamo non si sa. E anche in molte vicende Romeo inizia con per incuriosire il lettore, ad esempio la prima frase: bene, ora tutto andrà meglio. E cosa fa pensare? Che qualcosa è andato male, ma che cosa? E allora il lettore già si incuriosisce. E poi c'è la seconda frase: allunga le gambe, tende i muscoli, ma manca il soggetto. Ora, voglio dire, la qualità principale, credo, di questo libro è quella di riuscire a tenere sempre il lettore nella condizione di voler essere informato su quello che c'è dopo, un po' come le telenovelas, no? Però qui fa riferimento alla grande esperienza che ha avuto Remy nel mondo teatrale. Nel mondo teatrale bisogna coinvolgere lo spettatore, e qui Remy è abilissimo nel coinvolgere il lettore con tante situazioni sulle quali non dà notizie precise ma crea delle curiosità. E questa è la caratteristica generale di questo libro, che non è neorealista, perché dicevo non ci sono riferimenti storici, il linguaggio non è quello della gente comune, addirittura il dialetto come molte opere neorealiste, ma è un linguaggio da primo Novecento e quindi è un linguaggio molto, molto curato, molto preciso, e quindi questa è un'altra qualità, quindi è un linguaggio che non vuole portare il lettore sulla strada, diciamo, ma è un linguaggio che rappresenta quella che è la gente, che è i protagonisti, cioè la media borghesia.
1: Si avverte nella scrittura di Rameau un radicamento forte in una cultura italiana che poi subirà a metà Novecento una autentica cesura, e quindi a oltre 60 anni dalla sua stesura, dal momento in cui fu scritto, un romanzo sicuramente da consigliare a chi voglia avvicinarsi all'opera di uno scrittore che in Italia resta in buona parte tutto da scoprire, professore, anche per l'oggettiva difficoltà di reperire i suoi libri.
2: Questo sì è il vero problema. Infatti noi abbiamo pubblicato questo romanzo perché ci è sembrato un romanzo intanto di piacevole lettura. Io l'ho fatto avere ad alcune persone dopo la pubblicazione e tutti si sono meravigliati della capacità, non solo, come dicevo prima, di coinvolgere il lettore, ma anche della sua attualità. Perché ad esempio uno dei temi che emerge è quello della condizione del tutto subalterna della donna, che però a un certo punto trova il modo di uscire da questa situazione. Poi i protagonisti sono appunto questa donna, una parrucchiera modesta, non attraente, quindi non certo una prima donna, e invece un uomo un po' sbruffone che non si fa problemi di tradire la moglie, di fare affarucci scorretti. E quindi abbiamo questi due personaggi e c'è questo motivo della subordinazione della donna che accetta tutto, e quindi è un argomento attualissimo, mi pare, no? Finché poi trova il modo di opporsi, e questo è un fatto di grande attualità. Se pensiamo che il romanzo è stato scritto negli anni 60, quando questo problema non era emerso, anzi quando emergeva si cercava un po' di metterlo da parte, ecco, siamo negli anni 60.
1: C'era ancora il diritto d'onore, no? In Italia, in quegli anni.
2: Sì, ma c'era anche la censura. Cioè in questi anni un romanzo abbastanza famoso in Italia, La ragazza di nome Giulio di Milena Milani, uscito nel 63, venne sottoposto a sequestro, l'autrice venne condannata e quindi io non escludo, ma questa è un'ipotesi molto, molto personale, che qualche editore italiano si sia un po' tirato indietro, perché il tema era un po', non dico scottante, però certamente ci sono delle vicende erotiche, non credo che al giorno d'oggi siano sconvolgenti, però era un argomento che allora, se si poteva evitare nella sua chiarezza, era meglio. Quindi questo potrebbe essere un motivo per il quale il romanzo di Romeo è stato messo da parte, perché poteva creare dei problemi, forse non l'avrebbe creati, però questo rischio c'era. Ma ripeto, era un romanzo veramente all'avanguardia in questo, e quindi è una ragione per la quale oggi questo romanzo ha meritato di essere pubblicato.
1: Molto bene, io vorrei concludere con un cenno ad un altro autore che in verità è stato legato a Osvaldo Ramù e di cui lei ha seguito con passione il lavoro, e dunque Enrico Morovic, che è il più noto scrittore fiumano dell'esodo, inventore di storie fantastiche e surreali, e Osvaldo Ramù, veterano di fughe mancate, come Ramù si definiva in un verso, fu la loro un'amicizia lunga tutta una vita, testimoniata dall'intenso epistolario. E dunque di cosa discorrevano nelle loro lettere?
2: Ma intanto erano autori completamente diversi, perché di Ramù ho parlato. Morovic è stato uno dei pochi scrittori in lingua italiana di orientamento surrealista. E lui ha avuto un grande successo negli anni 30 con dei brevi racconti pubblicati su illustri periodici, Solari ad esempio, ma anche poi sui quotidiani, che erano un gioco di parole dove gli animali parlavano, gli oggetti si muovevano e tutto era molto breve. Infatti quando poi ha tentato la via del romanzo non è stato brillante come in questi racconti. Quindi c'era una diversità, ma c'era anche il rispetto. E soprattutto c'era questo senso da parte di Morovic, che ovviamente dopo gli anni 50 ha girato un po' l'Italia, poi è finito a Pisa, poi a Genova, e a Genova devo dire che viveva proprio emarginato del tutto dalla società letteraria. Perché? Perché la sua narrativa surrealista, con l'avvento del neorealismo, era stata emarginata. Quando poi il neorealismo finisce, lui non era un uomo che cercava la gloria e quindi pubblicava dei librettini presso piccole case editrici. Poi un giorno su Tutto Libri, che era il supplemento della Stampa, uscì un articolo di Leonardo Sciascia che lo citava e gli domandavo: ma chissà se Morovic è ancora vivo che scrive. E allora gli risposi: guarda che non solo è ancora vivo ma scrive. E a questo punto ci fu una fase di recupero, anche le grandi case editrici, Einaudi, Ruscone eccetera, lo ripubblicarono, però ormai è anziano, non gli interessò più nulla questo successo tardivo. Però due grandi autori diversissimi tra loro, ma entrambi interessanti.
1: Ecco, diceva Enrico Morovic: mi trovo meglio a scrivere racconti, perché per scrivere un romanzo ci vuole pazienza, e laddove Osvaldo Ramù diceva: mi trovo meglio a scrivere poesia. E infatti nel romanzo di cui abbiamo parlato, I gabbiani sul tetto, c'è anche questa impronta lirica a momenti.
2: Sì, ci sono delle bellissime immagini che nascono dalla vocazione lirica. Io credo che Ramù fosse come punto di partenza sicuramente un poeta, perché riusciva a creare su situazioni forse quotidiane la vivacità, la lucentezza della poesia. Quindi questo gli è rimasto anche nello scrivere un romanzo. Morovic sì, ha scritto alcune poesie, ma erano poesie più che altro narrative, e quindi è anche interessante che ciascuno scrittore, questo vale ovviamente non solo per loro due, segua pure nell'evoluzione del loro lavoro quella che è la base della loro creatività. Quindi Morovic era portato per il racconto breve, bruciante, quello dove succede tutto in una pagina, E naturalmente invece Rameau aveva cominciato come poeta, poi l'attività teatrale l'aveva portato su un altro versante, il desiderio di pubblicare il romanzo, perché è inutile negarlo, chi dà notorietà a uno scrittore è il romanzo, i racconti li puoi pubblicare quando sei già noto, ma il romanzo è quello che ti dà anche degli interessi economici ovviamente, e quindi ha tentato questa strada quando ormai aveva lasciato il teatro e quindi ha voluto provare a scrivere un romanzo, però l'impronta di base della poesia gli è rimasta e quindi questo è importante.
1: La ringrazio. Spesso sugli scrittori in Italia dopo la morte scende una specie di oblio che porta a dimenticare anche lezioni importanti e significative, ma come è facilmente intuibile, quello della letteratura italiana che si è svolta nel secondo Novecento e continua tuttora a svolgersi a Fiume in Istria rappresenta insomma un caso a sé. C'è tutta una galassia di autori culturalmente italiani e anche di sorprendente spessore che attendono di uscire dal limbo, di ottenere una maggiore visibilità nella madre patria. Osvaldo Rameau è fra questi. Ringrazio, molte grazie al professor
2: grazie
1: Francesco De Nicola. Vi ricordo il romanzo I gabbiani sul tetto di Osvaldo Rameau, che il professor De Nicola ha curato per le edizioni Gammarò. È stato un piacere, buon lavoro e speriamo di risentirla, professore. Grazie,
2: grazie. Grazie, con piacere, grazie.

0: E ora è il momento di scoprire insieme il consiglio di lettura di questa settimana del nostro critico Luigi Tassoni, come sempre a leggio.
1: Leggio di Luigi Tassoni.
0: Oggi proviamo a prendere confidenza, a familiarizzare con una delle maggiori voci poetiche statunitensi, il premio Pulitzer Jory Graham. Lo facciamo a partire dalla traduzione italiana a cura di Antonella Francini del libro intitolato 2040, edito da Crocetti. Cominciamo dunque a capire, grazie al nostro professore, a Luigi Tassoni, di cosa parla questo nuovo libro della poetessa americana, una delle più rinomate della generazione postbellica. Vi ricordo che è nata a New York nel 1950, cresciuta in Europa.
2: Ecco, allora, il libro di Jory Graham, la poetessa, insomma, lo ha scritto negli anni della pandemia e lo ha pubblicato negli Stati Uniti nel 2023. Dunque, giunge a noi tempestiva la traduzione di Antonella Francini, traduttrice storica della poetessa, e il titolo 2040 allude apparentemente a un'epoca a venire, ma come scrive Francini nella sua introduzione, che devo dire è bellissima, chiara e anche efficace, anche per il lettore che si accosta per la prima volta alla poesia della Graham, dicevo nell'introduzione, niente sarebbe in esso comprensibile se non valutassimo un tipo un po' particolare di memoria, una sorta di memoria atopica che assegna a noi il ruolo di oggetti di questa memoria per un mondo guardato già dal 2040. Questa prospettiva a cannocchiale rovesciato fa sì che il nostro tempo fluido sia ripensato a partire da un lontano dopo, un dopo che è in fondo davvero vicino, che noi abbiamo già disegnato, abbiamo purtroppo ipotecato con la pessima gestione del nostro presente e anche nel modo in cui abbiamo trattato il pianeta. E c'è un'espressione molto significativa che dà titolo a un altrettanto interessante intervento di Jory Graham sulla rivista Semicerchio a proposito dei poeti palestinesi, ovvero, dice Jory, the page and the word are places of resistance, cioè la pagina e la parola sono spazi, sono luoghi di resistenza. E mi pare sia un messaggio molto esplicito da parte di una delle maggiori poetesse d'oggi.
0: E lei ci ha già offerto in questa maniera, mi pare, una delle chiavi di lettura possibili da suggerire a chi ci ascolta, così da venire in aiuto a chi magari non ha troppa dimestichezza con la poesia. E che altro ci vuole dire?
2: Allora possiamo partire da una poesia in particolare, è quella intitolata nella sua versione originale Dusk and Drought, cioè siccità crepuscolare, nella quale la poetessa, che diventa una delle voci che entrano in gioco in tutto il libro, dicevo, nella quale la poetessa si trova a metà strada tra l'ascoltare lo scricchiolio del mondo e ascoltare se stessa, il proprio percepirsi in un contesto difficile, che è un contesto di rovine, di desertificazione, di autodistruzione, che prendono corpo nel corpo immobile della poetessa. Vorrei dire che però in realtà Jory Graham vive in uno dei posti più belli sull'oceano, Cape Cod, ecco, non vive nel deserto, però vive immersa totalmente nei problemi di questo nostro mondo disastrato. Ecco, la percezione in quella poesia, la percezione del vento improvviso, come nel famoso verso di Charles de Valéry, come nella terra desolata di Eliot, come nella compenetrazione cosmica di Walt Whitman o nel dialogo di Emily Dickinson, quel vento ci parla della nostra resistenza, appunto, del fatto di esserci comunque, di ritrovarci nella vita degli elementi, di confrontarci ogni giorno con questa realtà e anche con la fisicità della nostra realtà.
0: E sono dunque questi gli elementi portanti della poetica di Jory Graham.
2: Sì, direi che nel caso di una poesia, e questo è il caso di una poesia come gesto di resistenza nonostante tutto. Direi anche poesia avanti a tutto, in un limite percorso tra universo materiale in terra e spazio illimitato, e poesia di quella creatura che afferma se stessa come biologia vivente, reagente, presente, che comunque non rinuncia alle proprie risorse e imprevedibili, direi anche in positivo. Si sviluppa così nel libro, in questo libro di cui stiamo parlando, cioè in 2040, un dialogo fra due voci immaginarie che si cercano e si confrontano, e in una sorta di viaggio immaginario. L'atto di una presenza ricettiva testimonia la poesia viscerale, radicale, centrata anche su termini suggestivi che la riassumono in assoluto, il lettore se ne renderà conto, e questo è il bello proprio della scrittura poetica di Jory Graham.
0: Allora potremmo parlare con lei, professore, di una poetica della posterità, di cui le chiedo di farci, che so, qualche altro esempio.
2: Sì, certamente. E c'è un'altra lunga poesia nella quale, mentre si rende conto di un universo esteso fra spazi abissali, spazi stellari, un universo nel quale l'uomo rischia di perdersi, no? Come ci dicono molto spesso le grandi scoperte scientifiche, una delle due voci in campo esclama, lo dico prima col verso originale, poi nella bella traduzione di Antonella Francini: how crowded we are in our stalk, è come siamo accalcati nel nostro stelo, traduce Francini, appunto con visione cosmica simile a quella di Calvino, delle cosmicomiche di Calvino. Ebbene, la nostra piccolezza e anche la nostra grandezza coincidono, la possibilità di pensare il futuro, ma anche pensarsi nel futuro, cara a questi versi di Graham, mentre siamo fortemente presenti a suggestioni tattili, fisiche, di piccole sostanziali entità apparenti, come il vento che compare spesso in queste poesie, come gli odori, i sapori, insomma una vita tutta presente che sa guardare in positivo ciò che circonda l'esistenza stessa di questa poetessa e ciò che riguarda un mondo così problematico quale ci appare quotidianamente, come appare anche alle giovani generazioni.
0: Ecco, ma il vento quali pensieri o quali sensazioni ci porta?
2: Ecco, questo vento di Jory Graham che compare spesso è il richiamo alla responsabilità dell'esserci, di trovarsi comunque presenti e coscienti a noi stessi, cioè di non rinunciare a noi stessi, alla complessità di questo individuo che è l'uomo, al centro di questo umanesimo, e essendo Jory Graham anche impegnata nel recupero di queste doti in questo momento difficilissimo per gli Stati Uniti, possiamo comprendere anche che l'indicazione ha un senso interessante che va al di là appunto del dettato poetico, e anche interessarsi a tutto ciò che sta intorno a noi, come se fosse dentro di noi, ed è questo vento che incita a risollevarsi, a stare, a essere, ad affermare, e che comunque vada, che sia l'uomo che non ha rinunciato a dare un senso alle cose. Graham ci percepisce in questa enormità insensata e tragica, che tuttavia sembra volerci insegnare a guardare alle sorti del nostro divenire, mentre indica il basso, ciò che avviene comunque nelle piccole faccende d'ogni giorno e che segna i nostri movimenti. Si tratta in fondo di un lungo e intenso racconto con spazi di dolcezza lirica e spazi di cruciata sensibilità per le cose. È un viaggio davvero affascinante questo che ci propone Jory Graham in 2040.
0: Una lettera aperta al futuro è la sua, l'abbiamo detto, e questo viaggio, questo racconto poetico, come termina, come si conclude?
2: L'ultima poesia del libro, proprio gli ultimi versi, invitano a toccare le cose, a toccarsi il viso, dice, che è poi quell'atto che materializza alla cieca il ritratto di noi tutti che ci poniamo di fronte all'altro. Touch it all, put your face in us, tocca tutto, metti la faccia in noi. Ecco, l'estrema promessa di un futuro tangibile che è già il nostro presente. Toccare quel mondo che nel tempo è divenuto sempre più intoccabile e percepirsi sì nelle parti più nascoste, nei recessi meno tangibili del nostro essere, di modo che sappiamo guardare dentro di noi così come guardiamo chiaramente fuori di noi, senza crearci illusioni, ma anche senza creare disfattismi inutili.
0: E sono questo toccare e questo percepirsi, lei diceva, nei recessi meno tangibili del nostro essere, due azioni care alla poetessa newyorkese che oggi ha 76 anni. Perché?
2: Perché sono azioni così elementari che però spesso vengono sottovalutate. E l'invito è appunto a ricominciare a rivalutare questi tratti della nostra esistenza quotidiana e che cose che noi sottovalutiamo puntualmente. Dicevo prima dell'ascolto degli scricchiolii del mondo, e appunto delle sue dissonanze, della sua tragicità, però che corrispondono al nostro viscerale ascoltarci e percepirci come le cose. Salza il vento, no? The wind comes up, come nell'antico grido di Paul Valéry. Il vento si leva, occorre tentare di vivere, no? Diceva anche Valéry, che potrebbe unire in un sol colpo d'occhio Graham al nostro Leopardi. La ginestra c'è, esile e resistente, nonostante tutto, l'uomo c'è.
0: E avviandoci a concludere, Bella, lei già ci diceva, la traduzione di Antonella Francini, storica traduttrice di Jory Graham, traduttrice e anche studiosa di poesia americana contemporanea.
2: Sì, si è intuito sin dalle prime battute di questa nostra chiacchierata questa mattina. Ecco, si tratta di una traduzione di grande suggestione, oltre che di grande competenza. Una versione che, ci dice Francini, è stata discussa e talvolta riconsiderata insieme alla stessa Graham, che è un'ottima italianista. Io penso che Antonella Francini sia, senza falsi pudori, lo posso dire, sia la Fernanda Pivano dei nostri anni, tanto brava da unire naturalezza del linguaggio e adesione alla poetica dei suoi scrittori.
0: E ne diamo subito un saggio, chiudiamo con la nostra lettura di alcuni versi di Jory Graham dal volume 2040, tradotto da Antonella Francini appunto per Crocetti. Quale passo ha scelto?
2: Sì, ho scelto di leggere la parte finale della poesia intitolata On the Last Day, cioè nell'ultimo giorno. Cerco di entrare nell'invisibile, dove i rami dei salici si piegano al mio passo. Hanno un sogno, penso, hanno desiderio. Così in alto, da terra, vedo troppo. Devo scendere, devo uscire dal raggio dell'orizzonte. Sono tracce di questa estate o di quanti anni fa? Queste erbe rispuntate ora sono nuove? Questo viene ricordato anche mentre si cancella, non cancella la cosa che era e che ci diede. Nessuno può dire intera la storia.
0: E anche noi così ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di Punto e a Capo. Grazie come sempre della vostra attenzione e da Ornella Rossetto con Drago Cervatin. Buon proseguimento di ascolto dei programmi di Radio Capodistria.

0: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Da annusare con le orecchie.
1: A cura di Giuseppe Signorelli.

Bentrovati a tutti per questo nuovo appuntamento con Parapapà, Giuseppe Signorelli al microfono. Torniamo all'amata musica brasiliana e andiamo sempre in cerca di artisti, in questo caso assolutamente non nuovi, però forse meno noti sia in Italia sia nei Balcani, diciamo, anche se è un artista già attiva da tantissimo tempo, da molti anni, e infatti già l'età tradisce un po' tutto questo, perché ha appena, diciamo, compiuto 81 anni e ha festeggiato il suo 80° compleanno proprio col disco che vi presentiamo oggi, e è stato introdotto da questo brano dal titolo Novo Endereço, e che già subito si apriva con le parole, appunto con il titolo dell'album, Nem Lágrima Nem Dor. Il brano in questione è caratterizzato da queste percussioni che abbiamo ascoltato, dagli arrangiamenti delicati, e si è presentato come una confessione introspettiva che trasmette intimità e universalità. E allora mettiamo un pochettino di ordine a tutto ciò. Stiamo parlando quindi di Eliana Pittman, nata Eliana Leite da Silva, che appunto, vi dicevo che a 81 anni non celebra il passato, dobbiamo dire, assolutamente, ma diciamo che lo rimette in qualche modo in movimento. Infatti con questo album, Nem Lágrima Nem Dor, rilegge l'opera di Jorge Aragão, non come un omaggio formale, ma come un territorio vivo, attraversato con la libertà che ha sempre contraddistinto la sua carriera. Ne è nato un disco che va oltre il perimetro del samba o della bossa nova, intrecciando tradizione presente, parola e arrangiamento, con aperture anche verso il jazz, il soul, ovviamente sempre la bossa, e comunque delle nuove sonorità, senza perdere l'essenza poetica appunto del repertorio di Aragão. È affiancata dal produttore Rodrigo Campos e dalla visione di Thiago Marques Luiz, Eliana Pittman sceglie dei brani meno prevedibili e restituisce centralità al testo, alla sua densità emotiva, al gesto interpretativo. E già questo era abbastanza chiaro da questo primo brano. Forse diciamo che tutto quello che ho detto finora si esemplifica maggiormente nel prossimo brano, che poi è quello che apre appunto questo disco. Si tratta di Lucides, che si arricchisce di un arrangiamento punteggiato da eleganti strumenti a fiato, mentre Eliana trasforma il lamento del brano in qualcosa, oserei dire, di quasi cinematografico. Allora entriamo in questo magico mondo, vi devo dire che è veramente molto molto bello. Poi insomma avremo modo ancora di precisare qualcosa intorno a questo disco, ma intanto Lucides, Eliana Pittman.

diciamo qualcosa anche su questa grande artista Liana Pittman, perché vi dicevo prima, appunto, magari non è molto nota, ma ovviamente in Brasile e in molte altre parti del mondo è già conosciuta. Fa fede appunto al suo repertorio di anni e anni, e la sua età appunto già fa capire da quanto tempo può essere in attività Liana Pittman, che è una cantante ma anche attrice brasiliana, considerata una delle voci soul brasiliane più significative dei primi anni 70. E Pittman, fra l'altro, è la figliastra del sassofonista jazz Booker Pittman. Lui fu proprio il suo primo insegnante di musica, mentore e collaboratore in studio di registrazione, e svolse un ruolo importante nel plasmare il suo percorso artistico. Ha una voce che possiede uno swing inconfondibile, un'intensità di stile notevole. La Pittman era una brillante cantante in grado di cimentarsi anche con diversi generi, quindi dallo skate, d'impronta chiaramente jazzistica, e trasformava magari delle canzoni semplici, novelty e pop, magari anche proprio di quel pop più leggero, come dire, e li trasformava in brani definitivi di stampo jazz. Il suo primo grande successo fu Tristessa, registrato nel 1960. Quindi, insomma, celebriamo, oltre che il suo 80° compleanno, ripeto, ne ho appena fatti però 81, anche il compleanno del suo primo brano, diciamo del suo primo grande successo, che le valse un immediato riconoscimento in Sud America, sebbene non avesse mai avuto un successo clamoroso come la famosissima Garota di Ipanema di Astor Gilberto. Negli anni 60 e 70 si esibì poi in tournée un po' in Brasile, Italia, Francia, Giappone, Stati Uniti, Spagna e Venezuela. E nel 2001 Liana Pittman inaugurò anche un nuovo tour con partenza da Rio de Janeiro, e da allora ha alternato periodi di ritiro a qualche attività anche come attrice televisiva, e adesso appunto è tornata con questo nuovo splendido lavoro che vi presentiamo oggi, Nem Lágrima Nem Dor. Allora io direi di ascoltare ancora un brano, questa Tendência, dove Rodrigo Campos, che vi citavo prima, il produttore, dona una leggerezza, ecco, alla melodia, reinterpretando delicatamente in questo caso il samba, mentre l'interpretazione di Eliana ne sottolinea proprio la malinconia di fondo. Quindi Tendência, Eliana Pittman.

prima, all'inizio, diciamo, di puntata, vi dicevo di questo interpretare i ritmi e il sound tipico brasiliano in una versione però più moderna. Quindi quando Helena Pittman ha deciso di abbracciare il repertorio di Jorge Aragão, ciò che ne è emerso non era proprio un album di samba in senso stretto. E poi, grazie all'attenta e creativa produzione del già citato Rodrigo Campos e alla sezione di fiati di Thiago France, questo Nem Lágrima Nem Dor diventa una reinterpretazione sofisticata e audace, dove la voce vibrante e camaleontica di Eliana incontra arrangiamenti che reinventano i classici suoni, diciamo, del Brasile con freschezza ed emozione. Al contempo riesce a trasmetterci il sound di Jorge Aragão, ma al contempo anche di Helena Pittman, insomma un incontro fra titani, e Rodrigo Campos traduce questa connessione con un tocco al contempo intimo ed espansivo. Campos, noto appunto già per la sua capacità di creare arrangiamenti che trascendono i generi, costruisce qui un universo sonoro unico che flirta con il jazz, la bossa nova, il soul e la musica popolare brasiliana. Quindi riesce a onorare l'eredità di Aragão, offrendo al contempo delle nuove sfumature ad ogni composizione, come se ogni brano acquisisse una nuova anima. E allora noi continuiamo a proporre altre sfaccettature di questo album e andiamo ad ascoltarci Minta Meu Sonho, che esplora un'estetica contemporanea dove i sintetizzatori e i ritmi elettronici, sempre usati in maniera mai invasiva, quasi come dei colori, ecco, e creano un intrigante contrasto con l'interpretazione vocale di Eliana, che suona moderna e autentica allo stesso tempo. Quindi ascoltiamoci questo Minta Meu Sonho, Helena Pittman.

C'è da dire anche che i progetti di Eliana Pittman non si fermano semplicemente a questo disco. Evidentemente ha ritrovato una certa vitalità, perché dovrebbe uscire una sua attesissima biografia, che potrebbe essere appunto una buona occasione per chi non la conoscesse per conoscerla meglio, e anche un album più specificatamente jazz. Ma noi continuiamo ancora ad ascoltare un'altra sfaccettatura di questo suo ultimo Nem Lagrima Nem Dog. Il brano in questione è Eu e Você Sempre, dove la semplicità della chitarra unita al sassofono crea un ambiente intimo e accattivante, mettendo sempre, come al solito, in risalto la dolcezza della voce di Eliana. Ascoltiamola quindi, questa Eu e Você Sempre.

Ecco, se qualcuno ascoltando questi brani magari può chiedersi: ma questa voce così limpida, così, diciamo, anche se vogliamo giovanile, non sembra provenire da una cantante ottantenne? Ebbene, a proposito di questa cosa, ha avuto modo di affermare Eliana Pittman in una bellissima intervista che lei lavora molto sulla sua voce, un lavoro che continua ancora oggi a fare. Pensate che prende ancora lezioni di canto praticamente una volta alla settimana, e questo da molti anni, proprio per mantenere il controllo e per reggere, diciamo così, la voce. E dobbiamo dire che i risultati si sentono perfettamente. Quindi, diciamo che questo Nen Lagrima Nen Doh riafferma Eliana come artista in continua evoluzione, quindi capace di connettersi con le nuove generazioni anche senza abbandonare la raffinatezza che da sempre contraddistingue la sua carriera. Direi che è un'opera veramente imperdibile per gli amanti della musica tout court, io direi, una celebrazione della longevità creativa di un artista veramente unica. E noi ci ascoltiamo quindi ancora un brano che continua, ecco, a mantenere questa intensità che permea un po' tutto l'album e che noi abbiamo potuto cogliere già dall'ascolto di questi brani. Il brano in questione è Le Courage de Uma Paixão, dove l'arrangiamento, ancora una volta chiamerei cinematografico, che mette risalto tra l'altro il sax tenore, amplifica proprio il dramma della musica, questa intensità di cui parlavo prima della musica, rivelando sospiri appassionati in ogni nota. Bene, allora con questo Le Courage de Uma Paixão direi che posso congedarmi da voi. Spero che siete rimasti come me affascinati dalla musica di Eliana Pittman. Vi ripeto ancora il titolo di questo bellissimo lavoro, Nem Lagrima Nem Doh, e vi rimando alla settimana prossima e naturalmente vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

State ascoltando Spazio Jazz, Radio Capodistria.

0: State ascoltando Spazio Jazz, Radio Capodistria.
1: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini.

0: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani, da annusare con le orecchie.
1: A cura di Giuseppe Signorelli.
2: Ogni giovedì alle 13.
1: E in replica alle 21:30.
3: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, sono qui per, I don't know, for, yeah. Oh yes, yes, indeed, yeah. To Boost My Radio Show, si chiama London Calling, e vanno ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera alle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it, bye.
4: Nottetempo.

Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati a Pomeriggio Ore 4 in questo giovedì 1° di ottobre. Al microfono ci sono io, Tilly, e il mio raffreddore anche, come anche normale per la stagione, ma dunque ecco, non ci facciamo mancare niente oggi. Per le prossime due ore appunto avremo anche tantissima musica. Cominciamo subito con le novità discografiche. Abbiamo Teddy Swims che ci mette davanti una domanda piuttosto scomoda. Esiste davvero l'uomo perfetto? La risposta, almeno secondo lui, è abbastanza chiara, ovvero no. Perfect Man è il nuovo singolo del cantante americano e nasce proprio da un periodo molto personale della sua vita, perché Teddy ha scritto questo suo album, Ugly, questo nuovo album, nei 15 mesi successivi alla nascita di suo figlio. E allora in questo album racconta di aver iniziato a riflettere molto sul proprio ruolo di compagno, ma anche ovviamente di padre, e più in generale sulle aspettative che anche molte volte si impone lui da solo. E dunque la conclusione è che il perfect man non esiste. Ce lo canta Teddy Swims.

E torna anche Taylor Swift con Patient Zero, una delle quattro canzoni inedite pubblicate nell'operazione The Life of a Showgirl di Encore. E c'è una curiosità, queste quattro tracce non erano semplicemente rimaste fuori dall'album, ma Taylor le ha registrate proprio successivamente, dunque quando lei aveva fatto uscire l'album non esistevano. Lo aveva fatto quando era tornata in Svezia da Max Martin e Shellback per festeggiare la prima settimana di vendite proprio di The Life of a Showgirl, l'album. Erano partiti per celebrare il successo del disco e, come spesso succede quando Taylor Swift entra in studio, sono uscite poi anche delle nuove canzoni. Patient Zero racconta la telefonata di una donna alla nuova compagna del suo ex. E qui già interessante. Un uomo che, secondo la storia raccontata nel brano, tende a ripetere gli stessi comportamenti sentimentali, distruttivi ovviamente. Il titolo prende in prestito un termine medico, ovvero la paziente zero, sarebbe la prima persona contagiata. Ecco, qui il contagio diventa, diciamo, una metafora per una relazione tossica che passa da una donna all'altra. Torneremo a parlare di Taylor Swift nella seconda parte, che sarà dedicata agli MTV Video Music Award, però prima sentiamoci il nuovissimo singolo, Patient Zero.

E torna anche James Arthur con Waste My Tears, il suo primo singolo solista dopo l'album Pieces del 2025. E questa canzone ha avuto una specie di anteprima, diciamo un po' clandestina, perché James Arthur l'aveva già fatta ascoltare dal vivo durante i suoi concerti estivi e il pubblico ha cominciato a chiedere insistentemente quando sarebbe finalmente arrivata questa canzone. E dopo un tour europeo e britannico da tutto esaurito, il 18 settembre il pezzo è finalmente stato pubblicato ufficialmente. James Arthur parla in questa canzone del tentativo di essere meno duro con se stesso, di lasciare andare quello che non merita più le proprie energie e di imparare lentamente anche ad accettarsi. Waste My Tears, James Arthur.

Ci sono canzoni che arrivano sul mercato come nuove uscite e altre che sembrano invece arrivare direttamente da un'altra epoca. E sto parlando di Quando ti rivedrò, è l'ultimo brano inedito di Gino Paoli e avrebbe dovuto essere un nuovo duetto con Ornella Vanoni. Paoli aveva scritto questo pezzo pensando proprio alla sua voce e aspettava di registrarlo insieme a lei, però Ornella purtroppo è morta proprio 3 giorni prima dell'appuntamento in studio. A quel punto Paoli aveva deciso che nessun'altra cantante avrebbe potuto prendere il posto di Ornella. La soluzione è arrivata però da Paolo Fresu, non una voce ma la sua tromba che entra nel brano proprio nello spazio che avrebbe dovuto occupare la voce della Vanoni. Fresu tra l'altro era anche un grande amico di Ornella e aveva suonato con lei molte volte, aveva suonato anche ad esempio l'appuntamento proprio al suo funerale. In studio, raccontato, la sua tromba è diventata idealmente, diciamo, la voce di Ornella Vanoni. Quando ti rivedrò, la canzone è uscita il 23 settembre, proprio nella notte tra i compleanni dei due artisti, perché Ornella era nata il 22 settembre, Gino invece il 23 dello stesso anno, e dunque è uscita proprio nella notte, una coincidenza che rende ancora più particolare l'ultimo capitolo di una storia artistica e personale iniziata più di 60 anni fa. Gino Paoli, Quando ti rivedrò.

Silenzio invece è il nuovo singolo degli U2 e arriva in un momento decisamente particolare per la band, perché quest'anno Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. festeggiano i 50 anni dalla nascita del gruppo, pensate. La storia cominciò nel 76 alla Mount Temple Comprehensive School di Dublino, quando Larry, allora studente, mise sulla bacheca della scuola un biglietto molto semplice: batterista cerca musicisti per formare una band. 50 anni dopo, quei quattro musicisti sono ancora insieme. E tra l'altro anche gli U2 sono una delle poche band ad essere rimaste sempre con lo stesso organico, con gli stessi musicisti. Ed è proprio Silenzio è stata suonata dagli U2 qualche giorno fa durante il concerto a sorpresa nella loro vecchia scuola di Dublino, organizzato proprio per celebrare i 50 anni della band. Insomma, una canzone nuova di zecca, ma presentata proprio nel luogo da cui tutto era cominciato 50 anni fa. Silenzio, U2.

Due generazioni che si incontrano, ma soprattutto due mondi musicali che si incrociano quasi per caso. Arriva Spirituale, si legge proprio così con l'accento, il nuovo singolo di Biagio Antonacci insieme a Saif, contenuto nel nuovo album Mustang. Ed è proprio la storia di questo featuring è molto interessante, perché Saif era andato a trovare Antonacci a casa sua a Bologna, ancora prima di partecipare a Sanremo. Biagio aveva già iniziato a lavorare su questa canzone e Saif aveva ascoltato il pezzo, ha preso poi il telefono e ha subito scritto lì sul momento la sua parte. E così, dopo aver incontrato poi Saif quasi per gioco, Antonacci si ritrova adesso con questa collaborazione che mette insieme il suo cantautorato e il linguaggio di una nuova generazione. Si intitola Spirituale.

pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Seconda parte del PO 4 di oggi, parliamo degli MTV Video Music Awards. È stato l'anno di Madonna, la più premiata, proprio alla cerimonia degli MTV Video Music Awards, che si è svolta a Los Angeles quest'anno. A fronte delle 13 nomination, la pop star ha portato a casa ben 7 premi, tra cui alcuni anche, diciamo, di quelli più importanti come artista dell'anno, con 4 Moonman, Confession 2, il film e il video più premiato invece. Madonna ha anche aperto la cerimonia, come fece nel 1984, sulle note proprio di Bring Your Love con Sabrina Carpenter e anche Dance Etiria After Hours con Charlie XCX, che è anche la canzone che abbiamo sentito adesso poco fa in apertura, questa nuova versione di Dance Etiria, questo featuring con Charlie XCX. L'altra protagonista della serata è stata ovviamente Taylor Swift, non solo perché è suo il video dell'anno, ovvero per The Fate of Ophelia, e poi ha ricevuto anche altri 2 premi, ma anche perché ha presentato il video di Patient Zero, la canzone che abbiamo sentito prima, e ha ricevuto anche il premio MTV VMA Artist Director Honors, che avevo detto anche nelle scorse puntate, che praticamente è un premio per i cantanti che però si cimentano a 360 gradi nei loro video, dunque curano tutto l'aspetto. E ora l'artista più premiata della storia dei Video Music Awards di MTV, appunto, è proprio lei, Taylor Swift, che sentiamo con The Fate of Ophelia.

Ai recenti MTV Video Music Awards, i BTS hanno fatto una cosa piuttosto difficile da ignorare: 3 nomination e 3 premi. Il gruppo sudcoreano ha portato a casa Song of the Year, Best K-Pop con Swim e oltre anche al premio per Best Group, per miglior gruppo. E c'è un dettaglio ancora più curioso: con questa quinta vittoria nella categoria Best Group, i BTS hanno stabilito il record assoluto di successi in questa categoria, perché l'hanno vinta per 5 volte. La cosa particolare è che i 7 non erano nemmeno presenti alla cerimonia di Los Angeles, erano impegnati con il loro tour. Ma parliamo adesso del brano, parliamo di Swim, che è il brano che ha dato il titolo al loro quinto album in studio, Arirang, pubblicato a marzo, e con questa vittoria i BTS hanno anche ottenuto per la prima volta proprio il premio, il Moonman, perché il premio appunto è proprio a forma di questo, diciamo, astronauta. Hanno vinto il premio per canzone dell'anno. Noi ce la sentiamo, Swim, BTS.

0: wanna type.
1: E tra i nomi che hanno lasciato il segno ai Video Music Awards c'è anche Ella Langley, che con Choosing Texas ha vinto il premio per Best Country. Ma il suo vero record è arrivato già prima della cerimonia, perché la canzone ha raggiunto la bellezza di 23 settimane al numero 1 della classifica Billboard. Lo stavamo seguendo questo fatto da un po' di settimane. E dunque ce l'ha fatta a battere il record di All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey, che era quella che aveva totalizzato più settimane in tutto in vetta alla classifica. Erano 22 per Mariah Carey, Choosing Texas adesso invece ne ha 23. E non stiamo parlando soltanto di un successo country, perché il brano è rimasto contemporaneamente al primo posto anche nelle classifiche, ovviamente Hot Country Song, Country Airplay e quant'altro, dunque in quasi tutte le classifiche country. È uscito nell'ottobre del 2025 questo brano e quasi un anno dopo continua a collezionare grandissimi numeri. Ai Video Music Awards è arrivato quindi un altro capitolo di una storia che classifica alla mano e praticamente già da record. È la Langley con Choosing Texas.

Anche Bruno Mars è tornato protagonista agli MTV Video Music Awards, questa volta con I Just Might. Il brano gli ha portato a casa il premio per il Best R&B dopo essere arrivato alla serata con ben 5 candidature. Video dell'anno, artista dell'anno, miglior R&B, che è quella che poi anche ha vinto, Best Direction e Best Editing per i suoi video. I Just Might è quindi diventato uno dei pezzi più riconoscibili di questa nuova fase della carriera di Bruno Mars, e adesso ascoltiamo proprio questo, il pezzo che gli ha regalato il Moonbeam per il miglior R&B, I Just Might. Oh!

E finiamo questo capitolo degli MTV Video Music Awards con Sienna Spyro, uno dei nomi nuovi usciti più forti dagli ultimi awards, appunto. La ventenne londinese ha vinto il premio come Best New Artist alla sua prima candidatura, ecco. E poco prima aveva anche debuttato sul palco della manifestazione proprio con Great Expectation. Sienna aveva iniziato a farsi conoscere pubblicando cover e canzoni sui social, prima di arrivare appunto al suo album d'esordio Visitor, che è uscito quest'anno. Insomma, nel giro di pochi mesi è passata dai video online a un numero uno nel Regno Unito e poi direttamente sul palco dei Video Music Awards, con tanto di premio anche in mano. Noi concludiamo questa seconda parte proprio con lei, Sienna Spyro, Great Expectation.

pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

terza parte del Pio 4 di oggi. Abbiamo concluso, diciamo, il discorso Video Music Awards, gli MTV Video Music Awards, e adesso parliamo di una polemica che va avanti già da un po' di settimane. Per Ed Sheeran il Loop Tour continua a riservare qualche contrattempo, perché sono state cancellate da poco altre due date in Massachusetts a causa delle condizioni meteorologiche, appunto perché stava arrivando questa grande perturbazione e hanno deciso di non fare il concerto. È un altro capitolo piuttosto movimentato per questo tour, che nelle ultime settimane ha fatto ovviamente parlare soprattutto per l'uscita di Macklemore dal cast degli opening act. E proprio Macklemore cosa fa? Nel frattempo ha deciso di trasformare un problema di calendario in un nuovo tour. Ha appena annunciato il Free Palestine Tour, con tre concerti europei già fissati a Dublino, Parigi e Londra. E non è un normale tour promozionale, perché Macklemore ha annunciato che i provenienti degli spettacoli saranno destinati a organizzazioni che sostengono la popolazione palestinese. Altri artisti che lo accompagneranno e nuove date negli Stati Uniti saranno poi annunciate successivamente. Insomma, la collaborazione con Ed Sheeran è finita prima del previsto, però Macklemore ha già trovato, diciamo, un modo decisamente particolare per riempire le date rimaste libere, visto che appunto è rimasto senza impegni tutto ad un tratto. E visto che nel suo annuncio ha scherzato proprio sul fatto che il suo calendario si fosse improvvisamente liberato, possiamo dire che, ecco, non ha perso molto tempo a riempire quelle date. Noi ce lo sentiamo con Can't Hold Us.

E se non vi è bastato il ritorno degli Oasis sul palco, adesso potete guardarvi anche quello che è successo dietro le quinte. Oasis Don't Look Back in Anger, il documentario dedicato alla reunion di Liam e Noel Gallagher, arriva in streaming su Disney Plus il 9 ottobre, dopo appunto il passaggio al cinema. E per gli abbonati ci sarà anche del materiale che non si era visto nella versione cinematografica. E mentre il film racconta il grande ritorno del 2025 di questa grande reunion degli Oasis, loro hanno già annunciato un nuovo giro di concerti per il 2027, con 3 addirittura date italiane a Roma, il 26, 29 e 30 luglio allo Stadio Olimpico. I biglietti sono andati esauriti velocemente, ecco, questo poi ovviamente se lo immaginava. E proprio la vendita ha fatto parecchio discutere. Per le date romane i prezzi ufficiali andavano dagli 86 euro circa, del quinto settore, dunque praticamente si guarda dal parcheggio, fino ai 258 euro del primo settore numerato. Mentre i pacchetti VIP, poi immaginerete, arrivano a cifre molto molto molto più alte. Liam Gallagher naturalmente non ha lasciato passare la polemica in silenzio e sui social ha risposto direttamente ai fan che contestavano i prezzi, invitandoli, con il suo solito stile, diciamo molto diplomatico, a smettere di piagnucolare. Ecco, ha scritto proprio così. Insomma, gli Oasis sono tornati insieme, hanno riempito gli stadi e adesso arrivano anche però in streaming. Noi ce li sentiamo con Stand By Me.

E adesso andiamo avanti e parliamo di Brian May, che ha trovato un nuovo modo piuttosto originale per portare la sua musica anche fuori dal palco. Il chitarrista dei Queen ha appena presentato il Red Special Gin, ovvero un London Dry Gin ispirato proprio alla sua leggendaria chitarra. E la cosa più bella è che la storia della Red Special, questa chitarra, è quasi più incredibile di questa del Gin. Brian la costruì insieme al padre, Harold, tra il 63 e il 64, utilizzando anche materiali che avevano a disposizione in casa, ecco. Quella chitarra fatta in casa sarebbe poi diventata uno degli strumenti più riconoscibili della storia del rock. Anche la ricetta del gin ha qualcosa di personale, però è tutto collegato. Oltre al ginepro ci sono radici di liquirizia, salvia e arancia calamansi, che viene coltivata proprio nella serra di Brian May, dunque una cosa proprio speciale. Ma il dettaglio più curioso è sul tappo. Ecco, ogni bottiglia contiene una moneta da 6 pence. La stessa che Brian May utilizza da decenni come plettro per suonare la sua Red Special. Ecco, sarà un, ecco, questo gin proprio speciale, molto personalizzato. E appunto questo è il gin di Brian May. Noi ci sentiamo i Queen con Hammer to Fall.

Dopo più di 60 anni passati sui palchi di tutto il mondo, Rod Stewart ha deciso di chiudere con le grandi tournée. Il cantante britannico ha appena annunciato The Final Encore, quella che sarà la sua ultima tournée. E tra le tappe c'è anche una città che a noi interessa particolarmente, perché è la città di Pola. Rod Stewart sarà infatti all'Arena il 22 giugno 2027. E attenzione, però, Rod Stewart non ha detto di voler smettere di fare musica proprio in generale. Ha spiegato solo che questa sarà l'ultima grande tournée dopo oltre 6 decenni appunto trascorsi on the road. Quindi niente addio alle canzoni, ma addio soltanto ai grandi tour, magari ci sarà ancora qualche concerto qua e là. A Pola lo vedremo quindi con un repertorio che attraversa praticamente tutta la sua carriera. E c'è già una data da segnare sul calendario. I biglietti per la tappa di Pola saranno in vendita da domani alle 12 attraverso ovviamente eventi e tutte le piattaforme. Quindi se volete salutare Rod Stewart durante quello che lui stesso ha definito il suo ultimo grande giro di concerti, l'appuntamento è il 22 giugno 2027 all'Arena di Pola. Noi Rod Stewart ce lo sentiamo con Maggie May.

pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

quarta ed ultima parte del Pio 4 di oggi. Di solito in questa parte vado a cercare un po' chi compie gli anni, e come avrete capito è Samuele Bersani che abbiamo sentito con la sua Coccodrilli. Oggi facciamo gli auguri proprio a lui, che compie 56 anni. È nato nel 1970 a Rimini, una carriera, lo sappiamo ormai, lunga più di 30 anni, iniziata giovanissimo grazie al fatidico incontro con Lucio Dalla, che lo volle nel suo tour prima ancora che Bersani pubblicasse il suo primo album. Tanti altri brani diventati parte della storia della musica italiana, e Bersani ha costruito poi un percorso davvero personale, fatto di testi originali, ironia e un modo tutto suo di raccontare le cose. Dunque, buon compleanno a Samuele Bersani. Ma andiamo avanti con le notizie. Ve le ricordate le Suga Babes nella loro formazione originale? Praticamente sono Mutia Buena, Keisha Bachnan e Siobhan Donaghy, sono tornate insieme e stanno per pubblicare un nuovo album intitolato semplicemente Suga Babes. Arriverà a febbraio e sarà soltanto il secondo disco, pensate, realizzato dalle tre insieme, ben 26 anni dopo One Touch, il loro album di debutto del 2000. Dunque loro hanno debuttato nel 2000 con questa formazione originale, hanno fatto questo album One Touch e da lì fino adesso nessun album più ha avuto la stessa formazione. La storia delle Suga Babes è appunto molto movimentata, nel corso degli anni hanno cambiato formazione 4 volte. Prima è uscita Siobhan, poi Mutia e infine Keisha, e l'ultima delle tre appunto originale che era rimasta. Tanto che nel 2009, quando uscì Sweet Seven, nella formazione non c'era più nessuna delle ragazze con cui il gruppo era nato. Ma allora perché chiamarsi anche con lo stesso nome? Cioè alla fine sono tutte diverse, sono altre persone. Ora però il trio originale è tornato ufficialmente e anche appunto ha annunciato questo nuovo album che arriverà a febbraio. Noi ce le sentiamo con il loro primo grandissimo successo, ve lo ricordate? Si intitolava Overload, Suga Babes.

adesso torniamo invece un po' all'Eurovision Song Contest. Ve lo ricordate l'abito di Francesca Tocca, la ballerina, durante l'esibizione di Salda vince l'Eurovision? Quello che in pochi secondi si trasformava da abito da sposa in una gigantesca bandiera italiana, aveva fatto proprio scalpore. Bene, adesso quel vestito va all'asta fino al 5 ottobre e il ricavato sarà in parte destinato alla Fondazione Domenico Caliendo di Napoli, che sostiene le vittime di malasanità. E dietro quei pochi secondi di effetto sorpresa c'è un lavoro enorme, perché quest'abito aveva 33 metri di tulle, 12 strati di tessuto e circa 15 kg di peso, con il corpetto ricamato proprio a mano. Dunque nessun effetto digitale, la trasformazione avveniva grazie proprio ai bottoni nascosti e ovviamente l'aiuto anche degli altri ballerini, che appunto hanno tolto questi bottoni, e dunque l'abito è poi abito da sposa è diventato questa grande bandiera italiana. Il valore stimato dell'abito supera i 20.000 euro. Ecco, insomma, quello che abbiamo visto per pochi secondi sul palco dell'Eurovision adesso può diventare un pezzo da collezione, ma soprattutto servirà a sostenere anche una causa benefica. Noi ce lo risentiamo, il buon Salda Vinci con Per Sempre Sì.

0: Sì.
1: E adesso andiamo avanti, parliamo di record, anche se questo record era stato stabilito a febbraio, ma la conferma ufficiale è arrivata solo in questi giorni. Calvin Harris è entrato nel Guinness dei primati per il più grande pubblico mai registrato per un DJ set di un singolo artista. Di un singolo artista, non per i grandi festival, quando ce ne sono appunto più. 1.600.000 persone a Sao Paulo, in Brasile. Il set si era tenuto, come dicevo, a febbraio, durante il pre-carnevale, con Harris su questo appunto trio elettrico, il caratteristico, diciamo, camion palco brasiliano, mentre attraversava la città. E solo nei giorni scorsi il Guinness ha ufficializzato poi questo risultato e ha consegnato proprio a Calvin Harris il certificato del record. Il record, come dicevo prima, per il più grande pubblico mai registrato per un DJ set. E ce l'ha Calvin Harris, che sentiamo con Feel So Close.

Andiamo avanti, adesso parliamo di Brecht, che si prepara a debuttare anche come scrittore, perché tra qualche giorno esce infatti Nessuno ci insegna a cadere, il suo primo romanzo, firmato questa volta con il suo vero nome, Andrea Emanuele Brasi. E l'idea non è nata adesso, perché lui ha raccontato che questa storia era rimasta nel cassetto per un po', una cosa che evidentemente aveva voglia di fare già da tempo e che ora però ha deciso di trasformare proprio in un vero libro, passando dalla scrittura delle canzoni a quella di un romanzo, e dunque esce tra pochissimi giorni, il 6 ottobre. Ripeto il titolo: Nessuno ci insegna a cadere, di Brecht. Noi Brecht lo sentiamo però con la sua musica insieme a Julie in Serenamente.

Sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

E siamo in chiusura del Pio 4 di oggi, ecco, ce l'ho fatta nonostante il raffreddore, ma vabbè, comunque è stagione. E vi do appuntamento a domani per la Hot Hits, come sempre insieme a Samuel, e le 25 canzoni più programmate della settimana, con tantissime hit, tantissime notizie e tantissime risate, come solito fare appunto il venerdì. Tilly vi saluta e vi auguro un buon proseguimento di serata. A presto, ciao!

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.